Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, di alle. Mamma, ecco ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, questa è Radio Città Aperta, io sono Gianluca Polverari, mercoledì morning in questa mattinata che ci vede insieme qui su RCA, mattinata che è ricca veramente di tante tante storie, appuntamenti, chiacchiere e sondaggio musicale con voi ascoltatori. Allora andiamo con ordine. Alle 10.30 avremo un'intervista con Terror, il progetto di natura electro collegato alla New Interplanetary Melodies e ai fumetti curati dal collettivo Kuro Jam, quindi ci immergeremo in queste sonorità. Parleremo poi in generale di alcuni concerti, mie selezioni, e poi nella seconda parte della trasmissione il classico sondaggio musicale con voi ascoltatori. Allora, come va? Spero tutto bene. Io devo dire bene, ma un po' acciaccato a livello fisico, una spalla dolorante oggi in maniera particolare. Avrò preso freddo? Sto invecchiando? Chi lo sa? Speriamo possa essere solo una fastidiosa infiammazione e nient'altro. Ma detto questo, ci scalderemo e ci cureremo al meglio con la musica, allora con le mie scelte ma anche con le vostre richieste, quindi vado subito a ricordare i contatti: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype è Radio Città Aperta, e quindi tanta bella musica da ascoltare in diretta, però saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta, su Amazon Podcast. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi può leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone nella home del sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta, scaricatela. Potete vedere i titoli anche da twitch.tv/radiocittaaperta, potete vedere la diretta video sia da Twitch sia dal sito di RCA comodamente in home. Vi saluto in camera, ciao ciao. E comunque poi condividerò sui social la scaletta e i vari link che vi rimandano ai podcast. Direi di iniziare con una novità fresca fresca.

E questo è il nuovo album di Krungbin, si chiama Ala Sala. Questa formazione statunitense, dalle sonorità così un po' psichedeliche, un po' soul. Ed eccoli qui tornati quindi con il nuovo album Adagin, la traccia estratta dall'album della formazione appunto USA. Ben trovato a Giovanni, buongiorno a lui, un ascolto, buon lavoro e buona giornata, grazie, buon lavoro e buona giornata a te. Ben trovata a Simona, la New Interplanetary Melodies, è un po' uno scioglilingua. E poi saluto Filippo, un bacio ad Emma. Allora vediamo qui, mi sono un po' perso con il social. Ben trovato a Clau, poi ben trovato a François, a Giuseppe, e questi sono alcuni, ma me ne sto perdendo vari altri di saluti, ma ne farò, ecco, tra breve. Subito dopo l'ascolto di questo gruppo, questo duo che viene invece dalla Colombia, tornati anche loro con un nuovo disco, si chiamano Rizzo Magic, escono per la Disasters by Choice. E questa è la loro Aterrao, Rizzo Magic.

dalla Colombia. Loro sono Rizzo Magic, disco uscito da pochissimo, Aterrao, la traccia qui su Radio Città Aperta. 10:14 in rigorosa diretta audio e video, mercoledì morning, Gianluca Polverari fino alle ore 12. Poi alle 12 ci sarà 33x2, la rubrica curata sempre dal sottoscritto, dove ascoltiamo per intero un disco del presente e uno del passato con schede introduttive proprio mie. E tra un po' vi dirò anche quali saranno i due dischi, il disco novità e il disco del passato, che ci gusteremo oggi. Intanto, ecco, è stato annunciato ieri, mi pare, questa notizia, che il prossimo 9 maggio esce al cinema Il Segreto di Liberato, il docufilm sul misterioso cantante napoletano che dal 2017 ogni anno nel 9 maggio rilascia nuove canzoni, o in questo caso addirittura un film. Il film è un progetto a metà strada tra animazione e live action, con la regia di Federico Lettieri, scusate, di Francesco Lettieri, colui che ha curato vari film proprio di meglio alcuni video proprio di Liberato, e in più anche girò il film Ultras, che uscì più o meno sotto pandemia. Io ricordo di averlo visto proprio durante la pandemia del 2020 su Netflix, non ricordo male. Questa è la sinossi del film. A Napoli tutti abbiamo un segreto, ogni vicolo, ogni palazzo, ogni muro tiene i suoi misteri. Ci sono il segreto del Munacello, la bella Ambriana, il sangue di San Gennaro, la Pedamentina, la sirena Partenope, l'ovo sotto il castello, il segreto di Pulcinella, e poi c'è il segreto mio. Insomma, non vi aspettate verrà svelato così il mistero su chi c'è dietro Liberato. Di sicuro c'è nel cast lui e gli attori Simona Tabasco e Nando Paone. E allora andiamoci ad ascoltare non 9 maggio, ma appunto quella che fu la colonna sonora del film Ultras, We Come From Napoli, dove c'era anche la collaborazione con i Massive Attack con 3D. Eccolo qui, Liberato, We Come From Napoli.

Weekend from Napoli, lui è liberato, un brano che risale al 2020, impossibile scordarlo visto il periodo che segnò anche l'uscita del film Ultras, dove appunto c'era la colonna sonora di Liberato, e ora uscirà il 9 maggio questo film metà cartone animato, metà fiction, insomma vedremo un po' di che cosa si tratterà. Rimaniamo a Napoli su sonorità ricercate elettroniche, questo è uno degli ultimi singoli di Nziria, Ultrans. Artista molto brava, sempre proveniente da Napoli. E intanto saluto anche Andrea che mi scrive da Bologna, Andrea Tabellini di Radio Città Fujiko. L'ho ascoltato con Afternoon Tunes ogni sabato dalle 16 alle 17.30. E chissà poi quanto prima rifaremo un nostro gemellaggio sull'asse Roma-Bologna tra Puzzle, l'altra mia trasmissione, quella del lunedì, appunto Afternoon Tunes. E più tardi ascolteremo quindi anche A Place to Bury Strangers, ma ora Nziria.

Ultrans per Nziria da Napoli, il suo più recente singolo dopo il bell'album che avevamo gustato ormai nel 2022, XX Hybrid. Qui su Radio Città Aperta, mercoledì morning, oggi partita con sonorità più elettroniche, anche perché andiamo a introdurre il nostro ospite odierno, un artista che ha un nome che per me diventa difficile con la mia R, Terror, comunque un lavoro di natura, diciamo, elettro, che sposa anche così la collaborazione tra l'etichetta proprio che pubblica il disco, anzi lo faccio vedere in camera perché mi è stato portato, bello, eccolo qui, quindi tra l'etichetta la New Interplanetary Melodies, ed è un lavoro collegato appunto al, anche a un fumetto curato dal collettivo Curo Jam, dove c'è anche Gianluca Pernafelli, che saluto. E allora adesso spiegheremo meglio con il nostro ospite di che cosa si tratta, cos'è questo nuovo lavoro chiamato Data Surfer. Intanto ci ascoltiamo la traccia d'apertura, Rising Tide, Terror, tra poco qui anche in video su Radio Città Aperta. Quindi rinnovo i contatti per chiunque voglia interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta.

religion.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

4. Vabbè, quindi ultimamente ascolta maggiormente questi nomi. Tra i nomi che hai scelto oggi ho selezionato i grandissimi The Smiths. Questa è una delle canzoni che amo di più, è una delle prime che ho conosciuto all'epoca degli Smiths. La trasmetteva Video Music con una performance dal vivo. Still Ill, The Smiths.

se non sbaglio la trasmissione si chiamava The Tube, dove c'erano degli gli Smiths all'epoca, li trasmetteva Video Musico con questa canzone. C'era Morris che ballava con un mazzo di fiori incastrato nella tasca posteriore dei suoi jeans, insomma, bei ricordi per The Smiths, ed è un ascolto costante negli ultimi tempi insieme ad altri nomi di Luciano. Ci scrive anche Massimiliano e dice: ciao, i primi due dei Fleet Foxes. Beh, grandi, sì, assolutamente splendida formazione. Posso richiedere Blue Ridge Mountains? Chiaro che sì, anzi ce l'andiamo proprio ad ascoltare insieme questa bella canzone dei Fleet Foxes. Per rispondere, avete ancora mezz'ora. Quale disco o artista state ascoltando di più ultimamente? SMS, WhatsApp, Telegram 3401974468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta.

E questa è la splendida musica dei Fleet Foxes. Massimiliano li sta ascoltando tantissimo ultimamente, così ha risposto al nostro sondaggio facendo anche una bella richiesta musicale e ce li siamo gustati quindi insieme. Fleet Foxes qui su Radio Città Aperta. Saluto Stefano, Grace, Massimo e Clau, ben trovati a voi. Qual è il disco artista che ultimamente ascoltate di più? E quindi per rispondere SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468.

ci ha risposto al nostro sondaggio anche in maniera inaspettata per quel che riguarda la scelta, perché è un disco nuovo, non molto noto, quella di Filippo, per i Dog Unit, che tra l'altro mi ero portato, perché c'è una canzone, quella che abbiamo appena ascoltato, che secondo me è splendida, si chiama The Dogs Are Barking Again, Dog Unit, eccolo qui, At Home, il loro album, non vi sto facendo vedere la copertina del promo, eccolo qui, il foglio del comunicato stampa, eccola qui la copertina, insomma, per questi Dog Unit inglesi, Filippo li ha molto apprezzati, li sta ascoltando molto ultimamente, devo dire che questo brano soprattutto mi piace assai e devo dire notevole. Saluto Claudio che mi offre caffè cornetto da Taiwan, tra l'altro oggi nemmeno l'ho richiesto in diretta, quindi grazie per il tuo pensiero. Allora, chi sta adesso? Ecco qua Roberta che dice: ultimamente sto riascoltando e riscoprendo i Doors. Beh sì, devo dire che c'era un periodo in cui insomma anni 90, 80, 90, 2000 possiamo dire, i Doors andavano fortissimo. Ho una sensazione, sembra che i Doors invece negli ultimi tempi, anche con un cambio generazionale così, tirino di meno, non lo so, rispetto ad altre realtà storiche, no, del rock. Però questa è una mia impressione ed è un peccato, quindi ce li gustiamo insieme. People are strange, le persone sono strane talvolta, sì, allora eccoli qui i Doors, 11:47, non rimane tantissimo tempo, quindi affrettatevi con le vostre risposte. Qual è il disco o artista che state ascoltando di più ultimamente? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468.

People Are Strange, quindi Claudia, gli sta riscoprendo ultimamente, riapprezzando ultimamente. Beh, giusto, perché comunque una band sicuramente di grande importanza, quella dei Doors, e quindi ce li siamo rigustati insieme con questa canzone. Invece Paolo dice che solo di recente ha scoperto i Fontaines DC addirittura, e li sta ascoltando a manetta, e quindi eccoli qui con I Love You, una delle canzoni più belle probabilmente scritta da questa formazione, i Fontaines DC, da Scintifia, quello che rimane ancora il loro ultimo lavoro. Poi verranno anche quest'estate in Italia, prezzi un po' altini devo dire per i concerti, almeno quelli all'auditorium mi sembrano abbastanza esagerati. Fontaines DC.

I Love You, quindi anche i Fontaines nella nostra scaletta. Bene, siamo giunti al termine, 11:55, è volato il tempo. Oggi abbiamo avuto ospite Time Error e abbiamo parlato quindi di suoni elettro collegati anche a un fumetto di prossima pubblicazione, collaborazione tra l'etichetta New Interplanetary Melodies e il collettivo di artisti grafici Kuro Jam. Abbiamo ascoltato un bel po' di suoni elettronici e digitali nella prima parte della trasmissione, un po' di vostre richieste e poi le segnalazioni per quel che riguarda il sondaggio odierno, che si va a concludere un ultimo brano che non riguarda il sondaggio ma che è una mia scelta, perché nel weekend saranno in Italia a Bologna sabato, data sold out, domenica a Milano non so se è sold out ma quasi. Beh, gli inglesi Yard Act, che sono tornati con un disco che sta facendo molto successo, se ne sta parlando abbastanza di Where Is My Utopia, e quindi io me li andrò a vedere a Milano, tra l'altro in una trasferta da quelle parti, quindi vi saprò poi dire come sarà la resa dal vivo. Già visti all'epoca del primo disco, Alto Days, molto carini, molto simpatici, ma adesso vedremo un po' come sarà la nuova formula musicale, visto che il disco ha sicuramente qualche elemento in più rispetto all'esordio. Insomma, Yard Act, ultimo brano, e poi a seguire 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Come disco novità avremo Idrala di Angel Tape, come disco del passato i Depeche Mode, Music for the Masses. E poi ancora sarà la volta di Onda Sonora con Irene Worms, Thursdays and Friday con Sania Babic e tutto il resto della programmazione di Radio Città Aperta. Io sarò di nuovo in onda venerdì con Alternitalia dalle 18 alle 20. Avrò ospite quindi Little Albert, che è il chitarrista dei Messa, formazione di Cittadella Veneta, Messa che ha molto successo a livello internazionale di natura post metal. In questo caso andremo ad ascoltare il lavoro del suo chitarrista Little Albert, e poi avremo i Tiger Shit, Tiger Tiger, gli Umbri, Tiger Shit, Tiger Tiger, tornati con il loro nuovo album. Questo per quel che riguarda venerdì prossimo. Tra poco comunque mi ascolterete anche per l'introduzione alle schede di Drala e The Depeche Mode. Mi taccio, grazie per essere stati in mia compagnia, buon pranzo e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao ciao da Gianluca Polverari, loro sono Yard Act.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2. Questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Titoli scelti, commentati, presentati da me, Gianluca Polverari. Allora, come disco novità ci gusteremo lo splendido nuovo lavoro dei Drala da Leeds, e poi come disco del passato Depeche Mode, Music for the Masses, anno domini 1987. Ma dei Depeche ne parleremo più tardi. Ora invece ci concentriamo sui Drala, magari un nome che a molti non dirà nulla. Io li avevo conosciuti ormai qualche anno fa con il loro disco d'esordio, un lavoro che si può far rientrare in quell'ambito del neo post punk, con anche qualche influenza Sonic Youth. Disco piacevole, ma che poi non mi ha fatto così strappare i capelli. Invece devo dire, ascoltando questo nuovo album, beh, i ragazzi di Leeds hanno fatto veramente un gran salto in avanti a livello di scrittura, di nevrosi nel suono, nella schizofrenia, nella composizione, perché i brani hanno un impatto melodico seppur sempre distorto, ma poi si aprono a dissonanze, quasi a un qualcosa di no wave. E poi è molto molto efficace il sax di Chris Duffin, che già c'era nel primo album, ma qui riesce a essere più incisivo, così come piace il cantato di Lucille Brown, che è anche la chitarrista del gruppo, perché ha questo impatto melodico e anche però nello stesso tempo straniato. Lavoro quindi che conquista, esce per Capture Tracks, che è una delle etichette sicuramente più intriganti degli ultimi anni, con un catalogo decisamente interessante, e sicuramente tra le pubblicazioni migliori realizzate da questa label c'è proprio il lavoro dei Drala, che io vi consiglio assolutamente di ascoltare con attenzione. Molto bella anche la registrazione, potente, avvolgente, che riesce veramente a rendere l'idea di quello che i ragazzi sanno fare. Un lavoro, devo dire, completo, soddisfacente, e allora lo condivido insieme con voi ascoltandocelo per intero qui all'interno di 33x2, i Drala inglesi e il loro album Angel Tape.

Everything.

E questo disco che ci siamo gustati era d'opera di Drala, Angel Tape, consigliatissimi, spero che abbiate apprezzato. Sicuramente in tanti apprezzano i Depeche Mode e in tanti apprezzano il loro sesto album intitolato Music for the Masses, disco che veniva prima di Black Celebration, un lavoro decisamente importante questo di Music for the Masses, intanto perché contiene bellissime canzoni storiche e in più perché poi seguì un tour importante che li fece così poi esibire negli Stati Uniti con un grandissimo successo, testimoniato anche da un film 101, bellissimo, dove si narrano le gesta, la soddisfazione, l'impatto della band appunto negli States conquistandoli. Un lavoro che insomma li ha resi celebri al 100%, tant'è vero che poi il successivo Violator scalerà tutte quante le classifiche, il disco del 1990. Ovviamente Dave Gunn e soci sono ad alti livelli, c'è ancora Alan Wilder che è un personaggio fondamentale all'interno dei Depeche Mode di un certo periodo. Sicuramente un album che rende ancora molto bene del sensazioni che sono per molti dei ricordi, per altri ecco semplicemente un ascolto ricco di buone, anzi ottime composizioni. Un lavoro quindi per la band proveniente dalla piccola cittadina chiamata Basildon, e proprio da quelle lande hanno poi conquistato il mondo, e non è da tutti. Ancora sugli scudi Depeche Mode, seppur ridotti nella lineup tra defezioni e purtroppo anche la morte di Andy Fletcher, purtroppo è venuto a mancare ormai un paio d'anni fa. E allora eccoli qui, Depeche Mode, Music for the Masses, all'interno di 33x2, questa trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. È una casualità che nelle ultime tre puntate di 33x2, ecco, per quel che riguarda i dischi del passato, abbiamo toccato l'anno 1987, e quindi andando a ripensare proprio a quell'epoca devo dire insomma che sono state pubblicate veramente delle ottime e importantissime opere, proprio come quella che andiamo ad ascoltare su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sì, tutti i due, tutti e

prima puntata di Aperta Parentesi. Molto, molto, molto emozionato. Che bello essere di nuovo davanti a un microfono. Io per questa prima puntata avrò un po' di ringraziamenti da fare. Innanzitutto grazie ad Edoardo perché se stiamo sentendo una sigla di questo programma è soprattutto grazie a lui e alle sue sapienti mani. Poi ci tengo a ringraziare tutto lo staff di RCA, il direttivo, Radio Città Aperta, una casa molto molto bella, molto molto piacevole in cui riprendere a fare radio. E niente, sono molto emozionato, molti anni che non mi trovo davanti a un microfono, ma ero molto molto molto contento di ripartire. Questo è un nuovo programma, quindi va presentato. Innanzitutto io sono Giordano. Questo è Aperta Parentesi. Diciamo che Aperta Parentesi sarà sicuramente per me una scusa, diciamo, per conoscerci, per farci due chiacchiere su quanto di musicale succede intorno a noi. Io sono molto molto convinto che la musica sia importante e soprattutto che la musica sia dappertutto. Quindi troveremo spunti sull'attualità, troveremo spunti su quello che mi succede, diciamo, nella vita quotidiana, e mi auguro che la trasmissione si arricchisca anche con le vostre esperienze, i vostri commenti e i vostri feedback. A proposito di feedback, vado subito a dirvi che al numero 340 197 4468 su WhatsApp e su Telegram riceviamo messaggi. Ci sono anche tanti profili social della radio, della pagina. Su Instagram trovate il profilo di Aperta Parentesi, il profilo di Radio Città Aperta. Ci sarà nel corso del tempo anche una diretta su Twitch per il video di quello che succede in questo momento in questo studio, con me da solo davanti al microfono. Al momento ancora no, prenderò un po' più confidenza con i potenti mezzi della radio. Sicuramente prenderemo meglio le misure. Innanzitutto andiamo subito ad ascoltare qualche traccia. Questa puntata, per me, la prima puntata di questa trasmissione viene dedicata alle cose che ho ascoltato in quest'estate, quindi concerti, festival, nuove scoperte. Diciamo, facciamo un po' di, come dire, riavvolgiamo un po' il nastro, andiamo a vedere un po' sull'agenda di questi ultimi mesi quello che mi è stato possibile ascoltare. Prima di tutto andiamo con un concerto, diciamo, ormai molto molto in là nei mesi, un concerto a cui ci tenevo molto ad andarci. È stato molto probabilmente anche il concerto più costoso che ho visto quest'estate. Parleremo anche di questo. Questo signore si chiama Patrick Watson e la canzone che andiamo ad ascoltare arriva direttamente da un'altra epoca, dal 2012, e si chiama Words into Fire.

0: Patrick Watson direttamente dal 2012 con Words in the Fire. Allora, mi hanno già comunicato che, come dire, abbiamo iniziato alla grande con un piccolo errore tecnico sul microfono. Ora la voce dovrebbe sentirsi molto meglio, queste sono appunto le, come dire, le piccole accortezze che passo passo cesseranno di essere necessarie, di cui vi parlavo prima. Come diceva un grande amico, se sbaglio mi correggerete. Intanto qualche parola su quello che abbiamo appena ascoltato. Allora, intanto questa è una canzone che appunto arriva da 14 anni fa, direttamente da una capsula del tempo molto molto lontana. Io devo dire che di Patrick Watson ricordo con grandissimo affetto un live alla NPR Tiny Desk in cui fece questa canzone e anche altre canzoni molto belle appartenenti tutte allo stesso album, che è Adventures in Your Own Backyard. Vi consiglio anche la canzone che dà il titolo a questo disco meraviglioso. Io ho ascoltato questa canzone dal vivo quest'estate, quando a giugno, se non sbaglio, alla Casa del Jazz qui a Roma, con un concerto molto bello, molto intimo, come avete potuto sentire. Diciamo, Patrick Watson è un artista molto molto soft, molto intimo, molto profondo, molto commovente anche. Io mi ero ripromesso di una sorta di gara con me stesso di non piangere copiosamente quando sarei stato davanti a lui quest'estate. Ci sono riuscito anche abbastanza bene. Il problema è che Patrick Watson è una persona molto ironica, che scherza molto sul palco, che si diverte molto mentre suona, e quindi questa cosa, diciamo, porta a, come dire, minimizzare il lato commovente dell'esibizione, ma poi ha delle uscite sia di quando parla, di quando racconta quello che sta facendo, sia di quando si esibisce con canzoni come questa, che ti portano proprio ad un, come dire, a lati molto molto profondi e molto molto sensibili della tua emotività. Chiuso il concerto, io ricordo ancora adesso con una straziante descrizione dell'ultimo brano che poi ha fatto in quel concerto, dedicato al fratello scomparso durante il tour dell'anno scorso. Insomma, una grandissima, grandissima commozione generale, quindi non so quanto abbiamo ascoltato di quel brano, ma di questo invece ricordo ogni parola. Andiamo avanti con qualcosa di un po' più movimentato. Io ho iniziato molto molto soft, un po' per, diciamo, mimetizzare la mia emozione, un po' perché mi andava di mettere qualcosa di, come dire, di morbido per entrare insieme in questa trasmissione. Andiamo avanti invece con un altro capitolo di quest'estate che per me è stato molto molto importante. Sono stato al Gaeta Jazz Festival, un festival a cui non ero mai stato. Questa è stata un'estate di molte prime volte. Il Gaeta Jazz Festival è un festival molto molto bello, ve ne parlerò meglio. Per il momento ci ascoltiamo degli Addict Ameba, Look at Us.
1: Fighting a war on several fronts, without and within.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Eccoci qua, allora, questi erano gli Addict Ameba. Devo dire che è stata una parte molto molto molto bella del live del Gaeta Jazz Festival. Io ho fatto soltanto una giornata del festival, in realtà, diciamo, sentendo anche i pareri di chi aveva già fatto diverse edizioni, sembrerebbe che non sia stata un'edizione particolarmente entusiasmante, ma devo dire la verità, dal mio personalissimo punto di vista, che appunto ha visto soltanto l'ultimo giorno del festival, è stato tutto molto molto apprezzabile. La line-up per me era composta da tutti nomi molto interessanti, tra cui appunto gli Addict Ameba, di cui sapevo in realtà molto poco. Per esempio, non sapevo che fossero italiani, li conoscevo, li avevo già ascoltati. Fanno parte, diciamo, di tutta quella cerchia di gruppi italiani che suonano molto internazionali. Poi in questo caso specifico, in questa canzone, si avvalgono addirittura della penna e della voce di Joshua Aidehen, mi auguro perdoni la mia pronuncia, autore appunto dei penna e voce, spoken poetry dei Sons of Kemet, dei The Comet is Coming, insomma, riferimenti molto molto alti, molto molto importanti. Momenti molto belli con gli Addict Ameba. Prima di loro si esibì sullo stesso palco un certo Gabriele Poso. Anche su questo nome devo dire, confesso una certa ignoranza, non lo conoscevo, l'ho scoperto in questo festival, me ne sono innamorato. Il suo nuovo album, che viene dal 2026, proprio da qualche mese fa, si chiama Maraviglia. Ascoltiamo un brano di questo disco che si chiama 1 AM.

Avete sentito, insomma, la carica, la musicalità di questo artista. In realtà un polistrumentista, percussionista, molto molto interessante. Questo, se non ricordo male, è già il suo sesto album, dal titolo Maraviglia, appunto, come vi dicevo. È molto molto bello. In realtà, appunto, la mia percezione di questo festival è stata molto molto piacevole. Il primo artista che si è esibito della giornata è stato Jolly Mare. Porta in giro un progetto interessantissimo con delle registrazioni di Piero Umiliani, fornitegli dalla famiglia di Piero Umiliani, quindi registrazioni originali, con nastri originali, che lo accompagnano sul palco e sul quale lui, come dire, descrive di aver immaginato questa sorta di collaborazione post-mortem con l'autore Piero Umiliani. Devo dire, molto piacevole, molto, come dire, da ascoltare seduti, ecco, mettiamola così, come infatti è stato. Però un ottimo inizio di serata. Poi è arrivato Gabriele Poso, ci ha risvegliati, tanti tamburi, molto molto, devo dire, molto vivo sul palco, molto molto piacevole. Dopodiché gli Addict Ameba hanno preso in mano la situazione, è finita, come dire, con una grandissima festa sul palco, dove tutti gli artisti che si erano esibiti in precedenza hanno partecipato attivamente, suonando, cantando e ballando insieme ai ragazzi di Milano. E niente, ricordo, insomma, porto, come dire, un ricordo molto piacevole di questa prima esperienza con il Gaeta Jazz Festival. Unico rimpianto, purtroppo, non aver potuto assistere anche al live di Pasquale Mirra, che è un artista di cui sono molto, a cui sono molto affezionato, un vibrafonista che probabilmente avrete già sentito nominare. Il suo concerto era quello previsto per l'alba e io purtroppo ero ancora in fase REM a quell'ora. Andiamo avanti, invece, abbandoniamo il Gaeta Jazz Festival, spostiamoci ad un altro festival che ha abitato la mia estate. Per la prima volta ho visto l'Ipsy Grock. I miei amici palermitani erano molto contenti di farmi vedere finalmente con i miei occhi quello che loro tutte le estati vivono ormai da tanti anni. Ipsy Grock, una realtà molto molto costruita, direi. Ormai siamo alla 20, questa è stata la 29esima edizione, quindi è un festival, diciamo, che si conosce, che si riconosce, che conosce anche il suo pubblico, perché la cosa che mi ha colpito molto è stata proprio questa, cioè che la gente che va all'Ipsy Grock tendenzialmente torna all'Ipsy Grock. E questo si, diciamo, fa sì che si crei una sorta di zoccolo duro, che ormai conta svariate migliaia di persone, che abitano il festival, abitano il campeggio del festival, abitano il paese. È un festival che, come dire, mantiene in vita un paese come Castelbuono, che non è certo una grande metropoli, ma non, come dire, ho apprezzato che non lo stravolgesse, che non abusasse un po' del paese, invece che sembra vivere in grande armonia. Andiamo ad ascoltare subito alcune delle scoperte fatte durante quel festival. In realtà le prime due tracce sono, sto barando un po', perché non sono artisti che si sono effettivamente esibiti all'interno del festival, ma sono canzoni che ho scoperto durante quel festival. E siccome, in particolare quella che stiamo per ascoltare, è una canzone che mi, come dire, conferisce un buon umore straripante, mi sembra giusto darla anche a voi.

Tata Rue dei Geovana, una canzone che devo dire mi ha veramente rallegrato l'estate. Io continuo ancora ad oggi ad ascoltarla ogni volta che posso. È un ottimo modo, questo è il mio personale consiglio da me verso di voi. Iniziate la giornata con questa canzone e vedrete che tutto andrà alla grande. Oltre a questa canzone, un'altra scoperta, diciamo, che ho rubacchiato qua e là negli ascolti durante il festival, che appunto, come accennavo, diciamo che è un festival molto ricco, va avanti per molti giorni, sono 4-5 giorni di programmazione, ma poi in realtà la cosa, come dire, più esaltante forse sono i momenti in cui si è lontani dal festival, in cui il campeggio del festival è sicuramente, come dire, un coacervo di grandi rapporti, ispirazioni, scoperte. Per esempio, mentre ero in campeggio, alle mie orecchie arrivò un'altra canzone che andiamo ad ascoltare.

Allora ve lo dico subito. Ho mentito, spudoratamente. Non per mia volontà, per carità, ma non era questa la canzone che avevo ascoltato distrattamente in campeggio, che ho dovuto shazammare. Questo è stato un momento incredibile per la mia estate, per la mia musica che ho, come dire, collezionato durante l'estate. Questa era Anastasia con una H in mezzo, uno dei momenti secondo me più vibranti dell'Ipsigrock. L'Ipsigrock, diciamo, ci vuole del contesto, si distribuisce nel paese di Castelbuono con degli eventi che partono dall'ora di pranzo all'interno del campeggio, per partire poi con la serata, diciamo, vera e propria all'interno del paese di Castelbuono, con normalmente un paio di concerti che si svolgono nel chiostro di San Francesco, se non sbaglio, mi perdoneranno l'errore in caso. E è un posto abbastanza contenuto, abbastanza intimo, diciamo, un chiostro molto bello che occupa comunque diverse centinaia di persone. Quando arrivi lì non sai bene cosa aspettarti, perché sono i momenti del festival, diciamo, dedicati agli artisti forse anche meno conosciuti o meno carichi, anche semplicemente, diciamo, musicalmente. Nel giorno in cui ho scoperto Anastasia, credo si sia rotto qualcosa in me. Era accompagnata da altre due musiciste incredibili, se non vado errato, vado a memoria, ma credo ci fossero un violoncello e un violino insieme a lei, che suonava la chitarra e cantava. Ha una sorta di aura intorno a lei veramente difficile da non riconoscere, ecco. Io credo che tutte le persone che si trovavano insieme a me in quel chiostro hanno inevitabilmente assorbito questa presenza. Sembrava di stare davanti, non so, a un incrocio tra un'Esperanza Spalding con Tracy Chapman, con delle atmosfere veramente molto molto molto importanti. La cosa ancora più sconvolgente è che, terminato il suo concerto, si presentarono sullo stesso palco, a distanza di pochi minuti, dei ragazzi di Birmingham che vanno sotto il nome dei Guns, anzi Gans probabilmente ancora più corretto. Hanno fatto uscire un album l'anno scorso che si chiama Good for the Soul. Una delle loro canzoni di quest'album è The King's Head, e cercate di immaginarvi arrivare da questo live di Anastasia. Tra l'altro aggiungo un dettaglio, ci fu un errore tecnico, un problema tecnico durante la sua esibizione, verso la fine della sua esibizione, che le ha costrette a rinunciare all'amplificazione. Quindi alla fine del loro concerto, con un pezzo meraviglioso suonato a cappella, cantato a cappella con il silenzio generale intorno a lei, un momento veramente molto molto intimo, dopo 10 minuti si presentano questi signori.

We'll all find ourselves in the PUB. È stata veramente una spaccatura in tutto quello che credevamo di sapere in quel momento, in quella giornata all'interno del festival. Hanno veramente distrutto tutte le nostre certezze, si sono presentati sul palco. Dopo circa 40 secondi avevano creato già un mosh pit davanti al pubblico, gente che si separava in attesa di partirsi addosso, scaraventandosi l'uno sull'altro. Tutto questo, ripeto, dopo aver appena ascoltato Anastasia che ci aveva, non so, cullato dolcemente. Loro sono veramente molto molto molto carichi, sono i Gens, sono probabilmente la scoperta più interessante di questa mia estate. Hanno sicuramente tante influenze più o meno riconoscibili. Io ho subito pensato ai Viagra Boys, che sono un gruppo che magari potreste conoscere più facilmente, anche se per questioni anagrafiche e anche stilistiche io li ho definiti tipo i nipoti dei Viagra Boys, che non hanno mai avuto. Loro sono dei ragazzi di Birmingham. Io ho avuto anche il piacere di passare parte della serata poi con il sassofonista, perché il progetto si compone, diciamo, di due elementi che sono batteria e voce, che poi cantano, scusate, batteria e chitarra, che poi cantano entrambi con dei synth, delle tastiere, ma c'è anche un sassofonista che si esibisce dall'anno scorso con loro, un personaggio al limite del patologico, veramente dei pazzi scatenati. Dovunque tu sia, Tom, spero stia ascoltando questa puntata. Andiamo avanti e lipsiamo il Leipzig Rock Festival, che comunque tante diciamo chicche mi ha regalato, e in particolare appunto concentrate in questa giornata con Anastasia e Gens. Prima di lasciarlo riprovo a farvi ascoltare il brano che vi dicevo ho scoperto all'interno del campeggio, shazammandolo così qua e là distrattamente. Lui è Bayuca e il brano si chiama Mangueiro.

Mangueiro di Bayuca. Allora, questo è un brano su cui, diciamo, mi sono riservato il diritto di non andare a ricercarmi troppe informazioni. L'unica cosa che diciamo, mi interessa che voi sappiate è che Bayuca è un musicista molto molto interessante, spagnolo di origini galiziane, e si muove sempre su questi, diciamo, ritmi elettronici, con spesso e volentieri situazioni anche più, diciamo così, sperimentali di quella che abbiamo appena ascoltato, sempre però con una sorta di attenzione particolare verso un certo grado di folklore, spesso folklore andino, ma anche un recupero del folklore spagnolo, in particolare galiziano, che lo attraversa. Questo mi è molto utile per arrivare, diciamo, ad una nuova tappa di questa estate, che in realtà è molto molto recente, perché arriviamo soltanto fino alla settimana scorsa. È iniziata una delle rassegne che io credo sia, diciamo, più fondamentali per la città di Roma, e cioè il Roma Europa Festival. Io sono un grandissimo fan sfegatato di quasi tutto quello che è in programmazione: danza, teatro, musica, veramente lo sponsorizzo molto volentieri. In particolare, diciamo, nei 1000 concerti che avrei voluto andare a vedere, che avevo selezionato del Roma Europa Festival, sono andato a vederne un paio e vi racconto un po' com'è andata. Il primo è stato quello di Jeff Mills e Katie Fusco all'Auditorium. Diciamo che portano, come dire, insomma, due nomi abbastanza... Jeff Mills è uno dei pionieri della musica elettronica, non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Katie Fusco, diciamo, si è già fatta conoscere al grande pubblico anche per degli endorsement, diciamo così, di artisti di altre generazioni molto più affermati, che l'hanno molto presa sotto la loro ala protettiva. Celebre l'esempio della canzone in collaborazione con Iggy Pop, che già l'aveva selezionata per altri progetti. Katie Fusco è una ragazza che suona l'arpa e la distorce e la metabolizza attraverso una serie infinita di pedali e appunto deformazioni elettroniche, quindi poi riconoscere il vero e proprio strumento dell'arpa è spesso molto complicato, anche se, diciamo, si lascia comunque degli spiragli. Portano al Roma Europa Festival questo progetto che si chiama Trip to Vega, cioè letteralmente viaggio verso Vega, dove loro immaginano una diaspora dell'umanità in un futuro, diciamo, prossimo, circa 80 anni a partire da ora, dove la Terra è diventata inabitabile e l'umanità deve abbandonarla. Non così fantasiosa come situazione. Comunque partono con delle astronavi gigantesche che portano milioni di persone verso Vega, che è un pianeta gemello, diciamo, con condizioni abitabili stabili, dove l'umanità si trasferisce, e loro immaginano questo, chiamiamola così, questo percorso, questa colonna sonora di questo percorso che li porterà verso la terra promessa. E devo dire la verità, è stato un po' deludente. Non che Jeff Mills o Katie Fusco, diciamo, abbiano bisogno delle mie parole, ma la mia esperienza non è stata entusiasmante. Devo dire, molto spesso sembrava un po', come posso dire, un po' superficiale, diciamo così, l'esibizione. Il progetto chiaramente ha delle sonorità molto molto interessanti, e nel momento in cui, diciamo, riesci ad abbandonarti anche di più all'ascolto, è un viaggio sonoro vero e proprio che ha sicuramente tantissime qualità. L'esibizione in sé, forse anche per l'apporto visivo che non è stato, secondo me, all'altezza delle aspettative. Insomma, ci aspettavamo, forse anche oltre a me, anche altre persone, ci aspettavamo un'esibizione un po' più coinvolgente, che invece forse non è arrivata al punto in cui speravamo. Questo chiaramente non toglie nulla alla grandezza dei due artisti di cui stiamo parlando, che, insomma, per Jeff Mills io ho proprio un grado di devozione personale. Katie Fusco l'ho scoperta negli ultimi anni, comunque un artista molto interessante. Mentre invece, per, diciamo così, risollevare la bilancia, altro evento del Roma Europa Festival che ho visto pochi giorni dopo, Davide Ambrogio live al Mattatoio. Allora, anche qua vi faccio sentire un brano di questo artista e poi ne parliamo meglio. Vi presento soltanto il fatto che, diciamo, ci troviamo di fronte a un artista che fa del recupero folcloristico, in questo caso calabrese. Lui viene da, l'ho anche segnato, da Cataforio, un paese in Calabria
in provincia di Reggio, che forse conta 300 persone. Fa del recupero di questo folklore in suo, diciamo così, lato distintivo, il suo segno distintivo, lo rimaneggia e lo rende in chiave contemporanea grazie a musicisti molto preparati, e ci andiamo ad ascoltare uno dei brani del suo album dal nome Maternullius, questo è Sordi.

Davide Ambrogio ci ha appena fatto ascoltare Sordi del suo album Mater Nullius. Allora, anche qua un po' di cose da dire. Innanzitutto, diciamo, questo è un disco che merita un ascolto integrale. Diciamo, è uno di quei dischi che assumono un senso compiuto effettivamente dall'inizio alla fine. Tra l'altro ci sono discorsi anche così, diciamo, del concept, sul concept dell'album che lui ha portato sul palco. È un disco che intanto si intitola Mater Nullius, dal latino, se non sbaglio, madre di nessuno, letteralmente, o madre di niente. Sono 14 tracce, ripercorrono le 14 tappe della Passione di Cristo. Quindi già questo, come dire, innalza il senso e il concetto di questo disco fino addirittura al sacro. È molto bello questo, diciamo, riferimento continuo al sacro che si esprime grazie invece a una canzone e ad una musica molto profana, fatta di cori popolari, di antiche credenze, di tamburi, di pelli, di voci, è molto molto tattile e l'avete anche potuto sentire, insomma, probabilmente da questa traccia. È stato un concerto molto molto bello. L'inizio del concerto lo ricordo ancora come un momento molto, diciamo così, coinvolgente, perché ha iniziato da sotto il palco a cantare a cappella Davide Ambrogio e altri due membri del gruppo che lo accompagna, insieme poi ad un coro di persone che si è, diciamo così, infiltrato prima del concerto, perché Davide Ambrogio è una persona che fa molti progetti, che porta avanti molti progetti, ha vissuto a Roma per 10 anni, come ci ha lui stesso raccontato sul palco. Uno dei progetti che, diciamo, viene portato in avanti è Voci in Ascolto, che, se ho capito bene, è un coro di persone che, diciamo, si esibisce anche in questi contesti quando è possibile, quando poi viene a Roma a suonare. A volte danno il loro apporto, come in questo caso. Molto bello l'inizio, poi tutto il concerto molto, molto partecipato. Tra l'altro, questo è un disco, diciamo, questa è una traccia molto carica, molto dinamica, ma il disco si compone di fasi anche molto diverse da questa. Ci sono momenti di grandissima lentezza, grandissimo vuoto, grandissima profondità, grandissima dei bei sospiri, diciamo, un disco molto altalenante, molto completo. Finisce il concerto ritornando sotto il palco a cantare a cappella insieme al coro delle voci in ascolto, che poi ha fatto ballare tutto il pubblico. Insomma, si è creata questa sorta di circolarità dell'esibizione che torna.

molto utile a noi, di aperta parentesi, per questa puntata. E il collegamento che facevo con Bayuca, l'artista che abbiamo ascoltato in precedenza, viene dalle Filas de Cassandra, le artiste che si sono esibite prima di Davide Ambrogio, galiziane anche loro, che fanno anche loro in realtà, come dire, line-up molto coerente di questa serata, fanno anche loro del recupero folcloristico in chiave contemporanea, un po' la loro cifra stilistica. La mia personale impressione è che debbano un po' maturare. Ancora sono molto giovani, debbano un po' maturare nel rapporto proprio con l'esibizione vera e propria del concerto, ma musicalmente anche loro molto valide e molto piacevole. Andiamo avanti, diciamo, facciamo una piccola intrusione in questa scaletta di concerti visti, festival vissuti quest'estate, perché come tutte le estati, diciamo così, ci sono tanti concerti che ho fatto, tanti festival che sono andato a vedere, sono molto contento e molto fortunato, ma ce ne sono forse non lo so, il triplo di concerti che avrei voluto vedere e che non ho potuto vedere per qualunque motivo. Uno di questi, che forse porterò come rimpianto con me per sempre, è proprio del, se non sbaglio, del giorno prima dell'evento di Jeff Mills e Katy Fusco, cioè quello di Philip Glass all'Auditorium. Un autore, anche qui non spendo parole inutili per presentarlo, sicuramente molto in là con l'età. Lunga vita a Philip Glass, speriamo di avere una nuova occasione. Per, diciamo così, omaggiare questa mia mancanza, andiamo a sentire una composizione di Philip Glass, quindi riportiamo tutto, come dire, i livelli del fader molto in basso. Questo è Opening dal suo Glass Works.

Lo so, è un po' complicato, diciamo, passare un brano del genere, una composizione del genere all'interno di una scaletta radiofonica, renderlo fruibile tra vari altri brani. Insomma, è evidente che c'è un lavoro, diciamo, legato a queste composizioni che veramente esula dallo spazio e dal tempo. Non lo so, io anche la convenzione radiofonica forse vorrebbe che questi 6 minuti e 25 venissero, come dire, tranciati qua e là, ma io non riesco a fermarmi, diciamo, davanti a Glassworks. Spero vivamente di avere altre occasioni che si ripresenti, insomma, il buon Philip Glass sul palco per poterlo ammirare e ascoltare con le mie orecchie. Lunga vita, lunga vita. Nel frattempo io vi ricordo che ci sono dei numeri da poter contattare: il 340 197 4468 per WhatsApp e Telegram, per mandare qualche bel feedback da farmi leggere mentre siamo qui in diretta. Ringrazio chi si è già espresso con consigli, commenti, suggerimenti, incitamento. Mi perdonerete un po' di, appunto, di emozione, diciamo, adesso prendiamo un po' di confidenza piano piano tutti insieme, appassionatamente. Vado avanti con un altro brano che viene invece da concerti che ho effettivamente, a cui ho effettivamente assistito durante quest'estate. Questo è probabilmente il brano più, diciamo così, radiofonico di questa puntata di oggi. Sono andato a sentire Marco Castello, se non sbaglio era il 23 maggio. E sono molto contento di averlo fatto, l'ho fatto già diverse volte. Come diceva un comico che forse conoscerete, diciamo, non mi preoccupa tanto lui quanto la sua fan base. Nel senso, ovviamente Marco Castello è un artista che ormai è molto affermato, secondo me è anche molto apprezzabile il lavoro che fa, e non è certo particolarmente sperimentale, è godibile più o meno a tutte le età e a tutte le latitudini. È chiaro che, diciamo, all'interno di un contesto di pubblico ci sono tante generazioni più o meno giovani che sono di fronte a Marco Castello. A volte il rischio di sentirsi un po' fuori luogo in un pubblico del genere, soprattutto di quello che io chiamo l'effetto karaoke, e cioè artisti che a me piace moltissimo ascoltare e piace moltissimo cantare quando sono sotto la doccia, ma poi nel momento in cui vado ad un live e tutte le persone che sono intorno a me cantano all'unisono, come dire, passa, a me personalmente passa un po' la voglia di stare lì a cantare, ma intendo ovviamente non di assistere al concerto, che è molto piacevole. Tra l'altro, anche in questo caso, avere davanti, diciamo, Marco Castello e la band che hanno portato il disco Quaglia Sovversiva, uscito, se non sbaglio, nel fine del 2025, vediamo, l'ho scritto da qualche parte, sì, 2025, e ci ha permesso di saperne un po' di più direttamente, appunto, dalla voce autorevole dell'artista. E Quaglia Sovversiva è un disco che, appunto, stando alle sue parole, racconta, diciamo così, un immaginario film o comunque un'avventura. Nelle varie canzoni, di cui poi molte volte, insomma, Marco Castello si affida al siciliano, e quindi per chi è un profano come me è difficile cogliere tutte le sfumature del testo, si raccontano appunto queste avventure di un gruppo di ribelli con un protagonista principale che affronta, diciamo così, l'usurpatore della propria isola, gli usurpatori della propria isola. E quindi all'interno di queste varie tappe di questo racconto, proprio la seconda traccia dell'album si chiama Vessenali ed è la mia personale favorita.

E mentre Vessenali volge al termine, ringrazio ancora il buon Maccucciu per un ulteriore concerto, diciamo, che ci ha regalato qui a Roma durante quest'estate. Allora, visto che, come dicevo appunto, l'estate che ho vissuto è stata costellata di bellissimi concerti, ma anche di tante cose che non sono riuscito ad andare a vedere, vorrei addirittura stravolgere, diciamo, il punto di vista e guardare in avanti, perché dopo una scarrellata di quello che è successo negli scorsi mesi, diciamo che siamo in un periodo molto florido per quanto riguarda i live qui a Roma. Adesso c'è appunto Roma Europa Festival che continua a sfornare belli eventi, c'è la Biennale Marte Live che sta portando tantissimi concerti incredibili all'interno della città. C'è anche un concerto che diciamo verrà all'Atlantico proprio domani sera, di un gruppo che io sono molto contento di tornare ad ascoltare. Ormai questa sarà penso la terza volta che vado a sentire i Fat Freddy's Drop. Loro festeggiano la ricorrenza del 21° anniversario dal loro primo album, che è Based on a True Story, Boats, per gli amici. Proviamo ad ascoltarcelo.

Mi sa tanto che non si sente un bel niente, quindi anche questa la mettiamo a referto e poi capirò un po' meglio se riesco a farvelo ascoltare più in là. Però spostiamoci ancora più in avanti di qualche giorno. Questo, diciamo, appunto è il concerto che domani sera andrò a vedere. Tra qualche giorno, invece, domenica sera, di nuovo all'interno del Roma Europa Festival, ci troveremo davanti all'esibizione, diciamo, d'esordio di un duo un po' atipico, cioè composto da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, storico cantante del Teatro degli Orrori e tra l'altro fresco vincitore di grandi riconoscimenti cinematografici per la sua interpretazione in Città di Pianura, film molto bello che vi consiglio, è particolare vederlo sul grande schermo, insomma, però se la cava bene, devo dire che come posso dire, si traspone bene anche sulla versione cinematografica. Siccome hanno, diciamo, appunto hanno questo progetto in comune che stanno per portarci appunto qui a Roma e hanno già fatto uscire un brano in collaborazione che si chiama, se non sbaglio, Tutti Bodyguards, a me personalmente questo brano non ha fatto impazzire, e siccome facciamo un po' come ci pare, almeno io faccio un po' come ci pare in questo programma, non lo ascolteremo. Ascolteremo invece un brano di Vinicio Capossela e un brano del Teatro degli Orrori, che io, diciamo, brani che io attendevo da tempo di poter mettere in una radio. Il primo è Stanco e Perduto del buon Vinicio, viene dal suo live in Volvo ed è secondo me una bellissima poesia.

delle corse dietro alla luna, fuggite via.

e sfumiamo sugli applausi del fortunato pubblico del live in Volvo. Questa è una canzone per veramente tanto tempo, mi ha portato alle live. Dopo, sai, quelle canzoni da ascoltare con cautela, no? Da utilizzare con parsimonia. Io sapevo benissimo che ascoltare questa canzone voleva necessariamente dire, arrivare, diciamo, ad uno stato di commozione e profonda emotività. Devo dire, la voce vibrante di Vinicius, io penso Live in Volvo sia forse uno dei suoi lavori più riusciti, e tutta la discografia è assolutamente importante e valida, però questa canzone ha qualcosa, diciamo, in particolare. Sarà anche appunto il pubblico, proprio l'esibizione live, si sente, no? Un po' questa grana anche della voce molto, molto rovinata, insomma, poesia, folletti pazzi, amori persi e diventati nostalgia. Non credo ci sia molto altro da aggiungere. Andiamo avanti invece con il brano che vi avevo già, diciamo, anticipato, del Teatro degli Orrori. Viene dal loro disco, secondo la mia, diciamo, concezione, un po' più celebre e forse anche più valido. Io confesso che non ho ascoltato sempre il Teatro degli Orrori, è un ascolto per me molto antico che poi si è un po' interrotto, ma questa canzone l'ho scoperta invece più in là negli anni e non credo di averla ancora mai trovato dei surrogati in grado di batterla, diciamo. Questa è Majakowski direttamente a Sangue Freddo.

le 4. Pesanti come un colpo. A Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è

piccolo come il grande oceano. Camminerai sulla punta dei piedi delle onde nell'alta marea sino a sfiorare la luna, dove trovare un'amata uguale a me. Angusto sarebbe il cielo

Povero come un miliardario. Ma che cos'è il denaro per l'anima? È un ladro insaziabile, si annida in essa all'orda di tutti i miei più sfrenati desideri.

quasi silenzioso. Come il tuo. Gemerei, abbracciando in un tremito il decrepito eremo terrestre. Urlerò! Con la mia voce immensa! Le comete torceranno le ali fiammeggianti e giù si getteranno a capofitto per la malinconia. Coi raggi degli occhi rosicchierei le notti.

salirà. E porterò via con me il mio amore immenso, in quali notti

Mamma mia, mamma mia, Majakowski, uno dei brani a mio avviso veramente più importanti del teatro degli errori, che comunque di brani ne ha fatti tantissimi. Questo è veramente inarrivabile secondo me, anzi vi sfido a mandarmi dei suggerimenti per, come dire, trovare qualche competitor. Questo è un brano che veramente io considero molto molto in alto nella musica italiana. La voce di Pierpaolo Capovilla, tra l'altro, come dire, impreziosisce tutto, la sua interpretazione, perché poi è di fatto un'interpretazione, oltre che, diciamo, non sta veramente cantando, sta proprio recitando una poesia, appunto ispirate agli scritti di Majakowski. Tra l'altro Pierpaolo Capovilla, io l'anno scorso, a proposito di festival e di incontri preziosi, quando ero invece al Polifonie Festival, un festival piccolino che si fa in Basilicata, a Rivello, un piccolo paesino in provincia di Potenza, se non sbaglio, Pierpaolo Capovilla non si esibiva all'interno della programmazione musicale, ma faceva, diciamo, portava uno degli eventi corollario un po' del festival, all'interno anche lì di un chiostro molto bello. Lui si esibì con recitando delle poesie, appunto, proprio per questo mi è tornato in mente, poesie di un autore palestinese, ora purtroppo non ricordo il nome, faccio mea culpa, ma insomma fu un momento molto, molto, diciamo, intenso, l'anno scorso, insomma, generò grande dibattito, fu un'esibizione molto interessante per me. E vi do qualche info invece per quanto riguarda il concerto di cui parlavo, appunto, da cui ho estrapolato questi due brani, così andando un po' indietro nella cronologia. Si intitola l'evento "E morte non avrà dominio". È in realtà, diciamo, un evento legato particolarmente a Vinicio Capossela, che porta 15 brani inediti. È una, leggo la definizione, una ballad opera e un musical radiofonico al buio ideato da Vinicio Capossela, con la partecipazione di Pierpaolo Capovilla. Viene ispirato, diciamo, dalla vita di Renato Striglia e dal capolavoro Under Milk Wood, sotto il bosco di latte, del poeta Dylan Thomas. Insomma, 15 inediti di Vinicio Capossela sono sicuramente una buona occasione per andare ad ascoltare. Andiamo avanti invece con un gruppo che anche questo fa, ahimè, parte degli eventi che non ho potuto, diciamo così, presenziare durante quest'estate, ma è un gruppo che io adoro e hanno suonato il 7 luglio, se non sbaglio, a Lucca. Loro sono gli Alabama Shakes e questa è "Don't Wanna Fight".

0: Don't Wanna Fight degli Alabama Shakes. Questo, diciamo, è un brano di un disco che, anche qua, diciamo, torno a quello che dicevo prima, come dire, è bello tutto da ascoltare. Non è un vero e proprio concept album, come magari nel caso appunto delle chiacchiere che facevamo a proposito di Mater Nullius, però sono tutti dischi che vi consiglio. Anche quello di Anastasia, che si chiama Tether, è un disco meraviglioso dall'inizio alla fine, anche molto lungo. Vi consiglio un ascolto integrale, chissà che questi non siano materiali magari per il buon Gianluca Polverari e il suo 33x2. Sono dischi che, diciamo, io consiglio dall'inizio alla fine. Questo era Don't Wanna Fight degli Alabama Shakes. Si sono esibiti a Lucca il 7 luglio, fortunato chi c'è stato, io purtroppo no. Un altro degli artisti che non ho visto quest'estate, che però era molto più vicino, devo dire, ci sono stato molto più... è mancato veramente poco. Il buon Danno, che diciamo ha prodotto finalmente il primo album vero e proprio da solista, alla veneranda età, insomma. L'album si chiama H. Danno, a.k.a. Danno, per dirla all'inglese. È un disco rap nudo e crudo, diciamo così, non ha grandi influenze particolari. Danno è quello che abbiamo sempre conosciuto, lo prendiamo così com'è e va molto bene così. Ci ascoltiamo un brano di questo disco che si chiama Brucia Roma, con evidenti ispirazioni, una dedica, diciamo così, a questa città.
1: Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, se fossi fuoco brucierei questo.

Brucia Roma di Danno, Brucia Roma secondo Danno, Brucia Roma, Bruciava Roma secondo Antonello Venditti. Le evidenti citazioni, insomma, sono lì per essere carpite. È un disco che io devo dire ho apprezzato, diciamo, appunto è molto terra terra, io questo l'ho apprezzato, non è un artista che si sta reinventando o stravolgendo, fa le cose che ha fatto per sempre, noi lo abbiamo sempre molto apprezzato e quindi perché no, anche il suo disco da solista, a.k.a. Danno. Vado avanti con una notizia, diciamo lasciamo per un secondo da parte gli appuntamenti in agenda che ci sono stati o che ci saranno. C'è una notizia che ha sconvolto la mia settimana e anche i prossimi mesi probabilmente, perché la notizia che, diciamo, a cui mi sto riferendo è di Cocoon, un album in arrivo dei Morphine. I Morphine sono una band molto nota che però da 26 anni non ha fatto uscire nulla, perché insomma la storia è abbastanza appunto conosciuta, abbastanza nota. Morphine sono stati un trio statunitense, interrotta la carriera bruscamente diciamo a causa dell'infarto che ha colpito sul palco il cantante e bassista Mark Sandman nel 99, sì, mi ricordavo bene. Tra l'altro storia, diciamo, c'è un fun fact, perché questo concerto durante il quale purtroppo ci ha lasciato Mark Sandman si svolgeva proprio qui in questi dintorni, a Palestrina. Quindi diciamo, questo piccolo filo rosso che lega la carriera dei Morphine a Palestrina, dove purtroppo appunto si è interrotta la loro produzione. Già nel 2000 uscì postumo l'ultimo album appunto dei Morphine, che si intitola The Night. A distanza di 26 anni è stato annunciato un nuovo album con registrazioni, diciamo, acquisite durante quegli anni. In realtà leggevo che sono registrazioni che appartengono, sono anche antecedenti rispetto al lavoro di The Night, ma rimaste nei cassetti per tutti questi anni, con brani inediti di Mark Sandman e dei Morphine, e quindi noi li celebriamo ascoltandoci la canzone che dà il titolo a un loro vecchio disco dal nome Like Swimming.

Like Swimming, trovati sempre molto molto sexy. Secondo me hanno un sound molto sexy. I Morphine e non Morphine, sono stato appena redarguito giustamente, quindi correggiamoci, errata corrige. E, sì, dicevo molto sexy, molto sexy. Secondo me sono un gruppo che in tutte le varie, diciamo, produzioni ha mantenuto sempre un sound, poi insomma era una composizione veramente atipica e difficilmente replicabile. Ricordo che i Morphine erano un trio senza chitarra e il basso appunto del succitato Mark Sandman, iconico, con slide basso a due corde, insomma esperimenti irripetibili che però funzionavano a meraviglia. E quindi, che dire, aspettiamo con ansia il nuovo album dei Morphine, Cocoon, se non sbaglio uscirà il 4 dicembre, e quindi, come dire, restiamo sulle punte. Andiamo avanti invece con un brano che fa parte di un disco che si chiama Lightning at the Door, dei All Them Witches, e questa è The Marriage of Coyote Woman.

dal loro Lightning at the Door. Se non sbaglio, anche quest'album, insomma, comincia ad avere una certa età. Io lo colloco, se non sbaglio, verso 2010-2015. Potrei sbagliare, vado a memoria, però una certa età per questo album molto bello. Io vi ricordo che sono Giordano, questa è aperta parentesi e siamo arrivati, diciamo, ai saluti finali di questa prima puntata. Ricordo, insomma, che è un percorso che speriamo ci porterà ancora per molte puntate insieme, sarà un modo per conoscerci. Questa è la prima di una lunga serie, mi auguro. Ringrazio ancora tutta la family di RCA, Radio Città Aperta, veramente una bellissima accoglienza. È stato per me molto emozionante ritornare davanti a un microfono. Riprenderemo più confidenza e più spudoratezza andando avanti. Suona un po' come una minaccia, ma è effettivamente quello che è. Io vi lascio adesso alla replica di Groovy Times, che arriva subito dopo la fine della mia trasmissione. Dopodiché abbiamo anche la replica di Saturday Atomic Brunch. Io vi ricordo che tutti i mercoledì, da ora in poi, dalle 14 alle 16, potete trovare la diretta invece di Aperta Parentesi sul sito di Radio Città Aperta e diretta video che arriverà invece sul canale Twitch della radio. La replica invece della mia trasmissione ci sarà il sabato sera dalle 7:30 alle 21:30, quindi di sera. E per tutto il resto del tempo potete trovarci invece sui podcast della radio. Faccio anche un appello, diciamo, me lo gioco, in quanto appunto battesimo della mia trasmissione, non sarò, diciamo così, non sarà consuetudine, però ci tengo a dire, insomma, che per me fare radio è una cosa molto bella e molto importante, che purtroppo, diciamo, si sta, come dire, è un'abitudine molto sana che si sta un po' perdendo. Le radio spariscono a vista d'occhio, a volte spesso, anzi ne chiudono più di quelle che aprono. Se siete interessati, se avete possibilità, ci sono anche dei modi per contribuire, diciamo, attivamente alla sopravvivenza delle radio, in questo caso di Radio Città Aperta. Supportate nei limiti del possibile. Per quanto riguarda Radio Città Aperta, abbiamo si possono fare contributi tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è un bel tastino Sostieni Radio Città Aperta, molto visibile, che vi conduce direttamente appunto a delle donazioni. Altrimenti, anche abbonandosi al canale Twitch della radio, già è un, come dire, un aiuto che si dà a uno spazio molto bello e molto libero come quello di Radio Città Aperta. Io vi ringrazio per essere stati con me. Ancora sono Giordano, questa è Aperta Parentesi, e vi lascio a delle repliche di Groovy Times e Saturday Atomic Brunch. Grazie a tutti.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Questa è radiocittaperta.it.
2: Un buongiorno da me, Chiara Como.
3: Buon pomeriggio, benvenuti, questa è Pink Twice.
4: Buonasera ascoltatori, buonasera, come state?
1: Ed eccoci qui, ben ritrovati su www.radiocittaperta.it. Grande Giove, come ogni giovedì, io e Roberto a tenervi compagnia.
3: In direttissima su radiocittaperta.it, la voce che ascoltate in questo momento è quella di Irene, che vi terrà compagnia fino alle 19.40.
5: Buon pomeriggio su radiocittaperta.it. Sono Fabrizio, Mister Forno One.
3: Io sono Alessandra Cantilena, resteremo insieme fino alle 17.45, oramai come ogni giovedì, da un po' di tempo a questa parte.
6: Ben trovati da parte di Michele Lucas.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
7: Rolling Times.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, siamo insieme fino alle 16 e con me in studio oggi c'è il trio infernale.
1: È incredibile, tutti e tre oggi, Dave... Sì.
0: Dave Combo e io Peirongu.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati e ritrovati dopo una lunga e torrida estate. Siamo passati attraverso questo girone infernale
1: di 40 gradi,
2: tre mesi sopra.
1: Siamo arrostiti per bene.
2: Il tempo di cottura è quello giusto, siamo a puntino dei pulled pork, più o meno ci sfaldiamo. Però insomma siamo carichi per un'altra stagione su Radio Città Aperta con Groovy Times. Anzi, oggi abbiamo anche un ospite in studio, cosa che non è di solito,
1: non è solita
2: per noi, però invece quest'anno insomma ci proveremo ad essere più regolari nell'invitare musicisti, promoter, personaggi e personalità che insomma a cui abbiamo piacere di dare spazio, ecco.
0: Okay. Ringraziamo i nostri amici,
1: certo, che è venuto prima di noi.
0: Sì. Vai, Dave.
1: Fabrizio Falcioni con il suo Saturday Atomic Brunch, che è andato in onda dalle 10 a mezzogiorno. Lui apre il palinsesto del sabato. Poi è stata la replica di
0: Domenico Mizzu.
1: Camaleon, grazie, mi aiutate. E adesso siamo noi in diretta, dopo ci sarà Alessandro Sgritta fino alle 6, queste diciamo le trasmissioni del sabato. E poi ci sarà la replica dalle 6, un'altra replica dalle 6 alle 8 di sera di Melting Pot, la trasmissione.
0: No, dalle 4 alle 6. La replica. 4? Sì, dalle 4 alle 6.
1: Alle 4 c'è Sgritta.
0: Eh sì. Ah, vai, si sono sbagliati qua.
1: È sparito Sgritta al palinsesto.
0: No, se no che mi sbaglio, sono rincoglionito, scusate.
1: È scritto bene, ragione. Sì, infatti sei tu che quest'estate ti ha cotto
0: bruciato
1: pure il cervello.
2: Andiamo proprio bene.
1: Cosa fai, a parte l'ospite segreto che fra poco avremo, cosa parleremo oggi? Saranno un po' di novità musicali, come
0: ma
1: sempre.
0: Certo, novità discografiche, No Borders Groove, faremo un bel viaggio tra gli Stati Uniti, Israele, dove andiamo anche oggi, non mi ricordo più, sì, in Ibiza.
1: Anche. A Ibiza, a Roma, cioè, proprio mainstream.
0: Facciamo un po' di tutto e comunque potete, come al solito, scriverci a quale numero, quindi
1: lo dico in maniera mia, poi non vi incavolate, non c'è modo di trovare lo stesso... dicitura per questo numero, come lo dico io, è 340, ecco, già ho sbagliato, 1974468, mi sembra il modo più semplice di ricordarlo, però voi non siete d'accordo.
2: Vabbè, 340 1974 468, ho sempre detto così.
1: No, lui lo dice diverso.
0: No, io lo dico diversamente.
1: Vabbè. Non lo dire perché si confondono adesso gli ascoltatori, quindi potete scrivere su WhatsApp lì, vediamo se qualcuno già ha scritto.
0: No, nessuno
1: poi
0: adesso.
1: Poi vi invitiamo sempre a... potete seguire la diretta sia dal sito che da Twitch, cercando Radio Città Aperta. E seguire le pagine social di La Città Aperta e Groovy Times, che il nostro buon Julien cerca di aggiornare.
2: Io guarda, stavo provando a fare una diretta su Instagram, non sono riuscito.
1: Vabbè, tu proprio
2: dire come siamo messi.
0: Vabbè, comunque puntata ricchissima. Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, niente, volevo solo prendere in giro Cambogia. Ho tutta 2 ore per farlo.
0: Vabbè, e quindi prima di parlare del primo brano che abbiamo ascoltato, anche non dimenticare che oggi c'è la manifestazione.
1: Certo, fra gli eventi cui diciamo presenteremo nella nostra rubrica cosa succede in città,
0: esatto.
1: Importante la manifestazione oggi, manifestazione con polemiche, perché naturalmente ci stanno anche le polemiche e la difesa diciamo del diritto all'abitare, nello specifico parte dalla vicenda di Spin Time che un po' tutti i nostri ascoltatori conoscono, dello sgombero che c'è stato a fine luglio, anche
0: sì.
1: Quello un po' strano come sgombero proprio. Vabbè, comunque potete notare la bellissima maglietta a proposito di sgombero di Peirongu. Se guardate c'è proprio scritto sgombero e l'ha comprata dalla serigrafia di Spin Time, penso, no?
0: Esatto.
1: Vedi, stai sempre sul pezzo tu.
0: C'è, come si chiama questo gruppo? Milanconia?
1: Malinconia Fumogeno.
0: Sì, è loro che hanno fatto la maglietta.
1: Ah, è un gruppo musicale?
0: No, è un gruppo
1: è
0: che
1: quello che fanno
0: la
1: serigrafia,
0: sì,
1: della serigrafia dello Spin,
0: sì.
1: Time. Ok. E quindi parleremo anche di questo. Ma a cosa abbiamo ascoltato in apertura della puntata?
0: Abbiamo ascoltato quindi un artista che si chiama Kutiman, che abbiamo già ascoltato insieme l'anno scorso, perché ha fatto un album che si chiamava Dreams in Aspamia. E questo album nuovo.
3: Radiocittaperta.it.

0: che è bellissima. L'etichetta si chiama Cartel Music, è un'etichetta di Londra, e abbiamo ascoltato Hope, quindi il titolo dell'album e il titolo del primo brano, e andiamo ad ascoltare un altro brano che si chiama Everybody Needs to Be.
1: Salutiamo anche Elena che si è connessa, in questo momento ci
0: Ah
1: manda
0: sì.
1: una manina di saluto.
0: Ciao Elena, sono le 14:11, siamo insieme fino alle 16 e andiamo ad ascoltare Everybody Needs to Be.

0: Kutiman e Dekel, due israeliani che hanno fatto questo bellissimo album Hope, uscito a giugno. È un intreccio di soul, di cinematografico, jazz contemporaneo e groove morbido, come avete potuto sentire su questo brano che abbiamo ascoltato.
1: Everybody il groove needs... piace tanto a te.
0: Oh yeah, su Groovy Time Madaka. Everybody Needs to Be, veramente un album molto sì, morbido, caldo, leggero, ma molto per adesso, per aprire questa puntata, anche per alcuni che sono dopo pranzo, forse Fabrizio Forno che sta ascoltando.
1: Sì, Fabrizio, se ci sei batti un sì, colpo.
0: Esatto, lo salutiamo, Fabrizio Forno. E sì, è veramente un disco fatto che sembra fascia fa, abbastanza sofisticato, è molto elegante, raffinato e consigliato su... Non ho detto consigliatissimo, ho detto consigliato. Su Groovy Times, se volete anche...
1: dobbiamo fare una scala che può, da scartare, semi consigliato.
0: È consigliatissimo.
1: Groovy Times approved, è proprio quando Spam. C'è il timbro sopra di Groovy Times.
0: Esatto. E quindi sì, bellissimo album consigliato su Groovy Times. E andiamo dove andiamo adesso, Mr. Combo, che ha scelto questa prossima novità discografica?
2: Beh, torniamo a bussare alla porta degli studi della Daptons Records a Brooklyn.
0: Dai.
2: E di nuovo quindi un tuffo nel sound degli anni
1: sì. Già abbiamo gli effetti sonori,
0: siamo carichi.
2: Dicevo un tuffo nel sound soul, rhythm and blues degli anni 60 e 70 con questo album delle The Womack Sisters, che è anche il titolo dell'album. Le sorelle Womack, non a caso, perché Womack è il cognome del loro famoso zio, che è il cantante soul Bobby Womack. E loro sono anche nipoti, però diciamo di discendenza come nonno, ecco, il loro nonno è Sam Cooke.
1: Okay. Addirittura qui proprio...
2: quindi parliamo di ragazze che hanno avuto un ambiente familiare di tutto rispetto, ecco, che le ha portate verso la musica, però in realtà proprio in questo album raccontano di come la musica non è che è stato il loro immediato approdo. E infatti il primo album di questo il primo brano di questo album si chiama Chauffeur e fa riferimento proprio al periodo in cui le tre sorelle facevano le chauffeur per arrotondare, per portare a casa la pigione, come si dice.
0: Conduttore.
2: Sì, autista. Ecco,
0: autista, chauffeur. Sì, è la parola francese, chauffeur.
2: Ok, vedi. Quindi è anche il brano con tra i singoli che hanno lanciato l'album, che è anche un video e che è anche un brano che possiamo iniziare ad ascoltare.
0: Così. Andiamo quindi ad ascoltare questo Chauffeur.
2: Perfetto.

0: chauffeur.
1: Chauffeur delle Womack Sister, che sono B.G. Zimani e Kucha Womack, figlie di Cecil e Linda Womack. E Cecil peraltro anche il papà è mancato, infatti questo disco un po' arriva dopo un periodo complicato per le tre sorelle, che nella musica si ritrovano, la musica che, come raccontano nelle liriche delle canzoni, ha sempre fatto parte della loro famiglia ed esistenza. Un album che, come avete sentito, richiama molto le sonorità della Motown, Stax Vault, queste epoca d'oro della black music delle origini. E quindi per chi è un po' nostalgico di certe
2: come te,
1: sonorità,
2: nostalgici come te.
1: Beh, oddio, sì, dai.
0: A me piace tanto, anche. A me piace, sì. La Dapton fa veramente un bel lavoro, allucinante.
1: Preferisco gli originali, devo dire. Però poi quando trovi
2: anche qualcosa di nuovo, bisogna ascoltarlo
1: sì,
2: ogni tanto.
1: È contemporaneo, poi loro sono molto brave. Quello che si nota è che non è che c'è una voce che conduce le altre, che sono un po' comprimarie, si scambiano questo ruolo tra di loro. E ci sono anche episodi un po' più groove sul disco, ad esempio due brani in particolare, All Around o Laughter and Tears, e lascio al Perilongo l'opzione di scegliere.
0: Andiamo ad ascoltare All Around e dopo andiamo a cogliere il nostro ospite.
2: Andiamo a presentare il nostro ospite, sì. Misterioso. Che
0: esatto.
2: Poi tanto misterioso non era, non è perché c'era scritto sulla
0: sì, landing. Per chi ha visto,
2: chi ha visto il sito può sapere chi è l'ospite.
0: Vabbè.
2: No, rimanete qui incollati e fra poco lo scoprirete.
0: Esatto, sono le 14:24 e andiamo a ascoltare All Around dei Womack Sisters.

0: 14:30, sempre sintonizzati su Radio Città Aperta, Groovy Times. Alla fine li abbiamo ascoltati entrambi i brani un po' più groove da The Womack Sister. Quest'ultimo che avete ascoltato era Laughter and Tears, quello prima invece era All Around. Però insomma, appunto, sono le 14:30, il resto
1: suona la campanella.
0: Abbiamo un ospite che ci sta attendendo. Il resto dell'album si muove un po' tra ballate, questo sound diciamo confortante, non comfort sound lo chiamerei. Però appunto lasciamo da parte gli studi della Daptons, andiamo negli studi, nell'acquario del nostro studio di Radio Città Aperta, per la diretta video. Adesso lo vedete dall'altra parte, il nostro ospite. Adesso gli apriamo anche il microfono, oppure no, mandiamo un brano
2: e poi
0: ve lo presentiamo, dai.
1: Esatto. Vi teniamo sulle spine ancora un po'.

0: E abbiamo ascoltato quindi For Family and Friends di un artista che è il nostro ospite adesso, Byron è un chitarrista compositore romano, e è uscito il suo primo EP il 4 settembre, si chiama FF and F. E benvenuto, Byron, come stai?
1: Buonasera, mi sento?
0: Sì.
1: Tutto bene.
0: E quindi abbiamo aperto questa intervista con questo brano che si chiama For Family and Friends. Prima di parlare di questo brano, una piccola presentazione. Chi sei, Byron?
1: Allora,
2: tipico nome romano, Byron.
1: Sì, no? sì, di Centocelle. sono Federico, il mio nome è Federico. Sono un chitarrista che poi, diciamo, negli anni si è un po' buttato anche nella produzione. E diciamo che ho sempre fondamentalmente lavorato come chitarrista più che altro, quindi magari facendo chitarre per progetti terzi, artisti. E poi a un certo punto però avevo fatto uscire qualche traccia mia, però un po' così per gioco, negli anni, e poi ho detto: sai che c'è, ero in un periodo in cui volevo fare fare una pubblicazione mia, e quindi mi sono messo.
0: Ci sei buttato?
1: Mi ci sono buttato, esatto, con un sound insomma un po' particolare che neanche io sapevo sarebbe uscito così, insomma.
0: Sì, perché parliamo di, quando parliamo di te, parliamo di IDM, di Ambient Music ed elettronica strumentale.
1: Sì.
0: È così che lo definisci?
1: Guarda, sì, cioè nel senso ho cercato un pochino anche per, diciamo, motivazioni anche di pitch, o comunque sia appunto per dare un'idea di quello che è il sound. Diciamo che questi sono dei generi che si avvicinano abbastanza. Fondamentalmente quando ho iniziato a comporre l'EP non pensavo ovviamente, diciamo, al genere. Ed è venuto fuori, diciamo, un qualcosa che poi fondamentalmente io lo chiamo molto è una rappresentazione di quelle mie giornate mentre facevo appunto le tracce, le canzoni. E sicuramente sono strumentali, questo è poco ma sicuro, quindi sicuramente instrumental è un
0: e,
1: giusto.
0: E prima di parlare di questo brano For Families and Friends, mentre hai fatto questo album, che ascoltavi, quindi le tue influenze, diciamo, che possiamo ritrovare in questo EP?
1: Allora, diciamo che sono abbastanza contento di dire che, allora, posto che all'interno dell'EP le mie influenze ci sono tutte, paradossalmente, cioè io vengo da ascolti molto chitarristici, quindi non so, ti potrei citare Led Zeppelin,
0: okay,
1: piuttosto che, non so, Eric Clapton. Chiaramente, diciamo, sono abbastanza, appunto, come dicevo, felice di dire che nell'EP effettivamente ho messo molto me stesso, tanto di me, ed effettivamente, diciamo, un po' prescinde da quelli che sono stati i miei ascolti fino a là, che appunto sono ascolti vari, dal rock al pop rock, diciamo si svincolano un po', però ovviamente essendo me stesso là dentro comunque c'è Jimi Hendrix.
0: Quindi siamo su Jimmy Page, Clapton e Jimi Hendrix.
1: Esatto. Se si sente l'EP è proprio palese.
0: Vabbè, e quindi For Families and Friends, perché da dove viene questo brano e perché hai deciso di aprire con questo brano?
1: Perché questo è il primo brano che ho fatto dell'EP. Io, diciamo, questo EP ha avuto un tempo di gestazione veramente molto corto, io l'ho fatto in una settimana, sono 7 tracce, una traccia al giorno, per 7 giorni, però in realtà venivo da un anno in cui ho fatto una marea di prove, di cose, niente che mi tornava, non riuscivo mai a riconoscermi in quello che facevo. Ho fatto pure tracce cantate, ho fatto di tutto. E a un certo punto poi, diciamo, in un periodo particolare dell'anno scorso, ho avuto un po' l'illuminazione, anziché cambiare quelle che erano, non so, la strumentazione piuttosto che il genere in cui orientarmi, eccetera, eccetera, ho cambiato il processo creativo.
0: Ok.
1: E quindi appunto ho cambiato, diciamo, grazie al processo creativo, quindi al ok, io apro una traccia la mattina e la chiudo la sera, seguo il flusso senza pensare, ho levato tutta la strumentazione. Io l'EP, la traccia abbiamo sentito appunto, For Family and Friends, la chitarra che c'è è una chitarra di linea, non c'è niente. E diciamo, For Family and Friends è stato il primo esperimento seguendo questo processo creativo. E ho detto proprio ok, così lo faccio.
0: Ti piace?
1: Sì, perché io a distanza di un anno riconosco me stesso, riconosco le cose che sentivo quel periodo, quindi è una traccia abbastanza significativa.
0: Quindi adesso penso che ho capito, perché volevo chiederti FF&F è questo titolo?
1: Yes.
0: Ok, quindi è il titolo dell'album, quindi FF&F per For Family and Friends.
1: Riprende quello, sì.
0: Ok, figo, grazie. Andiamo ad ascoltare un altro brano?
1: Dai, a voglia.
0: Che, quindi, come si chiama il brano che vorresti fare scoprire a noi, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici adesso?
1: Allora, andiamo in territori un po' più euforici e sentiamo la terra di Bagurak.
0: Ok, grazie, e andiamo dopo, ne parliamo, ok?
1: Yes.

0: Siete su Groovy Times, sono le 14:42, sono insieme a Ron Byron, il nostro ospite, chitarrista e compositore romano. Abbiamo ascoltato La tela di Bacurac, si dice così. Prima di parlare di questo brano, volevo dire che questo brano a me mi ha dato la voglia di
1: bella scarica, sì.
0: Di saltare, e come
1: elettrica,
0: sì, come volevo dirti anche che la copertina del tuo EP è quella, quindi in cui salti,
2: sì.
0: È bellissima, non si vede sfortunatamente sul nostro sito, ma andate a trovarlo su Instagram, che veramente mi piace molto la foto che è stata fatta.
2: Sì, super foto, me l'ha fatta Francesco Di Benedetto alias Alan Francis Gordon.
0: Ok, lo salutiamo.
2: Salutiamo con affetto.
0: E quindi dov'è questa tela?
2: Dov'è questa tela? Questa è una bella domanda. diciamo che la tela di Bacurac, un po' come tutti anche gli altri titoli che ho dato, fanno un po' parte di un mondo immaginario che mi sono, insomma, ho creato in quei, appunto, giorni in cui facevo queste tracce.
0: In questa settimana,
2: sì. Diciamo che è sia un luogo che anche, diciamo, un momento. La terra di Bacurac è un po' quel territorio in cui, non lo so, ci si ritrova in momenti di estrema euforia, forse a volte anche con un po' di panico. Non so, quando c'è quella sensazione di aver perso tanto, o comunque, non so,
0: di correre dietro il tempo.
2: Esatto, di correre dietro al tempo, il tempo che corre dietro di te, sai, quando, non so, appunto, sì, ci sono dei momenti in cui della vita in cui magari percepisci di più il tempo, no? E non lo so, appunto, diciamo, mi dà l'idea di questa corsa euforica che un po' in qualche modo vuole sia scappare, però anche, diciamo, andare attraverso altri mondi, insomma.
0: Bello.
2: E mi sono immaginato questo dio Bacurac, che è un dio che quando meno te l'aspetti e quando tutto, insomma, sta magari, sì, quando sei, non lo so, tranquillo, esce fuori e prende possesso, diciamo, di te, e ti fa, non so, bere 6 birre anziché 2, capito, una serata giusta.
0: Sì, lo sappiamo benissimo.
1: Conosciamo questo sentimento. Non gli avevamo mai dato un nome, ma adesso ti ringraziamo per aver dato un nome a questo dio degli eventi.
0: E possiamo dire che hai già un fan, perché è il nostro amico Flavio, che è il nostro ascoltatore preferito, tipo, è il più che segue la trasmissione, ha scritto: complimenti all'ospite per il brano che state mandando, belle le sonorità un po' new wave indie.
2: Dai, è grande, grande Flavio.
1: Io ci ho sentito un po' anche di videogioco anni 80 dentro.
2: Sì, perché... infatti io volevo fare un video tipo videogioco.
1: Ah, ok, tipo pixelato.
0: Sì, così, sì. Mario o qualcosa del genere.
1: Sì. Ci stava.
2: Poi non l'ho più fatto, però lo volevo fare, sì.
0: Figo. E ci sono un po' di concerti per presentare questo EP, un po' di
1: dove Flavio può venirti ad ascoltare.
0: Esatto.
2: Allora, diciamo che io, parallelamente all'EP, ho un live set in cui suono chitarra, tastiera, drum machine con la loop. Uh-huh. E in realtà però non faccio, diciamo, il concept di questo tipo di live set è, appunto, io non faccio tracce che esistono registrate, ma è tutto basato sull'improvvisazione, sul momento.
0: Ok.
2: Io cerco di settare, diciamo che il vibe è similare, insomma, ovviamente un pochino a questo sound qua, però io, diciamo, cerco di abitare un momento che in qualche modo vuole essere unico, no? Perché poi ogni istante poi non si ripete più, e quindi mi piace, diciamo, questo concetto di poter improvvisare, poter essere, diciamo, narrare un po' in musica quello che succede negli eventi in cui suono. E quindi, diciamo, che la cosa è che ciò che si sente nel mio set poi non lo senti più, ma neanche io, cioè quello che si sente quando suono poi si perde nell'etere, nel corpo.
0: Quindi è tutto improvvisazione o tipo puoi anche cominciare su qualcosa di improvviso e arrivi su un brano che hai fatto dell'EP, dopo riparti, fai allora, un mix delle due o...
2: Devo essere sincero, mi piacerebbe tanto fosse così, ma non lo è effettivamente, non quando ho fatto l'EP non avevo pensato al come farlo col set, e quindi effettivamente l'ho fatto soltanto a una serata diciamo un locale a Re di Roma che si chiama Il Palco. Lì sono riuscito a portare le tracce sull'EP, però ti dico la verità, è stato complesso perché non essendo tracce realizzate diciamo con lo scopo di poterle suonare in un certo modo col mio set, non è facilissimo, però troverò il modo, magari le metto su Spotify.
0: Ok.
2: Le trasmetto su Spotify.
0: Quindi sì, andiamo a uno del tuo concerto, non sarà per ascoltare queste EP, ma per ascoltare la tua musica, il tuo mondo.
1: La tua performance.
0: La tua jam session.
2: Sicuramente sì, sicuramente il mio mondo lo si può ascoltare. E le tracce, diciamo, dai, l'ho messe su Spotify apposta, magari.
0: Okay.
2: Le ascoltiamo là.
0: E quindi possiamo seguirti su Instagram?
2: Assolutamente. Sono Byron, diciamo, sono 4 underscore. Byron 2 underscore.
0: Ok. Figo.
2: E se posso, concludo così, chi è di Frascati può venirmi a sentire. Il 25 sono da Santé,
0: okay.
2: È bellissima vineria che sta lì, e il 27 invece suono al Forno Bianchi a Garbatella. In realtà suono anche oggi all'Oktoberfest di Cecchignola, post partita Roma-Inter.
0: Ah, quindi un po' un po' di eventi.
1: Poi hai rischi di, diciamo, dipende come va la partita, ecco.
2: Esatto. Dovendomi basare sul mood, sicuramente.
1: Se hanno perso, fai una bella cosa più moscia.
2: Esatto, esatto. BPM bassi.
0: E si vince, metterai tipo brani solo di Terra di Baruca.
2: Esatto, solo Terra di Bacurac, un po' Bacurac. Più velocizzata.
0: Sì. Per fare saltare, esatto, tutti. Avevo io un'altra domanda, due altre domande. La prima è che dove fai la tua musica, e la seconda, che è completamente diversa, è un altro topic, ma hai già previsto di fare un altro EP o già stai lavorando su qualcosa?
2: Allora, parto dalla prima domanda. La mia musica effettivamente la faccio in casa, più precisamente in cucina.
0: Perché
2: ho un tavolo a L che sfrutto come, diciamo, supporto per i miei device, e mangio scomodissimo in un tavolino basso e piccolo davanti alla TV, e quindi là faccio la mia musica. Sono comunque vicino ai fornelli, vicino al frigo, quindi comunque devo dire sto bene.
0: Puoi fare tutto.
1: Crei le tue ricette musicali.
2: Sì, esatto, no? esatto. Sì. Per adesso,
0: wow.
2: Bella questa. Per adesso sì, devo dire sto bene là. Diciamo, sono stato in studio, però paradossalmente io il disco, cioè quando avevo pensato di fare la mia prima pubblicazione, l'avevo iniziata quando c'avevo uno studio, e paradossalmente non mi era uscito niente. Poi l'ho fatto a casa, ci sta. E allora sto lavorando ad altre cose, in realtà non col progetto Byron. Sto facendo diciamo, sto lavorando con un altro artista super figo, si chiama Aurelio, e facciamo ogni tanto delle cose. Lui ha il progetto suo, ma facciamo, diciamo, stiamo facendo delle cose insieme. Però penso che uscirò con qualche uno o due singoli prima della fine dell'anno, perché sento di avere voglia.
0: Sì. Okay. Figo.
2: Sì,
0: quindi, quindi sei benvenuto, se vuoi tornare
2: magari
0: con lui, perché no?
2: Sì,
0: sarebbe figo. Io, per essere onesto, quando ti ho conosciuto alcuni anni fa, che ho sentito il tuo EP, ho pensato subito a Niente Forse Originale per Te, ma a FKJ.
2: Come no, sì. Beh, lui all'epoca è stato abbastanza di ispirazione, perché comunque era questo pischello che comunque non, cioè, suonava tutto benissimo,
0: sì.
2: Vibe incredibile. E, beh, io l'ho ascoltato tanto, proprio tanto.
0: È fighissimo. Per chi non lo conosce, FKJ,
1: io non lo conosco.
0: Abbiamo ascoltato
2: sì,
0: French Kiwi Juice, è un artista che abbiamo ascoltato qui due settimane fa. Ho messo il suo nuovo singolo. È un artista che lui è metà francese, metà neozelandese, si dice così.
1: Sì.
0: E lui fa tutto da solo, tipo suona chitarra, tastierista, tutto MPC, tutte
2: sì.
0: queste cose. E suona anche il sassofono. E quando suona in concerto, all'inizio era così, adesso non so, forse un po' di meno, ma suonava tutto davanti al pubblico, tipo iniziava da zero ogni brano. quindi cominciava tipo per esempio a suonare la chitarra, quindi il groove,
1: poi la mandava in loop,
0: sì, in loop e prendeva il sassofono e dopo tutto insieme era un artista della Madonna,
1: un virtuoso,
0: che,
1: proprio
0: sì. Dopo ovviamente io l'ho visto in concerto, l'unica cosa è che come faceva tutto è meno disponibile con il pubblico, perché è sempre concentrato sulla chitarra, sul piano, sul sassofono, quindi è questo che è un po'. Adesso forse ho visto un video che a Coachella o non so dove, dove c'era il batterista e comunque un po' di come si dice, le corde,
1: violino
0: no. Queste tre persone, quindi almeno c'è un po' meno concentrato sulla musica e un po' più
1: ogni tanto si ricorda che
0: sì,
1: c'è il pubblico,
0: esatto, ma veramente un artista della Madonna,
2: sì.
0: FKG, ok. Avete domande, ragazzi?
1: No, siamo contenti di averti conosciuto e che siamo Julien per questa opportunità. Quando vuoi torna da noi e
0: andiamo a ascoltare, quindi l'ultimo brano per chiudere questa bella intervista. Abbiamo scelto il brano che si chiama Fin. E quindi prima di
1: parlare fin alla francese,
0: fin, come
1: allora dillo in francese.
0: Fin.
2: Ah, senza la N, non si sente la N?
0: Fin, sì, si dice così in francese. Oh. La fine è fin. È un po' difficile perché anche quando hai fame dice anche fin. Quindi si dice lo stesso, ma si scrive in una maniera diversa.
2: Okay.
0: Vabbè, quindi andiamo a ascoltare questo brano. Prima di ascoltarlo, due cose su questo brano?
2: Allora, questo sicuramente diciamo è il brano un pochino più strampalato, nel senso che, a parte, è un pochino più lungo degli altri, e poi diciamo è stato un po', come posso dire, diciamo che in questo brano c'è tutto il caos che poi sarei andato un pochino ad affrontare da lì un po' più avanti, perché io poi per un anno ho fatto anche un altro lavoro, era un momento strano nella mia vita, insomma un po' di cose.
0: Okay.
2: E in questo brano c'è tutto un po', sia il lato euforico di cui parlavo prima, però c'è anche molto panico, molta incertezza. Diciamo che è un brano di chiusura che in quel momento non lasciava aperte, diciamo, chissà quante porte, ecco.
0: Ah, per me, per essere onesto, quando mi ha mandato le tracce questa settimana, ho ascoltato l'album alcune volte di seguito, così, in loop, e questo brano è il primo che mi che è uscito.
1: Perché, ti è rimasto in testa.
0: Sì, che mi è rimasto in testa perché lo trovavo molto particolare.
2: Sì.
0: E come dici tu, un sacco di cose dentro. È comunque più, diciamo, forse più sperimentale, più sì, esplosivo, non so come dire.
2: Sì, beh, me ne sono sbattuto un sacco di cose, ci ho messo cose, come andava, lo volevo bello grittoso, sì.
0: Ma quindi andiamo a ascoltare.
1: Vabbè, ci sta incuriosendo, oramai vogliamo ascoltarlo subito.
0: Lo facciamo. Grazie mille ancora, Byron. Se vuoi
2: grazie
0: rimanere con noi, sei ovviamente benvenuto. Lo so che sei impegnato oggi, ma come vuoi, grazie mille. Andiamo a questo
1: fin.
0: E quindi l'IP di Byron si chiama F di For Family and Fins. È uscito il 4 settembre. E andiamo a ascoltare fin. Che avremo discografia e
1: non e ci sta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere

0: Radio Free Will Brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Ho parlato poche parole qui su Radio Città Verde. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 da Rai, Sabino combatte su Twitch. Ti aspetto.
1: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti in Saturday.
2: Poi sabato dalle 14 alle 16
3: sulle frequenze digitali di radiocittaaperta.it,
2: Dave e Cambogia ai microfoni,
3: novità discografiche,
2: squisitezze da tutte,
3: interviste esclusive, appuntamenti più cool della settimana e non solo.
2: No, ma dai, cool no.
3: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
2: ma
3: pubblicità
2: cool.
3: Funziona, dammi retta.
2: No,
4: no. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.
5: No es una bruja, es una doctora de brujas.

0: E siamo tornati in voce, sono le 15:11, quindi una pausa pubblicitaria, un lungo brano per iniziare questa seconda parte di Groovy Times. Abbiamo ascoltato Witch Doctor, che è un po' il brano più emblematico, diciamo, delle atmosfere che si respirano e si ascoltano in un album che abbiamo aspettato da 16 anni, perché era così tanto che Erika Badu, sciamana del neo soul, non entrava in studio e non pubblicava nuova musica. E invece il 2026 è l'anno di Before the World Blows, che significa prima che il mondo esploda. Un album realizzato in collaborazione con The Alchemist, che è un DJ e producer di hip hop, e vede anche la collaborazione di tanti featuring, c'è Kamasi Washington, Earl Sweetheart, c'è Drum. Ci sono, insomma, parecchi esponenti dell'hip hop contemporaneo: West Side Gun, DJ Creole, Princess. Ed è appunto un ritorno attesissimo, con anche un ritorno alle origini. La musica che viene proposta in quest'album richiama molto l'hip hop, ed è l'hip hop che era stata la prima genere che Erika Badu ha suonato, ha cantato, quindi forse più che neo soul siamo più in ambito hip hop, con queste atmosfere molto notturne.
1: Ci sono dark, come ti piacciono a te,
0: un po' dark. Ci sono dei brani che si aprono un pochino di più, che hanno più elementi soul, però devo dire che è un disco che lo devi ascoltare più volte.
1: Secondo
0: per entrarci,
1: sì,
0: dentro alle atmosfere, e anche apprezzare nelle produzioni. Erika Badu suona anche, non è solo, diciamo, voce, partecipa alla composizione anche nella scelta dei suoni e degli arrangiamenti. Quindi è un disco che secondo me ce lo teniamo qua nella cartella Groovy Times.
1: Consigliato?
0: Consigliatissimo.
2: Consigliato,
0: lo lasciamo qua, così almeno ci torniamo sopra ne ascoltiamo qualche brano nelle prossime puntate.
1: Sì, così lo lasciamo maturare un po'.
0: Maturare, sì. Fino al momento della fermentazione.
1: Forse a dicembre per il top 5.
2: Che siamo
0: Stappiamo.
2: Le vendemmie saranno quasi in chiusura oramai, e quindi è proprio il periodo giusto, insomma.
0: Eh sì.
1: Un altro brano, forse, Mr. Combo?
0: Ma guarda, perché no? A questo punto andrei proprio sul brano che vede la partecipazione di Kamasi Washington, che,
1: dai,
0: se non vado errato, è Black Box, l'avevo caricato?
1: Sì.
0: Eccolo là.
1: Andiamo a ascoltare Black Box di Erika Badu and The Alchemist featuring Kamasi Washington.

0: Quindi abbiamo ascoltato questo bellissimo Black Box di Erykah Badu con The Alchemist featuring Kamasi Washington. Combo.
1: Esatto, che poi leggevo che il Black Box si riferisce allo smartphone, quindi mette in discussione.
2: Scatola nera in cui...
1: È una scatola nera dove finisce tutto e viene messo in discussione un po' da Erykah Badu questo strumento, tant'è che tutto l'album è un po' un richiamare l'urgenza di vivere il presente senza distrazioni, prima che il mondo esploda. Questo è un po' il leitmotiv del brano e dell'album. Peraltro, tra le collaborazioni volevo citare anche Thundercat, che è un grandissimo bassista che trovate in un altro brano di questo album, Before the World Blows.
0: Bellissimo album, due brani della Madonna dopo 16 anni. E sì, come dici tu, secondo me è un album da ascoltare più di una volta. Comunque un bel album. Continuiamo il nostro viaggio, quindi dagli Stati Uniti andiamo tra l'Italia e Mali. Ascoltare un progetto di due artisti che hanno fatto un album 11 anni fa, che si sono ritrovati dopo 11 anni. Parlo di DJ Khaled, che conoscete per forza secondo me sulla Radio Times. Lui è lavora per Lightre, se non mi sbaglio, con la sua musical box,
1: sì, della trasmissione.
0: È DJ e anche lavora per questo festival di jazz Refund, anche su il festival. È un po' come si dice, multitask, fa un sacco di cose, un sacco di progetti. E il suo amico è Baba Sissoko. E dopo 11 anni si sono ritrovati sull'etichetta di Halab, quindi la sua etichetta Raffaele Costantino. L'etichetta si chiama Hyper Jazz Records di Roma a maggio, e andiamo a ascoltare il primo brano, che si chiama Nima Massa.

0: primo brano dell'ultimo album, di l'ultima collaborazione tra Halab e Baba Sissoko, quindi questo produttore, compositore, beatmaker calabrese, con questo artista maliano calabrese Baba Sissoko, che ha lavorato con un sacco di polistrumentista, ma ha lavorato con un sacco di artisti famosissimi tipo Rocky Traore, Buenavista Social Club, Damon Alban e anche altri. E su questo album, anche già su questo brano Nima Massa, c'è questo mix che mi piace molto su Groovy Times, tra l'elettronica contemporanea e qui per esempio la musica del Mali, di tradizione grafica, e che il mix non sono generi che sono staccati, sono veramente, si fondono in una forma coerente e unica. È veramente un bel album, le tracce sono 5 o 6, è veramente una bella scoperta per me. L'album si chiama Foliba, che significa in bambara grande musica, e io sono d'accordo, è grande musica questo.
1: Quindi consigliato, consigliatissimo.
0: No, consigliato. Secondo me è anche come quello di Erika Badu, è un album da ascoltare,
1: da lasciar depositare.
0: Sì, tipo anche ti sdrai, ti ascolti, c'è un po' più concentrato, cioè non è quello.
1: Basta
0: che
1: basta con questi ascolti singoli di Spotify, che uno ascolta un brano e poi non lo ascolta più.
2: Esatto. Spotify, where the music ends to die, dicono.
1: Era un gruppo così inglese, no, mi pare?
2: No, era un brano dei Formidable Vegetables, ed è l'unico brano che trovate di questa band australiana
1: su Spotify.
2: Hanno ritirato tutto, sono stati tra i primi a farlo. Io poi non ho fatto la domanda a Byron prima, nostro ospite, però insomma ribadisco che ci sono tante piattaforme per caricare la musica, ascoltarla online. Perché scegliere proprio quella che investe i profitti in armi?
1: Buona, bella, bellissima domanda. La risposta
2: è dentro di noi, ma è sbagliata.
0: E quindi andiamo a ascoltare un altro brano di questo bellissimo album prima di andare verso la rubrica Cosa succede in città e l'ultima novità discografica. Andiamo a ascoltare un altro brano di questo album di Halab e Baba Sissoko, Foliba, e andiamo a ascoltare Sebaya. E prima di ascoltare questo brano, volevo anche aggiungere che durante questo album parla di un sacco di temi universali, come il destino, la fiducia, la convivenza e la libertà di scelta. Quindi siamo pieno in temi molto attuali e molto importanti. E vi lascio adesso con questo brano che si chiama Sebaya. Sono le 15:29, siete su Groovy Times, ancora alle 16.
1: Yes.

0: Sebaya, Sebaya, bellissimo brano di Baba Sissoko e Harab su questo album che si chiama Foliba, che significa, come dicevo prima, in Bambara, grande musica. E questo incontro, due artisti, è stato 11 anni fa e hanno aspettato per fare il secondo album, ma veramente vale la pena. L'album è uscito su Hyper, l'etichetta di Roma di questo Halab, Raffaele Costantino. L'album è uscito il 29 maggio e comunque dicevo consigliato, non consigliatissimo, ma consigliato.
1: Sono pochi gli album che possono ambire.
0: Sì, quindi questo bello mix di strumenti tradizionali, strutture ottiche e circolari di Halab è veramente una bella esperienza, bel viaggio, e un bel viaggio senza confine, come ci piace a noi.
1: No Borders
0: Groove, vita discografiche. E adesso, secondo me, è venuto il momento preferito di nostro Dave. Sta arrivando.

0: educazione. Eh sì, cosa succede in città?
1: Però Cambogia non ha cantato, eh?
0: Ah, sì. No, ma è concentratissimo.
1: È concentratissimo su Groovy Dance.
2: No, non proprio cantare sempre.
1: Ci hai
2: lo risparmio,
1: di questo,
2: dai.
1: Di questo dolore per le nostre orecchie. E allora siamo alla rubrica fine di trasmissione e abbiamo un po' di eventi per voi questa fine settimana, ma anche forse qualcosa anche per i prossimi giorni. Sicuramente l'evento che abbiamo accennato all'inizio della sessione è la manifestazione in solidarietà con Spin Times e più in generale per il diritto all'abitare, e quindi la manifestazione è già partita, sta partendo alle 2:30, quindi sono le 3:30, sì, è già un'oretta diciamo che si sta muovendo. E da Piazza della Repubblica, perché oggi poi andrà a Piazza Indipendenza, Porta Pia, Piazzale Aldo Moro, quindi davanti all'università, per finire Piazza Vittorio, e questo è il percorso. Ci sono tantissime realtà che partecipano a questa manifestazione, spingiamo dallo sgombro, e poi ha avuto solidarietà anche di personaggi noti del giornalismo, dell'attivismo, scrittori, insomma, noti al grande pubblico, mainstream, quindi è una vicenda che ha preso più simbolo anche di un disagio non solo romano ma nazionale, che vivono tutte le grandi città, ossia sia l'incapacità di poter abitare i centri o comunque le città, perché i prezzi degli affitti sono troppo alti, e questo svuotamento degli abitanti, e che Spin Time è un esempio di questo, un'occupazione che esisteva da 13 anni mi sembra,
0: sì,
1: e che il governo non vedeva l'ora di sgombrare. Casualmente a fine luglio, guarda caso, c'è stato un principio di incendio e sono stati fatti evacuare, dopodiché non sono stati fatti più entrare indietro gli occupanti, e penso ci sia ancora la polizia, quindi
0: sì,
1: praticamente
0: sì.
1: In questo momento, lo mi chiedevo io l'altro giorno, c'è poliziotti, diciamo, pagato con le nostre tasse a difendere un interesse privato, cioè a fare guardiania a un palazzo privato, nella fattispecie questo palazzo di Spin Time, che si trova lì sempre nella zona Piazza Vittorio, Piazza Croce in Gerusalemme, Santa Croce in Gerusalemme, quindi più Porta Maggiore, ecco.
0: La cosa allucinante è che gli abitanti dicono che costa un sacco al comune di avere la polizia ogni giorno,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: avere la protezione civile che c'era all'inizio, cioè tutta la roba all'intorno.
1: Pur di non far rientrare questi occupanti, perché appunto la proprietà, vedevo Carlo, adesso ti metto in mezzo e poi informarmi sul gruppo Investire, che è il proprietario del palazzo, no?
2: Beh, la situazione è molto intricata.
1: Come al solito, una serie di scatole cinesi, magari.
2: Beh, la storia molto brevemente di Spin Time è quella di un immobile che era originariamente pubblico, e poi tramite
1: IMS era,
2: no, era dell'IMDAP,
1: vabbè, più o meno, sì.
2: E sempre un ente previdenziale, però la questione è che con il governo Berlusconi nel 2000, non mi ricordo, mi sembra 2009,
1: vabbè,
2: o 2010,
1: qualche 2000.
2: Fu istituito il FIP, Fondo Immobili Pubblici, che è appunto un fondo immobiliare per la gestione e la vendita di questo patrimonio pubblico. Questo gruppo è controllato al 59% dalla banca Finnat, che è, diciamo, la banca detta di Caltagirone,
1: insomma,
2: ecco.
1: Sempre lui a Roma, è uno dei deus ex machina di Roma.
2: Beh, sicuramente è un gruppo imprenditoriale che ha così tanti interessi e tentacoli ovunque, che
1: anche Acea, no? Per metà è sua, mi sembra.
2: Sì, sì, sì, sì, che chiaramente investe in tanti aspetti della vita economica della città. E quindi la manifestazione si rivolge contro questo mondo finanziario ed economico romano,
1: ma anche, diciamo,
2: che però, diciamo, non è che ha avuto grosso contrasto da questa giunta, tant'è che sono nate anche delle polemiche, come, diciamo,
1: è solito fare la sinistra.
2: È solito avvenire a sinistra, tra chi chiaramente si sentiva molto scomodo,
1: anche questa
2: passatemi
1: parola
2: il gioco del gioco di parole, nella piazza di oggi. Certo è che sicuramente
1: non partecipa, no?
2: Sì, c'è stato un comunicato che hanno scritto delle realtà tra cui Arci, Caio, diciamo una serie di realtà che in realtà nelle loro vertenze hanno trovato poca sponda, sia nella amministrazione che in certi ambiti di movimento, e quindi in maniera molto polemica e con un tempismo sicuramente discutibile hanno esplicitato questa posizione, che però comunque
1: è legittima, anzi è ragionata, sì, non è senza senso.
2: Beh, penso che abbia delle fondamenta. Fatto sta che comunque è una manifestazione che si è rivolta a tutta l'Italia, quindi sono arrivate persone da tutta Italia, perché come spiegavi te, questi processi che vengono messi sotto la lente di ingrandimento oggi sono processi che stanno attaccando tutte le città in Italia, quindi chiaramente c'è sensibilità sul tema della casa.
1: Milano prima di noi ha vissuto tutto questo processo, no?
2: Esattamente, ma Bologna, Firenze sono città dove gli affitti crescono e gli stipendi rimangono gli stessi, quindi al netto di critiche e polemiche sicuramente quello che noi come Groovy Times possiamo dire è che di spazi ce ne dovrebbero essere molti di più, quindi quando si chiudono è sempre una sconfitta, e quando si aprono spazi di discussione, di anche un confronto
1: acceso
2: anche, posso dire una parolaccia?
1: Non lo so perché potresti essere tacciato.
2: Vabbè, anche mandarsi a quel paese, se poi serve per diciamo cementarsi di più, fa sempre bene, ecco, questa è la mia opinione.
1: Okay. Poi c'è anche l'avvertenza dentro di soprattutto Forte Prenestino, si è fatto portatore di tutta la questione del provider digitale autistici inventati, no? Che è uno spazio virtuale che è stato chiuso, come Spin Time era uno spazio fisico, uno spazio virtuale di discussione.
2: Sì, diciamo che la catena di comando là è ancora più grave ed inquietante, perché cioè, comunque qua stiamo parlando di un palazzo la cui proprietà, almeno in maniera formale, è di questo fondo. Poi possiamo discutere che sia giusto o meno che il pubblico svenda il suo patrimonio, però il dato di fatto, infatti l'opinione pubblica, diciamo, che non è dentro a queste cose, punta subito il dito su quello, no? Che faccio rientrare delle persone in una casa che non è loro? Però sono anche persone che stanno da anni e anni in lista per le case popolari e possono anche morirci senza casa popolare, perché i tempi sono lunghissimi. Che stavo dicendo, Dave, aiutami.
1: Di autistici inventati.
2: Di autistici inventati, invece stiamo parlando di una questione che arriva fino agli Stati Uniti, e quindi basta un'indicazione da parte del Dipartimento degli Stati Uniti della sicurezza che una realtà in Italia viene chiusa senza processo, ma basta.
1: I suoi conti bancari.
2: Ma non c'è stato un processo, c'è stata solo un'indicazione da parte, non mi ricordo.
1: L'organo statunitense.
2: È stato istituito dal Patriot Act,
1: che si occupa di identificare le realtà che vengono definite terroriste, no?
2: Esatto. E, insomma, no, era giusto spendere due parole anche di solidarietà per autistici inventati, okay. Non ho mai capito.
1: Chi è che lo dice in un modo, chi in un altro.
2: Però era un servizio veramente importante, noi l'abbiamo usato tanto nei vari collettivi che ho frequentato ed è veramente una grossa perdita.
1: Forniva servizi digitali, no? Per soprattutto realtà antagoniste o comunque di discussione.
2: La differenza è questa sostanziale, che se un'istituzione statunitense chiede a Google di dare tutti i tuoi dati, Google è tenuto a farlo, ok? Mentre invece autistici poteva dire di no.
1: Ok, e questo non gli è piaciuto, diciamo.
2: Esattamente.
0: Torniamo alle 20, ragazzi.
1: Sì, vabbè, scusate. Piccola, avevamo detto che avremmo discusso un po' di questa cosa perché ci sta a cuore, naturalmente. Io vengo dalle occupazioni abitative, quindi insomma è una realtà che conosco molto bene. Questa è stata l'ultima grande occupazione abitativa, quella di Spin Time.
2: Ma poi dopo una giornata di lotta, di solito c'è sempre una serata
0: e
2: di
0: che
2: musica.
0: Ci sarà stasera?
1: Sì, dopo ho letto che sia anche il Monk fa la serata, diciamo, a sostegno di Spin Time, della manifestazione, ma anche rimanendo nell'ambito delle realtà dei centri sociali che partecipano oggi parecchi alla manifestazione, e c'è questa tre giorni cibo dal mondo Italia,
0: quattro giorni,
1: scusemoi messie, che fa ogni anno l'ex SNIA e capita nei giorni appunto di questa manifestazione, quindi loro sono solidari. Anche lì ci sarà un evento un po' a solidarietà di Spin Time, c'è un musicista, mi parlavi, interessante.
0: Sì, c'è l'idea, l'evento si chiama Eat Up, quindi gioco a Eat Up, quindi cibo di strada nel mondo, quindi condividere il cibo del mondo con birrifici artigianali, dibattiti, laboratori e anche musica la sera con Beat Up, e iniziato, come dicevi tu, giovedì fino a sera dalle 22 ci sarà Ashiko Go Dungong, un DJ autore italiano, se non mi sbaglio, che avevamo già stato qui su Groovy Times e anche più in generale su Radio Città Aperta.
1: È quella che fa tutte le canzoni sboccate, non è lei?
0: No, è un ragazzo. Go Dungong,
1: prima lei, un altro nome,
0: Ashiko. Non la conosco,
1: è tipo una cosplayer, c'ha la costume da mi sa, credo che sia lei che fa canzoni molto, diciamo, femministe ma molto sboccate,
0: okay,
1: senza nessuna proprio paura di scandalizzare chi l'ascolta.
0: Vabbè,
1: ecco,
0: vedremo stasera.
1: Interessante, potrei pure metterla per rovinare tutta la vostra selezione musicale di oggi.
0: Sì,
1: adesso vi leggo, se volete, i titoli dei brani che sono
2: ne scegliamo uno.
1: Aspetta, giuro per farti.
2: Guarda quanto è contento.
1: Sì, così voglio rovinare la vostra playlist, dai.
0: Ci sarà anche dopo di lui, ci sarà Battinti dopo Go Dungong e ci sarà DJ Silvia Trix stasera e domani, Beba, Ateneo, Kiki e poi DJ set di Maldonado. L'ingresso è 5 euro.
1: Sì, ricordiamo 5 euro, quindi per il sostegno della causa anche palestinese, così c'era scritto, perlomeno ieri sera quando sono passato davanti, che non avevo i 5 euro, quindi non sono entrato. Il primo brano che spunta di Chico, o Chico, non so come si pronuncia, si chiama Cocaina nella Pussy, quindi vi faccio immaginare il resto.
0: Ti piace questo tipo di musica?
1: Il secondo brano che vedo è Pompe col culo.
2: No, è Coca in e Pussy, non è cocaina, hai letto male secondo me.
1: Comunque, sì, se ne occupò pure addirittura Fedez di questo brano, quindi è uscita, diciamo, anche dall'underground. E quindi interessante anche la selezione musicale di stasera allo SNIA. Che andiamo a sentire adesso? L'ultima novità?
0: Sì, l'ultima novità è un gruppo di Ibiza.
1: Allora sul finale proprio, fine stagione, si chiudono le ultime discoteche di Ibiza.
0: Esatto, ma noi andiamo ad ascoltare un collettivo di 7 elementi che è nato da jam session di un club di Santa Eulalia, dove sono andato in Ibiza, perché non sono mai andato lì. Ma questo gruppo è veramente bomba, un mix di jazz, funk, soul, ritmi africani, afrobeat e un po' balearic. È veramente un bel album che è già tutto sold out. E ringrazio già subito il mio amico Poshiwa che mi ha consigliato questo album e andiamo ad ascoltare il primo brano che si chiama Find Your Way. L'album si chiama così anche, Find Your Way, l'etichetta Family Affairs Recordings, e l'album è uscito a giugno, Find Your Way.

0: Find Your Way, questo gruppo di sette elementi di Ibiza, è veramente una bella scoperta per me, The Illusions. L'album si chiama Find Your Way and anche l'album è uscito poco tempo fa a giugno, e veramente sì, questo mix, come dicevo prima, di Afrobeat, Soul, Jazz, Funk, veramente fresco.
1: Molto da aperitivo a Ibiza.
0: Vedi? E uno del gruppo ha detto, Antonio Backstad, ha detto: questo è nato spontaneamente dall'isola, suonando insieme, imparando gli uni dagli altri, quando uno suono nostro. L'album riflette quel viaggio.
1: Ok, molto interessante. Invece un altro evento che ci sarà stasera a Roma, la serata conclusiva, perché anche questo era cominciato giovedì, venerdì, e oggi è sabato 19. Questo evento si chiama Magia, penso si dica così.
0: Sì, no, so esattamente.
1: Arte Visca Snora al Palazzo delle Esposizioni, quindi questa è la cornice del Palazzo delle Esposizioni, insomma, che già architettonicamente merita, sta a questa nuovo format. Per tre giorni punta a mettere in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia. Quindi Magia vuol dire, no, che la prima comunque è un troppa roba scritta qua, non riesco a riassumere, dovevo chiedere al GPT. Si può anche accedere fino alle 4, ma oramai siamo alle 4 gratis al Palazzo delle Esposizioni. Poi stasera si paga la serata, dovete sganciare i soldi, si paga anche, mi sa, sui 30-40 euro.
0: E ci sarà una serata dedicata,
1: varie installazioni all'interno, e stasera c'è la serata dedicata alla French Touch,
0: a French Touch, con l'etichetta Headbanger, l'etichetta di Pedro Winter, Buzzy P, che ha prodotto Daft Punk.
1: Ah, quindi insomma roba seria.
0: Sì, ci sarà Breakboy and Airfane e altri DJ che non conosco.
1: Sono
0: perché
1: francesi tutti quanti?
0: Sì, penso di sì, o non lo so, perché io conosco solo loro, ma secondo me sì, una serata che potrebbe piacere a un sacco di persone. Andiamo a ascoltare il tuo brano Trash, o andiamo in chiusura con un altro brano di Illusions?
1: Guarda, non ho il coraggio di metterlo. Perché non voglio. Adesso che è arrivato anche.
2: Ma questo fa nascere curiosità, però. Aumenta la curiosità.
1: Se addirittura io mi vergogno.
2: Addirittura Dave si vergogna.
0: Ci vediamo sul dance floor stasera, Alexia. Io volevo andare.
1: Tu conosci.
2: Senti, Dave, però te lo sai che dovresti fare?
3: Detto in radio, okay. Sembrano interessanti.
1: Lo vuoi ascoltare? No, è una ragazza che si veste da cosplayer.
0: Andate a Alex Nia stasera dalle
1: 9:10. Potete sentire Kiko, uno dei brani famosi è Pompe col culo. Quindi
2: che quando non ci siamo noi in studio, Dave dice un'ascoltatrice che in realtà te la passi.
1: L'ho passata svariata. L'abbiamo messa una volta. Mi ricordo una volta l'ho messa, sì. E Giuliano è quasi svenuto. No, andiamo rimaniamo, sì, su dopo questo brano di questi ragazzi di Ibiza, non vorrei rovinare.
0: Sì, chiudiamo su questa cosa. E quindi prima di chiudere ringraziamo ancora Byron, che è venuto a presentare il suo EP For Family and Friends. Bellissima, bellissima intervista, ci siamo è piaciuta molto a noi, secondo me, ragazzi.
1: Sì, se la potete riascoltare sul podcast, poi non so se taglieremo anche proprio l'intervista, la mettiamo nella nostra,
0: sì,
1: nella sezione,
0: ci sarà il nostro combo per fare questo,
1: taglia e cuci di gambo. Vedi com'è contento, com'è esultato. Sì.
2: No, è che hanno cambiato la procedura, quindi io quando cambiano qualcosa entro in crisi, però imparerò anche. Vabbè, questo
1: comunque mancano 4 minuti, grazie a tutti e a tutti per, sì, essere stati con noi, vi lasciamo nelle sapienti mani di Driving Sad, di Alessandro Sgritta e Stefano Pepe, che è soprannominato oramai, abbiamo detto, Sergeant Peppers. Sergeant Pepper.
0: Sì, quindi ci vediamo stasera sul dance floor di Lex Nia con Dave ballando sui brani di Akiko.
1: Akiko, boh, non so come
0: si dice. E andiamo ad ascoltare un ultimo brano di Illusions, questo gruppo di Ibiza. L'album si chiama Find Your Way, uscito a giugno, e chiudiamo con un brano che si chiama Juju Mello. Ciao, buon fine settimana.
2: Ciao.
0: E andate a ascoltare la replica. la replica, non abbiamo detto la replica, mercoledì dalle 18 alle 20 e se no in podcast.
1: Chi sta ascoltando in replica,
2: chi ci sta ascoltando
1: di settimana?
2: Chi ci sta ascoltando in replica a questo punto deve rimanere connesso per Melting Pot.
1: Melting Pot in diretta.
0: E ci sarà ovviamente anche i podcast che sono sempre tutti sulla nostra pagina Groovy Times. E sì, buon sabato, buon fine settimana, buona domenica, buona settimana, ci vediamo sabato prossimo, dai,
1: ciao.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come al solito, Fabrizio Facioni, che apre le dirette del weekend di Radio Città Aperta, e vi do subito il contatto 340-197-4468 per contatti via WhatsApp. www.radiocittaperta.it, è sempre bene ripeterlo perché noi siamo una web radio che trasmette senza l'ausilio di pubblicità, anzi vi invito a fare una bella, quello che potete, ogni tanto donazione andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito, e potete fare anche una donazione periodica, un caffè al mese, che ne so. Allora, cosa succederà oggi? Dopo di me ci sarà, come di consueto, la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci saranno delle selezioni musicali preparate dai nostri ragazzi di Groovy Times, poi dalle 16 alle 18 Drive In Saturday con Alessandro Sgritta e la new entry Stefano Pepe. Ci saranno alcune novità nel palinsesto, ma quando avrò un po' di tempo ve le illustrerò, non so se oggi o domani. Comunque il palinsesto nuovo partirà da lunedì prossimo 28 settembre. Saluto anche gli ascoltatori che seguiranno questa trasmissione in replica il mercoledì dalle 18 alle 20, poi c'è sempre il podcast. Allora, vi dico subito una bella cosa, che se avete letto le anticipazioni lo sapete già. Allora, abbiamo oggi degli ospiti in studio. Io adesso farò partire le varie dirette, perché abbiamo ospiti in studio The Harp, band romana che ha fatto uscire Dreams of Fame il 28 di luglio, se non vado errato, poi ce lo confermeranno loro. E band romana, quindi, che con le quali faremo una chiacchierata, diciamo fra pochissimo, perché adesso partiamo subito, immediatamente, presentando il pezzo di apertura del loro album Dreams of Fame, The Harp, in un attimo.

0: The Harp con In un attimo, eccoli qui, li vedete in video. Se andate sulla nostra pagina internet dovreste vedere anche il video in diretta, come lo state vedendo anche sul nostro canale Twitch, che vi ricordo è gratuito l'abbonamento per chi ha Amazon Prime. Allora, benvenuti agli Harp, apro i microfoni e se no non sentite quello che dicono. Album Dreams of Fame, quindi uscito il 28 di luglio, almeno a me risulta così. Ok, allora saluto tutti quanti loro e saluto Massimiliano Bolis, che è il portavoce e anche il leader, diciamo, di questa band. E parliamo un attimo di questo album. Intanto facevo notare che, insomma, la cosa importante è il pezzo d'inizio dell'album. Voi siete, diciamo, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo vedono anche, diciamo, non siete dei giovincelli di primo pelo, quindi avete probabilmente un'impostazione come posso avere io da utente, da ascoltatore, che è quella di un album che è strutturato in una certa maniera, e soprattutto il pezzo di apertura è un pezzo che fa capire di che cosa stiamo parlando, no Massimiliano? Intanto, prima che, scusami, faccio casino io, questo è notorio, gli ascoltatori lo sanno. Allora, vorrei che intanto tu presentassi i nomi della band e i relativi strumenti, perché è importante, ok?
1: Va benissimo. Allora, come ha detto Fabrizio, prima di tutto che ringrazio molto, ringrazio anche Radio Città Aperta per averci ospitato, ed è un onore per noi, il nostro primo album. E dico anche che è la nostra prima intervista radiofonica, quindi nonostante l'età attempata non c'è sempre una prima volta.
2: Meglio tardi che mai, caro Massimiliano.
1: Esattamente, però dentro siamo diversamente giovani, siamo giovani e si sente dal primo
2: Parla per te, caro Massimiliano.
1: Allora, presentiamo il gruppo. A fianco a me c'è Riccardo Protani, tastierista, nonché coautore di un paio di brani con me. Ci conosciamo da tanto tempo, come con Mario Santoro, che è il batterista. Io, diciamo, con quelli che ci conosciamo di meno, ma che come se ci conoscessimo da una vita, sono Salvatore in prota, il cantante, e Tony Luongo, il chitarrista. Insomma, l'album è intriso di soli di chitarra che non sono mai eccessivi, sempre abbastanza dosati, ma secondo noi ci stanno più che bene.
2: Massimiliano, scusami, tu che strumento suoni?
1: Ah, io sono il basso elettrico, il bassista per default è il rompiscatole del gruppo.
0: Allora, mi risultano due categorie di rompiscatole nelle band che conosco, il bassista e il batterista.
1: Esatto, ma il batterista lo tengo a bada, quindi
2: qua è il tastierista che certe volte svicola.
1: Esattamente.
0: Ah, ok, bene. Allora, raccontatemi un po' un attimo come è nata questa cosa. Appunto, voi, diciamo, adesso io ne ho già parlato quando ci siamo sentiti con, sì, Massimiliano, non amo e non farò assolutamente una domanda quali sono le vostre influenze, perché diciamo che chi ascolta Radio Città Aperta, chi ascolta un certo tipo di radio, le trova le influenze che ha questa band, e io uso solo inquadrarla in una, diciamo, fine 70-80 di un certo tipo di rock, con delle connotazioni abbastanza radiofoniche, cioè, diciamo, i vostri pezzi sono, oserei dire, anche abbastanza immediati, non sono delle elucubrazioni musicali e mentali. Quindi, come è nata, diciamo, alla vostra età. Età, alla mia età, perché io pure sto lì, questa voglia di fare un album? E tra l'altro, un'altra domanda, così rispondete a due domande di seguito, questa scelta di fare, vabbè, tanto, che cos'è, cosa rappresenta il nome della vostra band, perché so che c'è un qualcosa dietro, e poi perché la decisione di fare un album cantato per un po' in italiano e per un po' in inglese.
1: Ok, allora, la cosa è un po' lunga. The Harp esiste dalla fine degli anni Ottanta, perché era il mio gruppo con cui io mi divertivo, suonavamo, e con cui abbiamo praticamente tutte le canzoni dell'album, vengono da quel periodo lì. Sono rimaste nel cassetto SIAE per tanti anni, poi qualche anno fa, insieme a Mario, abbiamo ricominciato a suonare, poi si è aggiunto Salvatore, poi si è aggiunto Tony, poi si è aggiunto Riccardo, con il quale già collaboravo, e abbiamo detto cominciamo a risuonare un po' insieme. Abbiamo cominciato da delle cover, abbiamo fatto dei live alla Locanda Blues, in altri locali e tutto il resto. Poi un giorno faccio sentire questi pezzi che erano rimasti nel cassetto ai componenti del gruppo, e sono piaciuti. Ovviamente rispetto alla versione della fine degli anni Ottanta, ognuno ha messo la propria esperienza, la propria sensibilità, le proprie capacità. Quando le abbiamo fatte 5-6 dal vivo, arrivato a un certo punto, siccome abbiamo un piccolo studio di registrazione, una sala prove, e anche lì ci sarebbe una storia da raccontare.
0: Adesso, dopo, è la domanda successiva, dopo il prossimo pezzo.
1: Abbiamo detto, ma perché non proviamo a registrarle? Le abbiamo registrate, quelle 6 che facevamo dal vivo, più abbiamo aggiunto le altre 4 che erano sempre di quel periodo lì. E mano a mano che lavoravamo, ci piacevano e sentivamo che erano buone. Poi alla fine, come hai detto tu, il genere è relativo, perché poi persone che l'hanno sentito ci hanno sentito dai Toto ai Tangerine Dream ai Gentle Giants ai Negrita ai Litfiba. Quindi quando tu ci senti tutto questo, secondo noi va bene, perché ognuno, ed infatti su Spotify noi abbiamo una percentuale di ascolti per ascoltatore molto elevata. Evidentemente ognuno ci ritrova qualcosa in questi brani.
0: Ok, spiega un attimo la genesi di questo nome, perché so che dietro
1: sì,
0: c'è un...
1: Allora, risale sempre alla vecchia band. The Harp è uno degli strumenti più antichi, no? Deriva addirittura dal tetracordo di Filolao. Mo facciamo un po' anche di storia della musica.
0: Non guasta.
1: Però è anche un acronimo, che è Harmonic and Rhythmic Perspectives, nel senso prospettive armoniche e ritmiche, nel senso che quando ci si mette a suonare, quando si crea, non è che stai lì a vedere, noi non stiamo lì a vedere il genere. Quello che ci viene per suonare, se gira bene, va benissimo. E questo poi la sostanza, se ti trasmette delle emozioni. I testi allo stesso modo, non è che quando ci siamo messi a scrivere i testi anche col caro Riccardo abbiamo pensato che dovevamo finalizzare una canzone è venuta. Poi sono situazioni personali che hanno una valenza anche un pochino più oggettiva, e poi se uno le va a leggere bene hanno anche dei significati tra virgolette un po' più profondi, la ricerca interiore, il passaggio dalla vulnerabilità alla stabilità, tutte queste cose che chi scrive, come sempre accade, non se ne rende conto, ma poi se vai a leggere bene ci sono dalla storia individuale si passa a un discorso un pochino più oggettivo.
0: Ecco, ma dicevo questa cosa dei testi, che sono un po' in italiano e un po' in inglese, come mai questa scelta?
1: Ma non c'è stata una motivazione vera e propria.
0: Chi è che li ha scritti intanto?
1: Allora, in un attimo e davanti a te i testi li ha scritti Riccardo, la okay. musica è la mia. Tutte le altre canzoni sono testi e musica mie e di un altro autore che io non sento più da tanti anni, non è più neanche iscritto alla SIAE, con cui avevamo scritto Domino, Dreams of Fame e sì, Domino e Dreams of Fame.
2: Che sono tutti i brani che si ritrovano all'interno dell'album, quindi esatto, certo. C'è una storia di anni dentro quelle canzoni.
1: Dreams of Fame è la prima canzone che i vecchi Harp fecero e che poi noi abbiamo continuato a perseguirla e gli abbiamo dato il titolo all'album.
0: Allora io adesso, se no poi annoiamo chi ci ascolta, andiamo a sentire un altro estratto dal vostro Dreams of Fame, ed è Diamond.

0: Ed era Diamond, quindi il secondo estratto da questo album interessante di The Harp. Allora, volevo chiedervi anche un'altra cosa. È tutto autoprodotto? Avete fatto tutto in casa, diciamo, in casa relativamente da voi?
1: Sì, tutto autoprodotto, registrato, mixato e anche il mastering, e l'abbiamo distribuito tramite DistroKid, che è la piattaforma più utilizzata per la distribuzione.
0: Ok,
2: così sembra una cosa rapidissima, ma invece comunque si tratta di un lavoro di mesi, soprattutto per l'ultima
1: sicuramente
2: fase.
0: Certo, parlate un po' più vicino al microfono,
1: sì,
0: perché si sente un po' bassino.
1: Diceva che è un lavoro, cioè è stato un lavoro di mesi.
0: Certo,
1: molto impegnativo, però immagino. Poi alla fine il risultato ci sembra più che decente.
0: No, direi, a me ha sorpreso, perché avevo capito, parlandoci tra di noi per telefono, che era una cosa, diciamo, realizzata senza l'aiuto di mani esterne, diciamo, e quindi questo è sicuramente una cosa da apprezzare. Come da apprezzare, però, adesso io non vorrei dilungarmi troppo, però da apprezzare la storia della sala prove, come avete registrato,
1: sì,
0: questo album, perché è una cosa, è una bella storia, ed è interessante che i nostri resistenti in ascolto la sentano, insomma.
1: Sì, l'accenno io, però diciamo che tutto lo possiamo, questo che abbiamo lo dobbiamo anche a Mario, che è il nostro batterista. Lui vive al quartiere del Quarticciolo e lì c'è una parrocchia che è resistente come voi, perché non è un quartiere, diciamo, facile.
0: No.
1: E il parroco, un parroco giovane, diciamo, molto molto aperto,
2: molto rock,
1: gli piacciono gli U2, e quando ha saputo che noi suonavamo gli abbiamo chiesto,
0: spero i vecchi non i nuovi,
1: i vecchi esattamente, perché gli piace Sunday Bloody Sunday al parroco padre Daniele,
2: chiaramente una canzone dai risvolti religiosi, no?
1: E quindi gli abbiamo chiesto se ci poteva dare una sala, perché avevano delle sale non utilizzate, e lui ha detto sì, così almeno i giovani della parrocchia vedono che la musica è una cosa importante, e da lì abbiamo cominciato, e ancora stiamo lì, siamo molto contenti, diamo un contributo ovviamente alla parrocchia perché se lo merita, e quindi tutto qua. Questa è la nostra storia della sala prove e dello studio di registrazione che utilizziamo sempre nella sala prove.
2: The Harp Studio.
1: The Harp Lab.
0: Certo. Allora, un'altra cosa, avete già presentato live i vostri pezzi? Avete in programma di fare qualche concerto in giro? Io adesso dico Roma, ma vi auguro di farlo anche fuori dall'ambito nostro romano, insomma.
1: Allora, tranne 4 brani che abbiamo praticamente aggiunto solo in studio, 6 dell'album sono stati già presentati dal vivo in alcuni live che abbiamo fatto alla Locanda Blues, a Monterotondo e in altri locali. Per il futuro abbiamo intenzione di far uscire il CD, perché avere anche un CD non è male, e in occasione della presentazione del CD fare un live di presentazione di tutto l'album e anche qualche cover, perché noi ci divertiamo anche a fare qualche cover, Van Halen, Toto, Lenny Kravitz, queste cosettine qua, insomma semplici.
2: Insomma, allora, preparando la tournée.
0: Allora, io vi confesso che ho un rapporto un po' conflittuale con chi fa cover, no? Però riconosco che comunque una band che, diciamo, ha, oserei dire, un repertorio non vastissimo, riempia poi con qualche cover che un po' fa anche capire qual è la storia musicale, quali sono le famose influenze che non diciamo, però poi voi fate cover dei Toto e a me quelli sono venuti in mente, inutile che ce lo stiamo a nascondere. Infatti poi quando voi andrete via la seconda parte di questa ci saranno pezzi che bene o male,
1: il famoso fritto misto,
0: non li anticipo perché non uso,
1: certo,
0: farlo, però comunque siamo su quelle sonorità, quindi
1: se ce la facciamo un paio di inediti che li stiamo preparando per chissà, un secondo album.
0: Quindi però, vabbè, questo ve lo auguro. Quindi diciamo, voi adesso avete solo riscontri via piattaforma del, diciamo, successo del vostro, della vostra proposta.
1: Esattamente, però a noi va bene così, nel senso che...
0: Ah, per carità, se va bene a voi, cioè a voi, sì, che deve andare bene.
1: Sì, sì, piano piano, ecco, questa è la prima occasione, probabilmente da questa nasceranno anche altre opportunità. L'importante è che la nostra musica piace, chi la sente la continui a sentire, come stiamo vedendo. Una piccola cosa, sì. In un attimo... è, diciamo, la prima come numero di ascolti su Spotify, e Diamond è la prima come numero di ascolti su YouTube,
0: e quindi non a caso le abbiamo ascoltate. Esattamente. Allora, io se non avete nient'altro da aggiungere, vi saluterei, vi ringrazierei di essere venuti in trasmissione a presentare questo vostro lavoro, ripeto, Dreams of Fame. Ah, una cosa volevo dire, il vostro logo è un bel disegno, un bel chi è l'autore cioè è una cosa vostra, tua, vecchia, di quando?
1: No, questa è nuova.
0: Ah, ecco,
1: però è segreto professionale.
0: Vabbè, no, per carità. Diciamo, se fosse stato qualcuno di voi,
1: diciamo che c'è stato anche il nostro apporto. Stato il nostro apporto, ci hanno aiutato, però poi alla fine qualcosa abbiamo modificato e sì, perché poi hai visto, c'è l'arpa, ma ci sono anche quei manici di chitarra elettrica che danno quel tocco, insomma, di evoluzione poi della musica, no?
2: Fabrizio,
1: sì.
2: Permettici anche di ringraziare quello che comincia ad essere lo zoccolo duro dei fan, che ci stanno dando veramente,
0: sì,
2: una spinta a perseverare, anche perché andare live nei locali comincia a diventare, ma questa è una situazione abbastanza generale, molto più impegnativo rispetto a un po' di tempo fa.
0: Allora, questo è un argomento che abbastanza, oserei dire, scottante, che però forse è meglio accennare, nel senso che almeno la mia esperienza su Roma vedo che è sempre più difficile trovare un locale a Roma, e spesso la provincia offre, ma spesso però la provincia offre delle alternative valide, a tal punto che io dico spesso che se mai ci sarà una rivoluzione partirà dalla provincia e non dalle grandi città. Quindi so che è difficilissimo, perché diciamo i locali, ecco, per esempio, si preferiscono cover band perché garantiscono un certo afflusso di persone che viene lì, soprattutto nei locali dove ovviamente si beve e magari anche si mangia. Cosa la quale mi trova un po' in opinioni un po' contrastanti, perché nel senso a me non tendenzialmente non piace, cioè se io vado a sentire della musica, vado a vedere un concerto, vado a vedere una band e a sentirla suonare, non a mangiare, ok? Anche se, diciamo, storicamente, che ne so, se pensate ai locali jazz del Village a New York, certo, tu senti i concerti registrati con rumore di piatti sotto, che a me fa tendenzialmente schifo, però è un altro modo di intrattenere, no? Quindi mangi, e tra l'altro, anzi, a Roma, le due domande che a me fanno quando dico vado a vedere questa band in concerto, la prima domanda è se parcheggia, la seconda è se magna. Cioè, perché la gente, se tu gli dai da mangiare, gli dai il posto auto facile da trovare, è più invogliata ad uscire, perché la gente non esce più di casa.
2: Guarda, aggiungo anche il maxi schermo in occasione magari di eventi sportivi importanti.
0: Ecco quello io mi rifiuterei di suonare così, perché non ti ascolta nessuno.
2: Però,
0: cioè,
2: diciamo,
0: veramente ci manca solo che mettono la rete come i Blues Brothers,
1: esatto,
0: la gente che lancia.
2: No, però diciamo che le cover rappresentano un buon, come dire, un entry level per potersi presentare in contesti che altrimenti difficilmente si potrebbero approcciare. Attraverso le cover comunque si fa conoscere anche quanto di proprio si riesce a portare sul palco.
1: È quello che abbiamo fatto, qualche cover per andare a suonare, e poi gli abbiamo spiattellato i nostri brani e sono piaciuti.
2: Termine tecnico,
1: esatto, per venire dietro a te.
0: Sì, ma è ovvio.
3: È stato lo stimolo aver suonato le canzoni che noi abbiamo composto, è stato lo stimolo perché piacevano, e quindi è stato lo stimolo per fare lavorare, farne altre e fare poi il spizzo. Ecco. Io volevo soltanto ringraziare Massimiliano pubblicamente perché ha fatto un lavoro incredibile di post produzione che
0: si sente, insomma, si sente molto, è, diciamo, è molto, molto curata e diciamo non si, almeno da orecchie super esperte, non si nota il fatto che sia comunque una produzione casalinga, insomma, oserei questo termine, no? Quindi è, no, va veramente a vostro vantaggio questa cosa. Io spero che chi avrà modo di ascoltarvi come ho fatto io e soprattutto chi viene da una certa storia musicale ritrovi appunto le sonorità familiari, ma anche comunque un occhio, una proposta anche a qualcosa di un po' più attuale, insomma, ecco, non è che siete almeno così non mi apparite, in parte sì, ma così legati, diciamo, al passato. È chiaro che uno viene da lì e quindi soprattutto su pezzi che sono nati 40 anni fa, quindi è inutile che stiamo a raccontarci
1: la release 2.0, ci siamo un po' aggiornati.
0: Esatto, dai. Esatto. Allora, io vi ringrazio di grazie essere venuti qua, vi saluto e adesso rimanete un attimo lì perché così poi chiudiamo la diretta video dopo la fine del pezzo. Allora, io passerei la title track, come dicono quelli bravi, e quindi farei ascoltare ai nostri resistenti Dreams of Fame. Saluto The Heart.

E allora ringraziamo ancora The Harp per essere stati ospiti qui del Saturday Atomic Brunch su Radio Città Aperta, e abbiamo continuato più o meno su queste sonorità e continueremo fino alla pausa con queste sonorità. Abbiamo ascoltato la mitica Don't Stop Believin' dei Journey, pezzo che adesso sarebbe improponibile perché il ritornello, almeno quello cantato, parte dopo più di 3 minuti, e quindi cosa strutturalmente inaccettabile per una produzione diciamo mainstream di adesso. Allora andiamo avanti su queste sonorità. Toto, Stop Loving You.

Ed erano i Toto con Stop Loving You. Rimaniamo su queste atmosfere un po' AOR, AOR, si usa definire così questo, non è un genere musicale, queste atmosfere che venivano trasmesse specialmente in alcune radio FM di tanti anni fa e in particolare negli Stati Uniti. Foreigner, Jukebox Hero.

Ed erano i Foreigner con Jukebox Hero. Andiamo avanti sempre su questi sapori, un brunch stile anni 80, anche se il pezzo, il prossimo pezzo è del 1970, no, 81, no, scusate, è sempre degli anni 80, 81. Loro sono i Boston e questa è Hitch a Ride.

No, non avete sbagliato stazione radio, siete sempre su www.radiocittaperta.it. E allora, dato le canzoni che sto trasmettendo, magari qualcuno può essersi sbagliato, ma siamo nel Saturday Atomic Brunch? Sì, certo, lo siete, l'ho già fatta una puntata su queste sonorità, quindi non vi dovreste stupire. E allora, continuando a non stupirci, io vi metto un altro pezzo prima della pausa, dopo la quale cambieremo totalmente atmosfera. E era il 1987, io mi trovavo negli Stati Uniti e questa è una delle canzoni che andava di più alla radio e all'allora MTV, Fleetwood Mac, Little Lies.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta, dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mizu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mizu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
3: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

Scusate, ma mi è scappato il cambio del pezzo e vabbè, succede, oggi sto facendo un casino che la metà basta, come si dice. Allora, andiamo avanti, abbiamo ascoltato, siamo tornati dalla pausa con gli neerlandesi Lifeless Past e questa loro Danger tratta dall'album Cryptic Modulations uscito a metà luglio. E andiamo avanti, andiamo in Italia. Loro sono I Am No One. Vi ho già fatto ascoltare un pezzo tratto da Gloomy Days, questo album recente, e vi faccio ascoltare adesso A Box of Tears, I Am No One.

I Am No One con A Box of Tears. Rimaniamo in Italia, loro sono i This Eternal Decay e questo è uno dei singoli uscito quest'anno, Me, Myself and I.

Me, Myself and I, This Eternal Decay. Allora, restiamo ancora per un pezzo in Italia. Loro sono gli Horror Vacui. È uscito ad agosto l'album Shadows Sanctuary. E vi faccio ascoltare questa A Sunny Day, Horror Vacui.

Horror va qui con A Sunny Day. Andiamo in Francia, loro sono gli Antifer. È uscito quando? È uscito ad agosto l'album Stella Mantis, e vi faccio ascoltare questa Grand Voyage.

Antifer Grand Voyage. Dalla Francia ci spostiamo in Germania. Usciva a luglio l'album Kalte Shower, che sarebbe a dire pioggia, acquazzone, gelato, freddo. E loro sono gli Yakima Yera e questa è The Call.

0: Hello? Sally, are you there? Hang up the phone, Sally.
1: Jaki Majera con The Call. Andiamo avanti, dalla Germania ci spostiamo in Norvegia. Antipol insieme a Pedro Code usciva l'album degli Antipol Future Echoes a giugno, scusate, ma i miei appunti volano. Vi faccio ascoltare questa Sonic Silence.

Antipole insieme a Pedro Code in questa Sonic Silence. Allora, non eravamo ancora stati a Manchester, che strano, e adesso ci andiamo e vi faccio ascoltare TVAM in questa Follow Me Home.

TVAM con Follow Me Home. Allora, da Manchester ci spostiamo a Brighton, se non vado errato. Lei è Irene insieme a Paris Alexander e questa è Dans la Lumière.

Dans la lumière, Irene in Paris, Alexander. Allora andiamo avanti. Intanto saluto Claudio da Taipei che si era messo in collegamento fin dall'inizio della trasmissione, ma io oggi ero particolarmente disattento e quindi è ovvio che se io dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici di mettersi in contatto con me al 340 197 4468 e poi non apro la chat di WhatsApp, è chiaro che poi chi manda i messaggi non riceve risposte. Allora andiamo avanti, voliamo in Cile. Usciva a marzo l'album Melancolia dei Vio Flash, dal quale vi ho estratto già diversi pezzi. Questa è Ashes.

Video Flash con Ashes. Andiamo in Canada, usciva a marzo Possessor, l'album dei Traitors, questa è Selfish Hunger.

Erano i Traitors con Selfish Hunger. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a domani per il Rifugio Atomico, consueta puntata che sarà una monografia, ma non vi anticipo niente, anche perché l'avrete probabilmente letto sulla nostra pagina. Però io vi segnalo che il prossimo weekend, la prossima puntata del Saturday Atomic Brunch, ci sarà una esclusiva Radio Città Aperta, perché per la prima volta in Italia, per la prima volta a Roma e quindi per la prima volta a Radio Città Aperta, ci saranno i Man of Moon, band scozzese che verrà a suonare sabato sera al Circolo Alessandro Casponi Arci di Pomezia per un'iniziativa benefica con raccolta fondi per una scuola di musica a Gaza. Io vi invito a venire sabato sera, già ve lo dico adesso, verso le 22 al Arcircolo Alessandro Casponi in Via del Mare a Pomezia, e vi invito a collegarvi sabato mattina dalle 10 alle 12, non so esattamente ancora ci sarà la diretta, comunque saranno ospiti in studio i Man of Moon, accompagnati dall'amico giornalista critico musicale Alessandro De Matteis, che verrà proprio a Roma perché sarà lui in pratica ad accompagnarli insieme agli organizzatori di Arcircolo Alessandro Casponi Pomezia in questo live, e li accompagnerà anche durante la diretta su Radio Città Aperta, che prevede anche una esibizione dal vivo straordinariamente acustica, dove forse ascolteremo anche un inedito. Quindi vi invito a prendere nota a sabato prossimo dalle 10 alle 12 qui su www.radiocittaaperta. Io vi saluto con gli Spirit Hotel, album anche questo marzolino, dal titolo Rev, e questa è Perfume. Ciao.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night. Tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi!

Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, a puntata numero 33, puntuali come delle guardie svizzere qui su Radio Città Aperta.it, in diretta fino alle 21.30, tutti i mercoledì, mi raccomando, e in replica il sabato dalle 18 alle 19.30. Tra l'altro oggi è iniziata anche una nuova trasmissione qui a Melting Pot, dalle 14 alle 16 insieme a Giordano Deiana potete seguire il nuovo programma Aperta Parentesi, che poi andrà in replica il sabato proprio dopo Melting Pot, quindi lo potete ascoltare anche il sabato dalle 19.30 fino alle 21.30. E benvenuti come nuovamente, quindi tanti benvenuti. Questa sera qui a Melting Pot ci saranno nuovamente le notizie, visto che riprenderemo la formula di ospitare

0: solamente un gruppo. Questa sera andremo a Bologna per sentire la voce del loro del chitarrista Mattia Baldoni, chitarrista dei bolognesi Orbita, che ci presenterà, Mattia, il loro nuovo album d'esordio, Farewell to All We've Lost, in uscita il 9 ottobre per Aural Music, nella seconda parte di trasmissione lo raggiungeremo al telefono. Intanto i contatti 340 197 4468, se volete mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram utilizzando il buon vecchio sms, e poi ci trovate su tutti i social, compresi Mastodon e Blue Sky, oltre ai vari noti. E poi potete sempre sostenere questa bellissima radio che vi tiene compagnia senza pubblicità, senza nessuno che giudichi il palinsesto chi o di cosa bisogna parlare. Se volete sostenere questa bella radio potete farlo attraverso la vostra carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta che trovate vicino al player e all'interno dei podcast. E se avete anche Amazon Prime, fatelo, un abbonamento a Twitch, se avete Amazon Prime, e trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici, e a voi non costa niente, a noi ci arrivano dei soldini. Tra l'altro nella nostra diretta Twitch sta andando una webcam mondiale in vari posti, vi porto, ecco, adesso siamo ad Alicante in Spagna, e poi mano a mano verrà sostituita dalla scaletta musicale. Per iniziare la scaletta di questa sera ho preso la clip tratta dal film Paure e delirio a Las Vegas, film del 1998 diretto da Terry Gilliam, interpretato che vede come protagonisti Johnny Depp e Benicio del Toro, e ci andiamo a sentire la clip con i consigli legali del dottor Gonzo. Iniziamo così questa puntata, la numero 33 di Melting Pot.
1: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
2: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
1: No, certo.
2: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decaffottabile velocissima.
1: Sì.
2: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
1: Perché?
2: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
3: Beh, perché no? Se una cosa vuole farla bene.

E abbiamo aperto la nostra selezione con una trasformazione gospel spettacolare registrata nello studio 2 di Abbey Road. Sto parlando di Nightmares on Walks, guidato dal cantante londinese giamaicano Moses e da China B con coro, con archi e fiati. Veramente un bel pezzo. E allora volevo dirvi che questa sera qui a Melting Pot, a breve, insomma fra qualche brano, ci ascolteremo una novità, un'anteprima che viene da Cagliari, lo si chiamano Teddy Daniels, quindi rimanete là, non andate via perché ne vale veramente la pena. Tornando alla musica, direi di andarci a sentire questo progetto di collaborazione che vede Tony Allen, leggendario batterista afrobeat, insieme a Jeff Mills, pioniere della Detroit techno, e insieme hanno fatto questo album, per appunto Tomorrow Comes the Harvest, e ce ne andiamo a sentire con The Seed.

E ve lo consiglio questo album, è veramente veramente molto molto bello. E torniamo, anzi iniziamo con il blocco delle notizie, il primo blocco delle notizie. Andiamo a parlare di disastri climatici in Nepal e Thailandia. Apriamo lo sguardo sull'impatto devastante dell'emergenza climatica nel mondo. In Nepal, dopo 3 giorni di piogge torrenziali, una spaventosa frana ha fatto crollare un'intera porzione di montagna nel fiume Kali Grandaki a Lete, provocando 24 morti, 14 dispersi e oltre 750 famiglie sfollate. E anche in Thailandia c'è una situazione molto drammatica: oltre 330 mm di pioggia e monsonica hanno sommerso Bangkok, trasformando le strade in canali navigabili che i residenti devono percorrere in canoa per procurarsi beni di prima necessità. Torniamo alla musica, e tornano anche i 24 Grana a 30 anni dal loro esordio. È uscito il 25 settembre Stadera, singolo intitolato Come la via della periferia orientale di Napoli, che anticipa il loro album che si intitolerà Bidonville. Allora andiamoceli a sentire i 24 Grana con questa novità.

24 Grana con il loro nuovo singolo. E ora, come vi accennavo poco fa, è un'anteprima di Melting Pot. Infatti da Cagliari arrivano i Teddy Daniels con il loro Garage Punk in Stoned Jack. Il pezzo uscirà il 6 ottobre su tutte le piattaforme tranne che su Spotify, perché la band ha deciso di boicottare per ragioni etiche. Quindi tanto di cappello ai Teddy Daniels. E allora andiamoceli a sentire con questa anteprima, ripeto, un'anteprima qui a Melting Pot, con il loro nuovo singolo Stoned Jack.

Teddy Daniels da Cagliari, segnateveli, Stone Jack il 6 di ottobre su tutte le piattaforme tranne che su Spotify. Blocco delle notizie numero 2, andiamo a parlare in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega sul nucleare con 81 voti favorevoli e 51 contrari. Si tratta però di un primo passo normativo. Il governo avrà 12 mesi all'entrata in vigore per scrivere i decreti attuativi. E ovviamente poi hanno detto adesso saremo finalmente liberi a livello energetico. Hanno detto così, però è una legge insomma delega. Negli Stati Uniti invece vittoria storica per i lavoratori della Delivery. A New York il sindaco Zoran Mamdani ha annunciato un maxi risarcimento da 131,5 milioni di dollari che la multinazionale DoorDash dovrà pagare dopo un'inchiesta su 152 milioni di transazioni, ridistribuendo oltre 115 milioni a 260 mila fattorini truffati su pagamenti e orari. Tanto di cappello al sindaco di New York. E ora ce ne andiamo ad ascoltare il terzo singolo da Perfect, il nuovo album dei Queens of the Stone Age, che arriva ad ottobre, quindi sta per arrivare. Josh Homme ci riporta i ricordi giovanili a Palma Desert con Where the Goat Girls At.

Queens of the Stone Age con il loro nuovo singolo estratto da Perfect, per l'appunto. Ora cambiamo completamente genere, andiamoci a sentire il primo assaggio dall'album in coppia Avis is the Crown, in uscita ad ottobre. Sto parlando di Anderson Paak e insieme a Cordae. Ecco, questo video si chiama Good Day, il video è molto simpatico, fa molto ridere, sono loro da piccolini che ci provano con una ragazza fino a che non diventano grandi e ne succedono di tutti i colori. A Good Day.

E intanto sta andando ancora il video della canzone che abbiamo appena ascoltato. E passiamo al terzo blocco delle notizie. Negli USA l'amministrazione Trump smantella un'altra misura ambientale della presidenza Biden. La nuova regola Freedom Means Affordable Cars indebolisce gli standard CAFE e sull'efficienza dei consumi delle auto, favorendo i motori termici. In Italia allarme rosso per il lago Trasimeno. Il livello è sceso oltre a 2 metri sotto lo zero idrometrico, dimezzando la profondità media del bacino, richiedendo interventi idraulici d'emergenza imminenti. Si pensa anche di prelevare anche dell'acqua dal Mar Tirreno per portarla, desalinizzarla e poi portarla al lago. Passiamo ora a un omaggio al DJ produttore svedese Fredrik Lager, in arte Red Astaire, scomparso nel 2022. Riascoltiamo Follow Me dal suo album Nuggets for the Needy del 2007.

0: I won't steal your phone.
1: Un pezzo veramente frizzante. Si vi ricordo sempre che sia dell'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo più Ranking e saremo insieme fino alle 21.30. A breve l'intervista con Mattia Baldone, chitarrista degli Orbita. Passiamo dall'hip hop, un po' come dire poppeggiante e anche un po' patinato, a quello un po' più serio, rap britannico crudo ed essenziale, con il rapper di Londra Death Kid nel nuovo brano Narcotic Athletics, prodotto da Informed e Dumb Logic. Allora andiamocelo a sentire Death Kid e anche a vedere sulla nostra diretta Twitch.

0: E lasciamo l'hip hop di Death Kid, perché è arrivato il momento di addentrarci nelle sonorità più scure e oscure di questa puntata. Diamo il benvenuto in collegamento a RadioCittàAperta.it a Mattia Baldoni, chitarrista di bolognesi Orbita.
1: Ciao Riccardo e buonasera a tutte e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ciao e benvenuto su RadioCittàAperta.it. Il vostro progetto nasce a Bologna nel 2020 con radici stoner doom, non come i Queens of the Stone Age che abbiamo ascoltato prima, che erano usciti con lo stoner, poi sono diventati tutt'altro. Con la formazione attuale e dopo il demo del 2023, la vostra rotta si è spostata verso un dark doom metal più scuro e opprimente. Come è avvenuta questa evoluzione stilistica?
1: Sì, senti, allora noi abbiamo cominciato in un momento un po' sfortunato perché pronti via ci siamo trovati con la pandemia, tanto per cominciare.
0: Perfetto.
1: E quindi il momento ideale per avviare qualunque progetto. Abbiamo subito qualche cambio di formazione, quindi abbiamo diciamo così perso per strada un bassista, un paio di cantanti, prima di trovare una quadra da quel punto di vista ci abbiamo messo un pochino. I pezzi che hanno composto la demo del 2023 sono il risultato di quella anche primo andi rivieni di persone che hanno contribuito a loro modo a forgiare un po' il sound, con l'idea di partenza che era comunque quella di approntare una band stoner, fondamentalmente centrata più sullo stoner. I successivi cambi di formazione, in particolare l'ingresso di Johnny cantante, hanno fatto sì che non volutamente ma in maniera molto naturale ci hanno portato a questo sound che tu puoi sentire oggi nel disco che uscirà e nelle anticipazioni che sono state pubblicate fin qui. È stato un flusso e un cambiamento abbastanza naturale, sostanzialmente è quello che ci è venuto di scrivere nel momento in cui poi ci siamo messi, una volta completata la formazione, a fare in sala prove e individualmente, ecco.
0: E il 9 ottobre uscirà per Aural Music il vostro album d'esordio Farewell to All We Have Lost. E cosa rappresenta per voi l'ingresso in una scuderia importante come Aural Music per questo primo capitolo discografico?
1: Ah, guarda, noi siamo, io ti posso dire come prima cosa, quasi imbarazzati dalla considerazione che Emiliano di Aural ha subito avuto per noi, ha risposto subito, pochissimi giorni dopo che noi gli abbiamo sottoposto il materiale, ci ha proposto appunto di entrare nell'etichetta, di pubblicare lui e il prodotto, quindi io non ti devo spiegare insomma chi è Emiliano e chi è e che cos'è,
0: certo,
1: l'Aural,
0: certo,
1: Music per l'Italia, insomma, quindi siamo abbastanza, per l'Italia e anche per il mondo in realtà, siamo molto onorati, molto contenti, molto carichi che la nostra musica abbia questa, diciamo, questa vetrina e questa collaborazione anche con lui, che è una persona veramente ortodossa proprio, guarda, è un grande a livello commitment a 2000 proprio, quindi ci siamo trovati molto bene da subito, abbiamo conosciuto una persona seria, appassionata e appunto le produzioni che lui ha fatto fin qui parlano da sole.
0: Sì, infatti ha registrato molto bene, devo dire, il singolo è una sonorità perfetta, devo dire.
1: Grazie, grazie. Questo è, noi ci deresponsabilizziamo quasi totalmente per questa cosa, perché qui Enrico Baraldi dei Vacuum Studium ha messo, imposto una mano santa sul prodotto e lavorare con Enrico Collas di Tania è stato anche qui un grande privilegio, perché è un genio musicale, tanto per cominciare nei suoi progetti dove suona, e come produttore ci siamo trovati veramente in due secondi, abbiamo fatto il disco, l'abbiamo registrato in pochi giorni, è andato tutto liscio, abbiamo trovato il sound che volevamo grazie a tanto del suo contributo e meglio di così non potevamo chiedere, ti dico.
0: E le vostre influenze spaziano dal doom più pesante e catartico di band come Bellwitch, Amenra o i Warning, fino a suggestioni apparentemente distanti come i passaggi sonori di Angelo Badalamenti e il cantautorato oscuro di Matt Elliott. Come convivono queste anime all'interno delle vostre composizioni?
1: Sì, quello che dici è vero, noi ci riconosciamo perfettamente in queste, insomma, in questi poli che sembrano un po' opposti, queste influenze molto eterogenee, ma è stato tutto un flusso creativo e compositivo che è partito più da degli stati d'animo che noi abbiamo cercato di convogliare nella musica e che effettivamente nel momento della scelta della, banalmente proprio della singola nota, dell'arrangiamento, eccetera, eccetera, hanno trovato un po' sfogo in queste influenze che secondo noi, insomma, possono convivere. Poi chi ascolterà il disco magari troverà anche qualcos'altro o non si troverà d'accordo. Noi arriviamo tutti da dei background abbastanza diversi, fondamentalmente ascoltiamo tutti un botto di musica anche molto differente e quindi alla fine tutto fa, è confluito in questa, in questo imbuto di stati d'animo che noi abbiamo riversato poi nella composizione.
0: Il concetto centrale del disco è l'abbandono, inteso come sia perdita e disarticolazione del sé, sia come lenta e dolorosa ricostruzione. Avete raccontato che si tratta di un concept involontario. Come è emersa questa urgenza durante la scrittura?
1: Sì, è vero, è effettivamente un concept involontario. Questo parte, come ti dicevo poc'anzi, dall'esigenza di tradurre in musica degli stati d'animo che noi stavamo individualmente vivendo, magari per questioni private, personali, un po' diverse, insomma, ciascuno il suo. E alla fine ci siamo trovati a comporre e a tradurre in musica questo periodo individuale e complessivo che, insomma, si capirà non è stato per dei più felici, e quindi ne è venuto fuori questo. Per stare al disco è un concept, è al concetto appunto di perdita, ricostruzione, un concept rovesciato, diciamo che nell'ambito dei testi noi partiamo dalla rifioritura del sé, da quel barlume microscopico di speranza che ci può essere nel ritrovarsi dopo un evento o una serie di eventi negativi della vita, e andiamo in fondo al disco dove comincia invece la perdita e dove comincia il senso estremo di abbandono e di disperazione che appunto abbiamo affrontato individualmente. Questo è un po' il tema ricorrente dietro ai testi e di conseguenza anche alla musica in sé.
0: Invece per la registrazione avete scelto di registrare l'album in presa diretta sotto la supervisione di Enrico Baraldi, Litania, Collars, Ornaments. Quanto è stato fondamentale suonare tutti insieme nella stessa stanza per restituire quell'impatto ruvido e ipnotico che si sente nel disco?
1: Sì, è stata una scelta che noi abbiamo fatto nell'ottica di rendere anche una dimensione un po' live. Noi concettualmente ci sentiamo forse più musicisti, una band che può tirare fuori il meglio di sé nell'ambito live, e quindi perdere questa componente a servizio magari di una resa pulita, perfetta, lineare, in griglia totale, che può essere la registrazione in tracce separate, sembra un po' un peccato. Quindi insomma, come ti dicevo anche prima, Enrico Baraldi ha agevolato tantissimo questo, tutto il processo dall'inizio delle incisioni, e sono andate molto bene, abbiamo provato molto per arrivare lì e insomma è filato veramente tutto liscio. Noi siamo molto contenti, penso che potrebbe essere un approccio che sicuramente approfondiremo nel futuro e proveremo a riproporre anche in futuro sicuramente.
0: E allora io direi di andarcela a sentire questa Rotten Flowers, tra l'altro dura 9 minuti e 45, tipo un brano dei Tool praticamente.
1: Non ci siamo regolati coi tempi, sono uscite così, sono 4 pezzi, 40 minuti, e insomma chi deve andare in bagno vada, chi deve andare a fare i mestieri vada, e ci vediamo dopo.
0: Comunque seguite, perché è molto molto bella, vi portano veramente in degli spazi fatti di vento, di neve, insomma andiamoci a sentire gli Orbita, Farewell, Rotten Flowers da Farewell to All We Have Lost.

0: fino all'ultimo arpeggio di Mattia, il chitarrista che stiamo intervistando, degli Orbita. Questa era Rotten Flowers. Complimenti, veramente registrato bene, un bel sound, Mattia.
1: Grazie mille.
0: Ce la siamo gustata fino all'ultimo. E la copertina del disco porta la firma dell'artista tedesco Benjamin Koenig, già lavoro con Exevel e Lunar Aurora, e mostra un cadavere da cui nella desolazione nascono pochi timidi fiori. In che modo questa immagine sintetizza il messaggio di Farewell to all we have lost?
1: Sì, allora ti dico che noi il modo, diciamo, aspetta che mi sento la mia voce per tornare indietro, scusami. Abbiamo trovato questo artista che conoscevamo già, perché alla fine abbiamo dischi dipinti da lui in casa, un po' tutti, quelli che hai menzionato fondamentalmente, e il concept dietro la copertina è un po' effettivamente quello che sintetizza l'idea di abbandono, l'idea di deperimento anche del sé, ma anche di questa timida, pallida fioca rinascita in un contesto comunque complessivo che è abbastanza ostile, perché è un bosco brullo, c'è la neve, ci sono dei corvi abbastanza minacciosi che girano sopra, però dopo l'esperienza della perdita, dopo la perdita del disfacimento, forse qualche fiorellino, ecco, si può sperare di intravedere, come dire.
0: In un genere come il doom metal, dove i tempi si dilatano, i riff diventano quasi meditativi, il silenzio e la lentezza giocano un ruolo chiave. Come lavorate sulla tensione dinamica all'interno dei brani, invece?
1: Senti, noi siamo sempre nella composizione a servizio del pezzo nel suo complesso, fondamentalmente, dall'inizio alla fine. Cerchiamo di non fare dei patchwork di bel riff o bel arpeggio solo perché è uscito ed è venuto bene, carino. Cerchiamo appunto di sfruttare il concetto che vogliamo esprimere nell'ambito del pezzo per un po' rappresentare un paesaggio complessivo, e quindi a volte ti serve di metterci

0: e la nota a volte ti serve di non mettercela. E quindi insomma, a volte ti serve un muro di suono, un bel riffone pesante, a volte ti serve tutt'altro tipo di sonorità, e noi a seconda del momento che stiamo esplorando, insomma, anche, ripeto, a livello personale, in fase di composizione, cerchiamo un po' di restituire questo, sai, giocando con le minime competenze musicali che abbiamo un po' tutti e che ci aiutano.
1: Invece parliamo della vostra città, Bologna, che è una storia musicale underground ricchissima. In che modo l'ambiente della città e la solita indipendente hanno influenzato la nascita degli Orbita?
0: Guarda, senti, qui noi siamo ancora abbastanza fortunati, perché sostanzialmente tutte le settimane tu puoi andare a sentire qualcuno che suona e soprattutto puoi viverti ancora l'underground. Noi siamo prima che gente che suona, gente che ha una band, assidui frequentatori delle varie situazioni, dei vari concerti dell'underground bolognese, conosciamo personalmente un po' tutti, quindi diciamo che c'è un humus culturale che ci consente, ti dà anche un po' la spinta, una volta, due, tre, quattro che vai a vedere suonare qualcuno, ti viene anche di dire, ma sai, magari una band la faccio anch'io, ho qualche idea, ci provo. Questo è importante, avere un ambiente intorno che ti stimola e che ti fa sentire anche accolto, perché noi fin da subito abbiamo potuto fare dei live perché comunque conosci, frequenti, e c'è stata data questa possibilità, ecco.
1: È anche un modo, diciamo, per favorire la gente che dice mi vado a fare il militare, invece no, prendi la chitarra e suona invece.
0: Assolutamente, quindi, ma fai tutto tranne che il militare.
1: Esattamente, quindi ecco, benvengano queste iniziative. Farewell to All We Have Lost, addio a tutto ciò che abbiamo perduto, e suona come un titolo definitivo. Guardando al futuro, quanto c'è di catartico nel salutare il passato attraverso la musica per poter ripartire?
0: Ah beh, noi sostanzialmente questo sappiamo fare nella vita, Riccardo, cioè, noi questo è il nostro unico o quasi unico modo di poterci esprimere. Il passato, le cose che abbiamo perso, va abbandonato, va contestualizzato sicuramente, e ci devi scendere un po' a patti. E ecco, noi il modo di esprimerci che abbiamo è questo, speriamo di averlo reso bene, insomma, con i pezzi.
1: E per terminare l'intervista, Mattia, l'album uscirà ufficialmente il 9 di ottobre. Come vi state preparando a portare queste atmosfere spettrali dal vivo nei prossimi concerti?
0: Allora, noi abbiamo qualche discorso in piedi, qualcosa già di chiuso come live, quindi che annunceremo, insomma, secondo i tempi consoni. Noi siamo una band che si trova molto volentieri in sala prove, quindi cerchiamo di farne il più possibile, pertanto ecco, quello che senti sul disco, anche per il fatto che è stato registrato in presa diretta, è qualcosa che si avvicina abbastanza bene alla resa live.
1: Sì, che deve essere potentissima, tra l'altro.
0: Sì, noi ci proviamo. Diciamo che dal vivo forse siamo un pochino più rock and roll di quello che si potrebbe pensare, ecco, ma questo per il nostro excursus proprio di ciascuno, ecco, quindi sì, c'è l'atmosfera funerea, l'atmosfera anche coerente con le tematiche dei testi e della musica in sé, ma c'è anche della bella carica, secondo me. Ecco.
1: Io ti ringrazio, Mattia, per questa bella intervista, per aver fatto conoscere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la musica degli Orbita.
0: Grazie, Riccardo, è stato veramente un grande piacere, sono molto contento, e grazie anche a tutte e tutti che ci hanno ascoltato e sono stati con noi stasera.
1: Quindi mi raccomando, il 9 ottobre Farewell to All We Have Lost uscirà per gli Orbita. Grazie ancora, Mattia.
0: Ciao, Riccardo, grazie
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: E andiamo avanti con la scaletta musicale, e ci andiamo a sentire Doie, che è uscito con Rock Your Camo, poi vi spiego tutto.

0: cercamo.
1: E lui è Doie, giovane Platone, pubblicano Rock Your Como, Yo Camo, nuovo singolo che porta la firma di una delle coppie rapper e produttori più coerenti dell'underground italiano. Il duo, che si era già fatto notare con l'album Training Day, torna con questo brano che chiama in causa Danno, voce storica dei Colle del Fomento, l'avete sentito, mentre canta le sue barre. E torniamo alle notizie con il blocco numero 4. E in Italia Roberto Saviano ha celebrato il debutto del cantante che andiamo appena a sentire, si chiama Battista, rapper napoletano, che nel suo singolo d'esordio racconta la storia di mala sanità, fede e riscatto legato alla sua nascita. Allora andiamocelo a sentire, questo Battista, con Battista per l'appunto.

figlio Genanne che da magna. Insieme a Francesco marito era poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà. Fanno annanze pa' fede, ma sanno imparate che loro in tu fuoco sa da prua. C'ho notizie lo secondo figlio, pigliai in ebriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verrà nell'ecografia a vedere la gravità. Perciò chiama tutti e due in tu studio e facetta setup, scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Una vita così vale la pena campare. Consiglio che dunque la porta. La tant'anni sordi in ospedale, sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i medici erano così frettolosi, erano 98, ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che è culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore guardava con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettenendo studio medico e corso, poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una maninaria, nato un coppa panza, pregava con l'autorità. E o Signore, ascoltasti preghiere, ricetta Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai ne soltanto sei miso, creature nascettere sane, perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma son più forte, tu quando è sta scena? Ramina na Napoli, monna, focesse, tu quando si impone problema? Se

Interessante questo Battista, per l'appunto con Battista. In Nepal invece il 36enne primo ministro Balen Shah, ex ingegnere civile e noto rapper di Kathmandu, ha portato alle Nazioni Unite la sua battaglia per la giustizia climatica, denunciando che il Nepal paga un prezzo più alto dei gas serra emessi da paesi ricchi dopo il disastro del monte Lantang Lirung. E dal hip hop ci andiamo un attimo in sala di decompressione con del buon reggae che non guasta mai. Iniziamo con due grandissimi, vi faccio sentire attaccati. Prima Limbal Thompson con Come Ja Children e subito dopo un altro grandissimo, Johnny Osbourne con la sua Folly Ranking. Allez!

mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

E siamo arrivati al termine di questa 33esima puntata di Melting Pot. Grazie a tutti e a tutte per essere stati all'ascolto fino alla fine. Grazie anche a Mattia degli Orbita che ci ha deliziato con la loro musica, soprattutto con la bella intervista. E vi lascio con l'ultimo brano sulle note di IC, che remixa un pezzo di Joy Beltram, quindi vi lascio con note sicuramente tecno, quindi tecnologiche. Un saluto anche a chi ha ascoltato la replica del sabato, che va in onda dalle 18 alle 19:30, e subito dopo di me dalle 19:30 alle 21:30 il nuovo arrivo in casa radiocittaperta.it, Giordano Deiana, con la replica di Aperta Parentesi, che potete ascoltare in diretta tutti i mercoledì dalle 14 alle 16, quindi c'è un nuovo arrivo. Dopo di me invece replica di Miro Barza con la sua Cazze Jammer, anche lui potete ascoltarlo il lunedì in diretta dalle 20 alle 22 con la sua bella trasmissione. A seguire, dopo Miro, la playlist curata dal sottoscritto, The Power Night, che diventa The Power Morning domani mattina, una mix bello arrabbiato di chitarre con grunge metal, death metal, un po' di tutto insomma, per darvi la giusta carica se state lavorando di notte, e il caffè del mattino ve lo dà radiocittaperta.it. e a domani vi aspetta dalle 10 Camaleon con il buon Domenico Mitsu, dalle 10 alle 12 poi la replica di Rosso Malpelo con Santigna, e poi Forno One con il grandissimo Fabrizio Forno in diretta dalle 14 alle 16. A seguire il narrador Caligliero con il suo reggae con Artista La Vista, dopodiché il grandissimo Nero Pizzetti con Night Toys dalle 18 alle 21, alle 21 replica di Panopticon di Angelo Pianizzola, e alla fine le selezioni musicali. Potete ascoltarci sul nostro sito, ascoltare il podcast di questa trasmissione e di tutte le altre trasmissioni di Radio Città Aperta.it, e potete ascoltarci anche tramite TuneIn. Alla settimana prossima, mercoledì prossimo. Ciao!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in
2: lei. Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Il mercoledì sera su radiocittaaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?
4: Hello? Hello, Mr. Taylor.
5: What do you want?
6: Turn on the radio. I'm talking to you.
7: Any further?
8: Oh, please.

0: Thank you, Mr. Thiel.
1: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: In straordinario anticipo, no, ritardo, no, proprio in straordinario orario, Miro Bars, eccolo qua, questo è Cazzo in Jammer dalle 20 alle 22, fatti di spazio, scienza e tecnologia, proprio in questa settimana con tante belle notizie, tra l'altro alcune sono fuori scaletta ma ne parleremo comunque oggi, per esempio il volo di Starship, visto che c'è stato proprio oggi... I fatti sono terminati qualche tempo, qualche oretta fa, ma ne parliamo poi in trasmissione. 340 19 74 468 è il numero di telefono per parlare con il sottoscritto, fare saluti principalmente o invettive. X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, ci cercate come Radio Città Aperta e se ci seguite a noi ci piace tantissimo. Ovviamente c'è il sito dove... fonte unica del vero delle informazioni sulla programmazione di radiocittaaperta.it, ma soprattutto dove potete trovare anche delle news interessanti come per esempio i nostri corsi di radiofonia per scuole, per privati, c'è proprio un linkone gigantone che se non lo vedetone siete un po' cieconi. Oh, eccoci qua, come va signori? È andata bene, fine settimana, questa è l'ultima trasmissione del lunedì in diretta, poi si passa alla playlist con le musichine che passano tutta la nottarella. Miro Barza vi porta nel mondo della scienza, della tecnologia, dello spazio, a volte anche un po' con ricadute, molto spesso questo succede nel mondo della politica e del sociale, perché insomma non è che sta roba poi dopo è tutta campata in aria, per quanto lo spazio un po' campato in aria ci sta, no? Giustamente. Salutiamo Fabrizio che ascolta a quanto pare tutta la giornata magari come sottofondo, e se lo fa come sottofondo questo è anche un invito a tutti coloro che ascoltano la radio, questa radio, tramite il computer o il telefonino, magari a mettersela come sottofondo mentre lavorate da casa o mentre siete in ufficio, no? Perché no? Alla fine, come dire, non siamo mica da buttar via. Vabbè, detto questo... e vi invito a non cambiare stazione, a non andare a collegarvi su altri siti magari più zozzettoni, nonostante che come al solito da queste parti si inizia con un pezzo poppettone. Lei è Miley Cyrus, questa è Red Lights.

0: Miley Cyrus, questa è Red Lights, Radio Città Aperta, Cazzo in Jammer. Parliamo invece subito di una cosa che con la tecnologia c'entra e non c'entra, ma c'entra spesso anche con la politica, per quanto sembra essere una delle tasse più odiate dal mondo e dal popolo, quel popolo che imbraccia i forconi e dice ah, vergogna, ed è ovviamente il canone della RAI.
1: Ma perché devo pagare il canone della RAI, che poi dopo c'è tutte con le chiappe di fuori?
0: Va bene, diciamo che sulla scia della sospensione del bollo nel 2027 per le autovetture fino a 80 kW, il Parlamento sta puntando all'eliminazione, o forse alla sospensione, che sono due cose un po' diverse, di un'altra interessante tassa, che è il canone RAI. Attualmente il meccanismo prevede 10 addebiti mensili da 9 euro ciascuno, distribuiti tra gennaio ed ottobre dentro la bolletta. Non è stato sempre così, perché prima si pagava a gennaio e amen, e poi dopo, se non lo pagavi, ti arrivava la polizia della RAI a controllarti. E per tutti quelli che non ci credono, che venivano a casa, avete alle orecchie, non davanti a voi perché non ce l'avete, avete davanti accanto alle vostre orecchie esattamente una persona che ha avuto la visita a casa di quello che gli ha detto: ma tu non paghi il canone RAI. Questo, insomma, è successo qualche tempo fa, però ecco, potete andarlo a raccontare. Ovviamente, ormai essendo entrato in bolletta, tendenzialmente tutti lo pagano. A questo punto c'è una proposta firmata da Claudio Fazzone e Roberto Rosso, presentata durante l'iter parlamentare della riforma della RAI, per appunto la sospensione o il... non è chiaro questa cosa, se è la sospensione o l'eliminazione del canone. In realtà è una riduzione del canone equivalente nella bolletta elettrica, cioè, capito? Insomma, questa cosa qua. Ora, molti direbbero: e poi, meno male, finalmente era ora, tutto magna magna e altre cose del genere. Diciamo che dietro al canone RAI ci sono, come spesso accade, delle idee anche positive, hanno fatto anche cose buone. L'idea è quella che se mantieni una televisione tramite un piccolo obolo dato da tutti quanti, la televisione non è schiava di questo o quell'altro. In realtà la televisione italiana, come sappiamo, è schiava esattamente della politica, che è lì proprio emanazione stessa del Parlamento, con tanto di quote ripartite. Poi dentro diciamo che non c'è proprio una grande corsa all'efficienza e all'efficacia della propria programmazione. Non siamo assolutamente tra le televisioni di Stato che propongono cose così tanto all'avanguardia che le copiano da noi. Il mondo della televisione è un po' andato così, con rimpappinamenti, di rimescolamenti di format già fatti, quindi insomma è un po' tutto strano, andrebbe un po' rivisto proprio l'intero impianto televisivo. Sicuramente diciamo che la parte di informazione e istruzione dovrebbe essere mantenuta, e dovrebbe essere mantenuta sempre da, insomma, per quanto possibile, statale, perché sennò davvero finiamo in brutte mani. So che vogliamo tutti diventare americani, però non è proprio il caso spesso. Se volete vedere in piccolo, diciamo non della televisione ma della radio in televisione, potete andare in questo momento sul sito www.radiocittaperta.it, dove trovate uno speaker che poi sarei io, lo vedete poi anche in video perché siamo in diretta su Twitch. Quest'oggi ho deciso così, e noi adesso ci andiamo a sentire gli Eels, questa è Novocaine for the Soul.

Novocaine in for the Soul, ascoltata qui a Radio Città Aperta. Inizio a salutare tutti quelli che si sono collegati negli ultimi 5-6 secondi. Questa è Radio Città Aperta e questa è Cats and Jammer. Vi parla di fatti, spazio e scienza, ma anche tecnologia, come per esempio un sito piuttosto interessante che... ve lo dico, è uscito un articolo su futurism.com, potrebbe interessarvi o meno. Vi piace sparare? C'è un bel sito, si chiama SHOV, scritto SHOV, semplice, e consente agli utenti di sparare online controllando da remoto un'arma dal proprio browser. Cioè c'è un fucile che spara dei proiettili in gomma indurita calibro 68, definiti poco letali, anche se secondo me se ti spara addosso una roba del genere mi sa che ti fa bello male, anche se è un proiettile di gomma. Viene sparato tramite aria compressa, quindi non c'è l'esplosione della pallottola. Però puoi prendere il controllo di una torretta armata, cioè una torretta, quindi si può girare sopra, sotto, destra, sinistra, che è equipaggiata con un fucile d'assalto che spara questi proiettilioni di gomma. Ci sono nel sito, ci sono una dozzina di armi pneumatiche calibro 68, .68, e ognuna fa fuoco in modo indipendente. Con l'audio attivo si sente un coro assordante di spari. E ci sono delle sessioni da 90 secondi in cui potete prendere appunto il comando di una di queste armi, sparicchiare a destra e a manca, e il tutto costa $5. E dovete prendere dei bersagli circolari che cambiano colore da verde a rosso quando vengono colpiti. Non è male, ovviamente vince chi totalizza più abbattimenti, è una sorta di gioco, però è un gioco di quelli un po' inquietanti, perché in questo modo si spara davvero a qualcosa e c'è qualcosa davvero che spara, cioè nel senso, insomma, capite, no? Sai quella cosa là, i droni, no? Sì, però portata per ora alla dimensione videoludica. Ve lo ripeto perché da queste parti non si fanno quelle cose, in rete si trova, no? Si chiama SHOV, SHOV, come shot però con la V. Forse perché la T, no, non la, né alla T, non è neanche, stavo guardando la tastiera, la T non è vicina alla V, forse c'è tutto un gioco di parole che per ora non ho capito. Se mettete SHOV shooting game, trovate sicuramente il sito e potete anche fare i vostri giretti. Bravi, date $5 a loro, non li date a loro, dateli a noi. Infatti, se volete sostenere Radio Città Aperta, c'è un tastone che si chiama, con scritto sostienici. Di questo magari ne parliamo fra un po'. Nel frattempo ci andiamo a sentire Elisa col suo ultimo singolo che si chiama Kintsugi, che è l'arte di riparare le cose tramite l'oro, che poi dopo è diventata una cosa per la quale ce la devono fare a peperini con i meme su Instagram.

settimana, se non l'avete sentito ve lo dico io, è abbastanza interessante, soprattutto per chi come il sottoscritto si è comprato un frigorifero proprio sta settimana, cioè la settimana scorsa è arrivato il frigorifero nuovo, e il frigorifero nuovo era di una marca piuttosto famosa, ed era esattamente della serie Family Hub o Bespoke. Voi direte, beh, ma la serie che ce ne frega? Beh, perché è proprio questa serie di frigoriferi di una notissima marca, della quale non diremo il nome così perché non ci va, che dopo un aggiornamento firmware, sì, voi direte, ma che è il firmware del frigorifero? Ci arriviamo. Dopo l'aggiornamento del firmware, praticamente non erano più in grado di funzionare come frigoriferi e diventavano un enorme, gigantesco soprammobile, in realtà un comodino gigante, perché non facevano più la funzione di frigo. Immaginate questi frighi super mega intelligenti che hanno del software all'interno per fare cose molto stupide. Ve lo dico perché ne ho comprato uno e quindi vi dico che cosa ha. Per esempio, ha la funzione che ti apre la porta da sola del frigo, perché ovviamente non hai le mani, no? Giustamente sei arrivato con la spesa che hai portato con la forza del pensiero e non puoi aprire il frigorifero con la mano, no, devi fare in modo di sfiorarla e un motore piano piano apre la porta del frigo come per magia. Tra l'altro, siccome sono un ingegnere elettronico e anche con una discreta praticità di mano, so benissimo che la prima cosa che si romperà sarà quel cavolo di motore che apre la porta, per così è tutto più carino, e poi per sostituirlo devi ricomprare il frigo. Quindi questa proprio la togliamo. Poi c'è il meteo, no? Che non fai? Non chiedi il meteo al frigorifero? Poi ti fa le ricette. Se tu gli metti quello che hai messo all'interno del frigo, lui ti fa le ricette con quello che hai inserito dentro. Tutte cose per le quali noi non potevamo vivere senza, ma per fare gli aggiornamenti di tutto questo genere di utilità super utili, è successo che alcuni di questi frigoriferi andavano in un loop di accensione, spegnimento, aggiornamento, accensione, spegnimento, aggiornamento, e non partiva mai la parte di raffreddamento del frigo, che poi è la cosa fondamentale. Un frigo deve raffreddare, una lavatrice lavare i panni, un telefono telefonare, ma questo mi sa che l'abbiamo perso un bel po' di tempo fa. L'assistenza clienti ha invitato tutti quanti a telefonare, perché a quanto pare la cosa non era neanche di facile risoluzione. Alcuni hanno detto provate a spegnerlo per 24 ore e poi dopo vedere se da solo, diciamo, riparte in modalità normale. Ebbene, neanche questo, perché quando le cose si fanno proprio belle male, si fanno male male male, e quindi chissà se è venuto un tecnico per ognuno dei frigoriferi venduti che era entrato in questo loop. Bah, staremo a vedere. Nel frattempo, in realtà credo che sia possibile poi da remoto mettergli un'altra versione di firmware update in modo tale che vada. Vabbè, insomma, è una di quelle notizie che effettivamente, se non sappiamo come è andata a finire, vivremo lo stesso. Ci andiamo a sentire gli Slow Pulp. Questa è Red Car.

E questi erano gli Slow Pulp con Red Car. Iniziamo subito a parlare dell'argomento principe di questa puntata, ovvero da dove, cioè l'argomento principe sarebbe il ritorno del nucleare in Italia. Come sapete ci sono state, cioè come sapete in realtà si è parlato di un sacco di altre cose, però tra le altre cose di cui si è parlato nel dibattito effettivamente politico c'è stato anche questo dibattito sul ritorno del nucleare. Allora innanzitutto mettiamo subito in chiaro alcune cose. Da dove prendiamo l'energia elettrica in Italia, di cui abbiamo tanto bisogno, ma come tutti gli stati, non soltanto noi? Ebbene, l'energia elettrica in Italia arriva dall'85 all'87%, ce la facciamo da sola, ok? Il resto, il 13-15%, è prodotto all'estero e noi lo acquistiamo. Terna è il gestore della rete. Il gas naturale rappresenta tra le principali fonti interne, quindi è il 45% del totale, e quindi quando il gas aumenta si ripercuote nei nostri problemi, non tanto perché poi dopo quando scaldi la pasta non c'è il gas, ma perché non c'è l'energia elettrica. Questo giusto per dire. Coprono una quantità importante, ma anche in crescita, le fonti rinnovabili, oltre il 40% della produzione, tra le quali ovviamente spicca principalmente l'idroelettrico, perché siamo un paese abbastanza fortunato da questo punto di vista, cioè abbiamo le valli e le montagne, non tutti sono fatti così. Poi c'è fotovoltaico, eolico soprattutto nel sud e nelle isole, e c'è un po' di geotermico Lardarello, cioè una delle più importanti proprio storicamente centrali geotermiche, e poi lo prendiamo dall'estero, che viene fatto sostanzialmente in un modo principale, fondamentale, che è the nuclear. La Francia, come potete vedere dalla mappa che si trova qui, esattamente qui, sì, qua, ecco, forse riesco a fare così, ok, dal video su Twitch, c'è un certo numero di centrali nucleari. La Francia è tra quelle nazioni in Europa che ne ha di più. Poi ce ne sono in Svizzera, e importiamo anche energia dalla Svizzera, e ce n'è una in Slovenia. Slovenia peraltro è proprio la centrale nucleare, è dietro l'angolo, ce n'è una a Krsko, a 130 km in linea d'aria da Trieste. È un impianto cogestito tra Croazia e Slovenia. In Svizzera ce ne sono 3-4, in realtà uno non è più attivo, e la importiamo. La Francia ovviamente è la regina del nucleare, come vi dicevo, c'ha 56 reattori su 18 siti, sono distribuiti un po' ovunque. Alcune ovviamente stanno proprio vicino al confine nostro, e da loro, cioè noi la importiamo dalla Francia la corrente, non è che poi loro ti dicono: no, guarda, questo ampere ora qua è dal nucleare, quest'altro è... Però insomma, producendone un bel po' tramite l'energia nucleare, noi la importiamo proprio da loro. Nella mappa potete vedere come ci siano ovviamente altre centrali nucleari in tutta Europa. Ce ne sono in Germania, in Olanda, in Belgio, in Inghilterra, in Romania, Bulgaria, Lituania, ci sono in Svezia, non ci sono in Danimarca e in Portogallo, così giusto per avere ben chiaro un'idea di quali e quanti siano le centrali nucleari. Siamo in un numero che è sopra le 400. L'immagine che state vedendo, se state collegati sul sito o su Twitch, parla di 439, però considerando che conta anche quelle tipo in posti che non sono proprio Europa, però poi dopo non andiamo a fare proprio la questione tra l'Europa continentale e l'Europa politica, capito? Quelle robe là che è un po' casino, perché poi la Russia come la conti? Però se c'ha le centrali là, e l'Ucraina non è Europa, però è Europa, perché poi insomma non addentriamoci troppo, già la cosa è bella incasinata così. Quindi, visto che abbiamo sentito poco fa gli Slow Pulp, direi che ci andiamo a sentire un po' di musica, ma questa volta ci andiamo a sentire proprio i Pulp.
Poi continuiamo a parlare di nucleare, parliamo dell'ascesa e del declino del sogno nucleare italiano. Questa è This is Hardcore.

E adesso andiamo a ripercorrere però quale fu la storia del nucleare in Italia. È una storia che nasce nel secondo dopoguerra, questo prendo alcuni spunti dall'articolo uscito su 8.unito, l'Università di Torino. Era un contesto di ricostruzione economica e di ricerca di nuove fonti energetiche necessarie ovviamente per l'adeguamento tecnologico dell'intera nazione. Subito dopo la guerra, nel 1946, fu creato un primo centro di ricerche nucleari applicate, il CISE, presso il Politecnico di Milano, finanziato da un gruppo di imprese private che ovviamente vedevano, insomma, l'affarone: Edison, Fiat, Montecatini, Cogne, Pirelli ed altre. L'idea era appunto far entrare la nazione Italia in una nuova era di insomma prolifica anche da un punto di vista energetico. Il coinvolgimento dell'industria fu promosso peraltro da Edoardo Amaldi. Vi suona? Se vi suona avete fatto fisica o ingegneria, è uno dei ragazzi di via Panisperna della scuola romana di fisica di Enrico Fermi. C'è stato questo piccolo problemino che tipo durante il fascismo eravamo fascisti e molti dei talenti erano stati dispersi a causa delle leggi razziali. Dopodiché fu costituito nel 1952 il CNRN, il Comitato Nazionale delle Ricerche Nucleari, che aveva appunto il compito di promuovere lo sviluppo del settore nucleare. Nel 60 verrà trasformato in CNN, Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, e dopodiché nel 1962 si passò alla nazionalizzazione dell'energia elettrica. C'erano prima dei produttori privati che fornivano energia elettrica tramite le proprie centrali, poi l'energia elettrica è diventata nazionalizzata. Tra quelli interessati, tra le persone più interessate, c'era anche l'amministratore delegato della Fiat, Vittorio Valletta, che era ovviamente interessato all'utilizzo del nucleare, ma anche per le applicazioni nel campo medico. A Saluggia fu il primo centro nucleare privato creato in Europa e fu dotato di un reattore per la produzione di radioisotopi per uso medico. Inaugurato nel 1959, fu chiamato Avogadro dal nome dello scienziato torinese. Quindi, insomma, furono realizzate 3 centrali nucleari nei primi anni 60 e una quarta a Caorso, che entrò nel 1981 in funzione. I piani energetici nazionali varati dopo la crisi petrolifera del 73 e c'era ovviamente la volontà di un rilancio del nucleare, però non furono mai proseguiti del tutto. Poi si iniziò a costruire la centrale di Montalto di Castro e poi ovviamente arrivò quello di cui vedete su Twitch il video, il referendum per il nucleare nel 1987. Il nucleare al tempo non rappresentava una grande produzione nazionale di energia elettrica, era poco più del 4%, anche perché non c'è stato mai un convinto mandato politico verso questa fonte di energia. C'era, ma anche no, insomma, è come dire, fa parte di quelle cose che non abbiamo mai avuto per bene, ovvero dei piani energetici. Ora si può essere d'accordo o contrari al nucleare, ma c'è una cosa che sicuramente va detta: l'assenza di un piano energetico totale, nonostante che fosse, per esempio, per quanto riguarda il nucleare, molto spinto dall'industria, ha provocato un effetto piuttosto strano, per cui, per esempio, nel 1987 abbiamo votato per togliere il nucleare, ma poi non ce ne siamo preoccupati di dove avremmo dovuto prendere la corrente. Essa esisteva e quindi buonanotte al secchio. Quindi molte delle ricadute energetiche di allora ed anche attuali non sono tanto frutte di una visione errata, ma sono, tanto per cambiare, frutte di un'assenza di visione per un piano energetico. Ora voi direte: sì, no, ma c'era uno che ce l'aveva un piano energetico, l'hanno fatto saltare per aria. Non è che dobbiamo sempre per forza ricacciare Mattei ogni volta che facciamo sta trasmissione, eh? Andiamo a sentirci un po' di musica. The Mock Turtles, Can You Dig It?

si è voluto ritirare fuori un po' di musica degli anni 90 dopo i Pulp, The Mock Turtles, anche per tutti coloro che hanno provato a non prendere dei biglietti per gli Oasis. Ma continuiamo a parlare di nucleare. Che è successo poi? Perché al di là della mancata forza politica di fare un piano energetico nucleare, è successa una cosa nel 1987, nell'86, è scoppiata una centrale nucleare e noi abbiamo fatto un referendum. Referendum sul quale tendenzialmente l'incidente di Chernobyl ha pesato tantissimo. Anche se c'era anche un'altra cosa da mettere in mezzo, ovvero una nuova scoperta, che era questa cosa della coscienza ambientalistica a partire dai primi anni 70 si è un po' creata. Questo accanto all'incidente, che insomma è stato piuttosto toccante fisicamente per tutti coloro che c'erano, ha fatto sì ovviamente che in Italia vincesse l'abbandono del nucleare. Ovviamente molti hanno cavalcato anche allora tra i partiti politici le posizioni questa o quella, e da un punto di vista proprio socio-economico era un periodo di trasformazione molto profonda. Eravamo vicini alla fine della guerra fredda, cioè la guerra fredda era andando verso il basso, si passava all'avvio delle privatizzazioni, quindi quello che prima era stato, come dire, nel 62 la nazionalizzazione adesso stava diventando un'altra cosa al contrario, e c'era anche un fortissimo cambiamento di gestione del potere. Il potere si stava spostando da una gestione centralizzata romana verso la possibilità di avere del potere decentralizzato nelle varie regioni. Tra l'altro questo, insomma, come sapete bene, poi sarebbe diventato: sì, vogliamo il nucleare, ma non nella mia regione, nella tua. Ecco, poi il campanilismo ha sempre fatto un po' parte del nostro patrimonio genetico. In definitiva, l'esito del referendum fu poi la scelta di metanizzare tutta l'Italia, quindi tutto a gas, che però non avevamo, e quindi lo prendevamo e tuttora lo prendiamo, tipo dalla Russia lo prendevamo, poi dalla Russia non lo prendiamo più, oppure lo prendiamo triangolando, questo non lo sappiamo, ma anche dai paesi del Nord Africa. Poi dopo, nell'ultima crisi, soprattutto quella dallo scoppio della guerra con l'Ucraina, insomma, anche grazie al fatto che siamo in Europa siamo un po' riusciti a riorganizzarci. Comunque una cosa è sicura: lo scoppio della centrale di Chernobyl ebbe un grande impatto sull'opinione pubblica, su un referendum che, a distanza di anni, ho cambiato anch'io la mia posizione, a distanza di anni non credo che dovesse essere votato dalle persone, perché non hanno e non avevano e non hanno neanche tuttora la capacità né tecnica, tecnologica, né come dire, politica, sociale, di capire l'implicazione del dire no al nucleare. Mettiamoci anche che dopo che abbiamo detto no al nucleare non è che ci siamo preoccupati di come, ah vabbè, compriamo il gas fin quando c'è, e poi comunque, come spesso succede dalle nostre parti in Italia, ma poi insomma di chi, da dove andremo a comprare sto gas, ma se ne preoccuperà la prossima legislatura, no?

E perché siamo qui a tornare a parlare del nucleare? Perché il 23 settembre il Parlamento ha dato l'ok definitivo con il voto favorevole del Senato al disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile predisposto dal MASE e già approvato dalla Camera il 4 giugno scorso. Quindi abbiamo fatto due passaggi, Parlamento e Senato, e hanno vinto i sì per farlo. 81 sono stati i voti favorevoli, 51 i contrari, 7 astenuti. Chi ha votato a favore del nucleare in Senato, poi i partiti sono gli stessi della Camera, quindi a favore Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, anche Azione di Carlo Calenda, Italia Viva si è astenuta, mentre contro AVS, M5S, il Movimento 5 Stelle e il PD. Stesso voto espresso alla Camera, no? Si passa da Sergione Mattarella e poi andiamo a vedere. Allora, sono tutti molto contenti, soprattutto da un punto di vista del governo, non tanto dell'opposizione, perché hanno approvato, hanno mantenuto questa cosa. Ora, ci sono due cose da dire. La prima è proprio temporale. Guardate, fino al 2033 non si parla di nulla. Cioè, fino al 2033, anche se ci mettessimo domani a iniziare a costruire una centrale nucleare, non ce la faremmo. Cioè, prima del 2033 non appare. In realtà poi c'è anche una questione che effettivamente è reale ed è posta dal PD. Viene venduta una tecnologia delle famose centrali di quarta, quinta, sesta, ogni tanto tirano fuori un altro numero di generazione, che non esistono in pratica, però comunque la tecnologia da allora si è evoluta. L'altra parte è che comunque, come dire, mancano le coperture. Cioè, se lo Stato oggi si mette e crea una centrale nucleare, non ce l'ha i soldi per costruire una centrale nucleare. Quindi questo dovrebbe essere abbastanza chiaro, ecco, non ci abbiamo i soldi neanche per piagne, però abbiamo i soldi per togliere il bollo, che comunque, prima che fate, allora togliamoli, cioè rimettiamo il bollo, no, è in scala, è proprio che, cioè, non fanno, cioè proprio sono due ordini di grandezza molto molto molto diversi. Manca ancora una valutazione delle tecnologie disponibili. E comunque, come vi dicevo, prima del 2033-34 non se ne parla. Ma c'è soprattutto una grande cosa che ci portiamo avanti da anni, ma proprio da anni, dal 60, cioè dalle prime centrali, ovvero: ma i rifiuti dove li mettiamo? Ebbene, la costruzione del rifiuto del del deposito dei rifiuti nucleari unici è una battaglia che va avanti da così tanto tempo che probabilmente non riusciremo mai a uscirne. E non è che possiamo fare le centrali nucleari senza avere un posto dove stoccare rifiuti nucleari, anche perché abbiamo già rifiuti nucleari che non stiamo stoccando. Abbiamo tutta una serie di materiali a bassa intensità, per esempio quelli relativi alle apparecchiature mediche, ma ci abbiamo anche, non tantissimo, non si tratta di tantissime cose, dice lo stoccaggio delle scorie attualmente è un quantitativo ridotto, Picchetto ha risposto, un blocco di non più di 20 casse di 200 metri quadri, che è il materiale, diciamo, effettivamente avanzato. Però poi c'è tutta una serie di cose che ancora non sappiamo dove mettere, per esempio delle centrali nucleari dismesse. Ce n'è una qua vicino a Latina, si tratta proprio di acciaio, ferro, mattoni, che questa roba qua va comunque dismessa, perché le vecchie centrali nucleari non possono essere di stavamo a smontare, adesso no, rimettiamo tutto quanto. Va costruita da ex novo una centrale nucleare, quindi quelle che erano in dismissione vanno continuate, devono essere dismesse totalmente. Peraltro ho fatto una bella visita a una centrale nucleare, quindi se non siete troppo chiusi vi invito a farla. Però poi per smontarla, cioè proprio i mattoni sono impregnati di radioattività e vanno messi e stipati da qualche parte, e ci vuole lo spazio. Ma come facciamo sempre, così come non vogliamo le centrali nucleari dietro casa, figurati se vogliamo il rifiuto, il magazzino, il deposito dei rifiuti radioattivi dietro casa. Ma che sei matto? Ma allora meglio che stanno affrascati alla casaccia dentro un capannone tenuto con un telo, che poi è esattamente dove stanno.

Lei era Rosé, questa è New Trick. E per quanto riguarda il deposito nazionale, che è uno dei principali problemi, secondo me, al di là della costruzione delle nuove centrali, insomma, vorrei ricordarvi quello che è successo nel 2003, la Basilicata, il popolo lucano, insieme ai cittadini Calabria e Puglia, alzarono la voce affinché il sito del deposito nazionale non fosse a Scanzano Ionico. La Basilicata aveva già dato tanto per le problematiche energetiche e quindi non lo fate né in Basilicata né in Calabria né in Puglia. Quindi questo ribadire il no al deposito nazionale in queste regioni del sud è stato ribadito di nuovo con questo nuovo voto favorevole per il reinserimento dell'Italia tra le nazioni che producono energia tramite energia nucleare, e loro hanno detto comunque no, non lo farete in Basilicata e nei nostri comuni di nuovo. E ok, va bene, ma se poi dopo facciamo il nucleare e poi dopo da qualche parte queste scorie le dobbiamo mettere, e ovviamente ognuno dirà sì, ma non a casa mia. Questa si chiama sindrome NIMBY, not in my backyard. Bellissimo come nome. Gli americani quando sono per i nomi sono proprio bravi. New Order.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: ai martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

E adesso andiamo a vedere però dove stanno sti rifiuti nucleari attualmente, dove non c'è un, perché non c'è a tutt'oggi un deposito nazionale per quanto la legge del 2010 lo impone. Ci sono i dati del 2024. Ebbene, tra l'altro dal 2023 al 2024 i rifiuti sono aumentati del 3% in più rispetto al 2023, ora non so sul 2026 quanto siamo. Il problema più grande è, cioè la maggior parte di questi rifiuti vengono dal decommissioning, cioè dall'eliminazione delle centrali nucleari che sono state spente. Garigliano, Trino, Caorso e Latina, ok? Quella roba là però è ancora sotto, soprattutto è nucleare, cioè è radioattiva. Allora, poi ci stanno i rifiuti pure ospedalieri, provenienti dagli esami di medicina nucleare, risonanze magnetiche, radiografia e TAC. Allora, che succede? Che sono passati circa una decina di anni e secondo le stime più recenti i rifiuti reattivi conferiti al futuro deposito nazionale aumentano in totale circa ammontano in totale a circa 98.000 metri cubi, di cui 84.000 a bassa attività, destinati allo smaltimento definitivo in strutture superficiali, cioè lo metti dentro a dei capannoni molto sicuri. Poi ci sono 14.000 a media ad alta attività che devono essere stoccati temporaneamente in attesa di un deposito geologico profondo che non abbiamo neanche iniziato a progettare. Ok, dove stanno sta roba? Come vi dicevo, alcuni di questi sono proprio vicino da noi, dovrebbero essere alla Casaccia, se non sbaglio. Ma dove dovrebbero andare? Dovrebbero andare in uno delle zone che sono state trovate come fattibili per la costruzione di un deposito nazionale. Erano 67 le zone in 7 regioni che erano giudicate tecnicamente adatte. Tecnicamente adatte che significa? Non ci devono stare terremoti, non ci devono stare infiltrazioni d'acqua, il terreno deve essere di un determinato tipo, puoi scavare sufficientemente a fondo, quando scavi a fondo non casca il sopra, insomma tutta una serie di roba. Da queste 67 mi sembra che sono scese a 51 dopo aver vagliato alcune osservazioni tecniche emerse durante le consultazioni. Io sono andato a maggio a visitare la centrale di Latina e mi sembra che il numero si attestava ancora intorno alle 50, quindi dovremmo essere che ci sono 50 possibili candidati che però, come dire, rimangono sempre là, in questo limbo di forse lo faremo, forse no. E nel frattempo dove stanno? Ecco, questo dove stanno nel frattempo ve lo dico dopo la prossima canzone, Nugenea, People of the Moon.

People of the Moon, Nugenea, ascoltati qui, e avevo detto che vi ho promesso che vi dicevo dove stavano i rifiuti nucleari. Dunque, di tutti questi 33.000 circa metri cubi di materiali radioattivi, il Lazio ce l'ha la maggior parte, 12.224, oltre il 36% del totale.

presso il centro ricerche Enea della Casaccia, alla porta di Roma. Ce ne sono più di 453 metri cubi, cioè la maggior parte. No, questo è l'aumento, scusate, l'aumento dei metri cubi rispetto all'anno precedente. Che è successo? Perché sono aumentati così tanti? Perché prima stavano a Taranto, alla Cemerad di Statte, ma a quanto ho capito stavano in mezzo a un campo, fondamentalmente erano poco stoccati in modalità poco sicura, quindi tutta sta roba qua è stata presa e portata alla Casaccia, dove ce n'è, cioè è aumentato tantissimo. Però poi in realtà per quanto riguarda l'attività radioattiva, non è il Lazio che ne ha la maggior parte di materiale che è quello più radioattivo, ma il Piemonte con 27.067 terabecquerel, che è la misura della radioattività, ed è il 73,5% di tutto quello che c'è in Italia. Come mai ce n'è così tanto pur avendo meno materiale? Beh, semplice, perché in Piemonte c'è lo smaltimento delle parti che derivavano dallo smaltimento della centrale di Saluggia in provincia di Vercelli, l'impianto Eurex, che detiene da sola circa 1.877.000 gigabecquerel. Sono qua infatti stoccati rifiuti liquidi ad alta attività, concentrati in volumi relativamente piccoli ma con livelli elevatissimi di radioattività, ed è purtroppo l'ascito più pesante del ciclo del combustibile nucleare italiano, che ormai non ci abbiamo più, ormai il combustibile l'abbiamo dato e messo via, se era ancora buono se lo sono ricomprato. Però eventuali liquidi di raffreddamento, comunque materiali che sono andati a contatto con quella roba radioattiva, sono belli radioattivi. E che ci facciamo? Questi teoricamente dovrebbero essere stoccati in quel famoso deposito che non abbiamo. Nel frattempo quelli a bassa media radioattività ce li teniamo qua alla Casaccia, ma sì, ma chi se ne frega, ma poi ci penserà qualcun altro. Con calma, anzi, con cara calma, questa è Altalene. Tiè, che pezzo!

E loro erano in Cara Calma, questa è Altalena, un po' di musica che facciamo sentire tendenzialmente solo in queste radio qua, tipo Radio Città Aperta. E se vi piace quello che facciamo, con la musica anche che passiamo, potete darci una mano sostenendo Radio Città Aperta con un piccolo contributo, anche grande volendo, tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta vicino al player o all'interno dei podcast, oppure se volete vi potete abbonare al nostro canale Twitch. Se ci avete Amazon Prime, per noi è completamente, per voi è gratis, a noi ci arriva qualcosetta. Parliamo adesso di una notizia, ovvero la partenza del Flight 14. C'è stato un po' di qualche problemino, ma alla fine il razzo ha raggiunto l'orbita. Potete vedere la partenza del razzo anche sul sito www.radiocittaperta.it, diretta immagini direttamente da X, il social network di Elon Musk. Questo è il primo volo orbitale di Starship, quindi è entrata davvero in orbita. Avrebbe dovuto fare 10 orbite terrestri, ma in realtà c'è stato a quanto pare un problema su uno dei 33 motori Raptor per quanto riguarda il Super Heavy Booster 21, e quindi si è deciso di di evitare la missione totale di tutte e 10 le orbite. È stata fatta un'orbita e mezzo soltanto, per quanto riguarda, che comunque non è poco, considerando appunto di essere riusciti ad entrare in orbita, e peraltro per la prima volta è stato portato un payload, un carico effettivo utile. Sono stati portati dei satelliti Starlink, quelli per la connettività ad altissima velocità di Elon Musk. Ogni satellite Starlink fa parte di quelli là inviati adesso nello spazio, fa parte della generazione 3, che arrivano fino a terabit per secondo, aumentando la capacità totale della costellazione a 26 terabit per secondo. Si tratta di una capacità circa 10 volte superiore rispetto a quella garantita di un singolo lancio dei satelliti Starlink V2, che sono trasportati dal Falcon 9. Già al precedente volo erano state portate in orbita dei satelliti Starlink, che però sono ricaduti poco dopo. L'idea era ovviamente che girasse per un po' di ore e poi ammarasse dopo, perché non è stato deciso di utilizzare quello che è stato utilizzato una volta sola, per, secondo me, Mechazilla, ovvero delle enormi pinzone in grado di riprendere il primo stadio per eventualmente riutilizzarlo. L'ultima volta, grazie a una botta di fortuna, poi fondamentalmente, il razzo è ammarrato ed è stato recuperato. Ha fatto un viaggio lunghissimo per essere recuperato via mare, ma è stato come dire un evento fortuito. In questo caso invece la parte di razzo che è riscesa ed è caduta in acqua è esplosa almeno io l'ho vista esplodere proprio quasi al contatto con l'acqua. I motori invece di rientro hanno funzionato, quindi è un parziale successo, ma per quanto riguarda lo sviluppo di Starship potremmo dire che è un successo, perché siamo entrati in orbita per la prima volta. C'è ovviamente sempre della cautela, continuano a scorrere le immagini sul sito del volo. Tra l'altro ricordiamo che le immagini di Starship, del volo di Starship, sono sempre molto affascinanti, perché sono tutte riprese in altissima definizione grazie proprio al fatto che Starship è di Elon Musk, che c'ha Starship, c'ha i satelliti Starlink per garantire la connettività delle immagini, e c'ha anche un social network per diffonderle, quindi c'ha proprio tutto quanto il pacchetto completo. Se l'è comprato, sì, se l'è comprato, è andata un po' così. Questo non riduce il fatto che sia piuttosto mattacchione, ovvero matto come un cavallo, però tecnologicamente parlando è sicuramente un grande salto in avanti anche per Starship. Staremo a vedere quali saranno gli obiettivi delle prossime missioni. Tra l'altro le autorizzazioni di volo diventano sempre più veloci per quanto riguarda
da quando si chiede l'autorizzazione per un determinato tipo di volo a quando effettivamente poi Starship prende il volo. La fabbrica di Starship, quindi proprio l'impianto costruttivo, lavora a pieno regime per costruire sempre più pezzi, quindi per ora pare che siamo ancora in parabola ascendente verso la costruzione di questo razzo, che ci porterà non si sa bene dove, però è molto probabile, veramente molto probabile, che per quanto riguarda la missione Artemis, quella sulla Luna, forse i primi voli useremo SLS, il razzo costruito dalla NASA, ma quel razzo, come dire, è già un po' è nato già un po' vecchio, quindi è molto probabile che poi andremo ad usare Starship. Nothing but Thieves, questa è Number 5.

dallo spazio arrivano novità tecnologiche e questi voli di Starship belli, insomma, all'avanguardia, ma anche qui sulla Terra non è che siamo da meno. La Joby Aviation ha appena scritto una pagina nuova della storia dell'aviazione, un veicolo autonomo, a guida autonoma, ma fondamentalmente un aeroplano, un Cessna, un aeroplanetto, sai, Cessna, un Cessna Caravan modificato. Ha fatto i suoi primi 5.000 km completamente da solo. È partito, rollato, decollato, navigato e atterrato in totale autonomia. Era controllato ovviamente da terra, ma non solo, anche all'interno dell'aereo stesso c'era un pilota che avrebbe dovuto intervenire in caso di pericolo o problemi all'interno proprio della cabina di pilotaggio dell'aereo stesso, ma non ce n'è stato bisogno. Tra l'altro ha passato dei cieli belli affollati, per esempio nella Phoenix Air Valley, che è uno degli scali per l'aviazione generale più trafficati d'America. L'aereo si è destreggiato senza alcuna conoscenza pregressa dell'aeroporto, ha ricalcolato le rotte in tempo reale, ha girato temporali e maltempo e è riuscito ovviamente a decollare e a ripartire. Sono stati 5.150 km, è partito dalla California, poi si è fermato a Phoenix in Arizona, poi è passato per il Texas, quindi atterrato e ripartito, poi Carolina del Sud e infine nella Carolina del Nord, nell'aeroporto di Outer Banks, che, se non sbaglio, fatemelo vedere, fammi rileggere bene, sì, esatto, è stato un atterraggio simbolico nell'aeroporto di Outer Banks perché è vicino a dove nel 1903 i fratelli Wright fecero decollare il primo aeroplano a motore in assoluto nella storia. È un passo in avanti per quanto riguarda la logistica, soprattutto quindi il trasporto di cose in maniera autonoma e anche per raggiungere aree difficilmente raggiungibili. E l'utilizzo appunto di questi, che potrebbe definirli dei droni, dei drononi, però con all'interno magari anche delle cose da portare, è sicuramente uno sviluppo interessante. Tanto tempo fa, che poi forse saranno meno di 5 anni fa, si parlava dell'utilizzo delle auto a guida autonoma. Ci sono dei paesi in cui questo è un po' più facile. Dalle nostre parti in Europa, oltre che per una regolamentazione più stringente, questo è un po' più problematico, ma anche un po' più problematico perché proprio le strade sono molto diverse, sono tutti capaci di andare sull'autostrada a 19 corsie in un paese che è stato costruito negli ultimi 20 anni in America con le strade fatte a scacchiera. Vatti un attimo a riprendere in mezzo al centro storico di Roma, dove io anche con la moto, quando c'entro dentro, ogni tanto dico bah, forse da di qua esco di là, ma potrei anche uscire di là là là, e poi dopo a un certo punto c'è una scala a un senso unico.

Terry Down, Greta Van Fleet, e parliamo un po' di come spesso succede, non di tosse, come spesso succede a fine trasmissione, parliamo di salute. Quante volte vanno detto tutte le cose da non fare mentre siete incinta, eh? Allora, fumare, bere l'alcol, poi non si mangiano i frutti di mare, non si mangia il prosciutto che ti viene quella cosa che sta nei gatti, non si mangia niente di crudo, non si mangia niente di qua, non si fa niente di su. Poi vabbè, diciamo che c'è tutta una generazione degli anni 60 che è nata con madri che fumavano dentro la sala parto, ma lasciamo perdere anche quello, fortunatamente ce lo siamo tolti. Adesso sono stati fatti degli studi che mostrano quantomeno dei risultati contrastanti, e la correlazione, ecco, mettiamola così, la correlazione tra donne incinta e uso del cellulare. Come uso del cellulare? Che sì, allora, insomma, i primi anni di avvento del cellulare si è parlato molto che le radiazioni dei cellulari facevano malissimo. Sì e no, diciamo che tra una normativa molto restrittiva e l'avanzo della tecnologia, le radiazioni radio dei cellulari non hanno la capacità, la forza, l'energia, ma anche la frequenza per rompere il DNA, come fanno invece per esempio le radiazioni nucleari o i raggi gamma che arrivano allo spazio, dei quali fondamentalmente ci scherma il nostro l'atmosfera e la ionosfera. Però diciamo che starci parecchio addosso non è che faccia benissimo, perché un effetto è sicuro, è il riscaldamento delle cellule. Le cellule si scaldano. Ora c'è una fascia di persone che non è stata studiata approfonditamente, e sono fondamentalmente le mamme incinta. Perché? Perché mentre gli organi normali già fatti, la pelle, le ossa di persone insomma non incinta, che non portano un'altra vita all'interno del proprio grembo, è abbastanza condiviso da un punto di vista medico che i telefonini non fanno male, i feti sono degli organi che hanno, insomma, si stanno sviluppando, quindi nessuno degli strati di pelle, delle ossa è tale può essere comparato con quello di una persona adulta. E quindi è stato fatto uno studio, anche se non è stato facilissimo prendere il campione sotto studio, e diversi studi per esempio hanno riscontrato modeste correlazioni tra l'uso del telefono da parte della madre e parametri negativi relativi alla crescita del feto. Alcuni hanno trovato per esempio un'indagine su 141 madri ha rilevato che un cellulare attivo collocato in una scatola per 10 minuti influenza la frequenza cardiaca del feto, ma altri studi invece non hanno riscontrato nessun effetto. È stato fatto uno studio su 600 donne e c'è stato un legame, hanno trovato un legame tra l'uso del cellulare e l'aborto spontaneo, in particolare tra le madri che effettuavano chiamate più lunghe e utilizzavano il telefono più a lungo. Però poi dopo è vero anche che magari se usi il telefono più a lungo, stai più a lungo al telefono e usi per tanto tempo le applicazioni, non è forse il problema del telefono, ma è forse il problema che sei sedentaria e non ti muovi, quindi bisognerebbe togliere questo fattore. Quindi non ci sono degli studi ben definiti, ma questi risultati parziali anche nella comunità scientifica dimostrano che forse c'è bisogno di uno studio più approfondito con maggiori campioni per capire se eventualmente ci fosse una correlazione, e chissà che un domani magari per 9 mesi le future mamme non dovranno non usare i telefonini.

abbiamo ascoltato i Simple Minds, questa era Beginner Boys, ci ha portato fino alla chiusura di questa trasmissione. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, dovremmo arrivare diciamo al mese di ottobre se tutto va bene, ovviamente, ma sì dai, ci risentiamo quindi lunedì prossimo, quando avremo scavallato anche questo settembre che ha portato insomma l'aria un po' più freschettina. Ringrazio tutti gli ascoltatori della diretta del lunedì, gli ascoltatori della replica del mercoledì e tutti coloro che sentono il podcast, sempre grazie mille. Saluti a tutti quanti e ci salutiamo con i Biffi Clyro, questa è Many of Horror.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: Hit kick.
1: Not. Fabio. If only we could fly.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.